0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Adesso vi racconterò una storia molto bella.
1: Sì, ma mica tanto.
0: Molto, molto bella.
1: Non mica tanto.
0: È molto bella.
1: Non mica tanto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

crediam, ripenserai alle cose che io ho dato a te.

fiducia che ormai assieme a te credi a me.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

l'uomo si prenderà, si sa col rapportà. Al giorno d'oggi per le donne un maledetto affare, che cosa combinare per l'uomo a calafiare? Ed ogni donna disperata piangerà perché non sa che fare per tirarlo a sé. Un po' di rom-pom-pom, un piccolo rom-pom-pom, più seducenti, più

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Iva Vestelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì. Oggi è l'ultimo giorno del mese di giugno, 30 giugno 2026, 20 gradi all'esterno già a quest'ora, 21 la percepita e a partire da oggi humidex elevato. Ricordo nel pomeriggio 30 gradi, humidex a 39, nella notte scendiamo a 22, humidex a 28, quindi anche le notti saranno particolarmente calde. In serata dovremmo avere precipitazioni presumibilmente anche a carattere temporalesco, ovviamente 80% le possibilità, un 5 mm d'acqua, e sarà così caldo e instabile per i prossimi giorni, quindi preparatevi ad affrontare, soprattutto se dovete traslocare, ahimè domani, una grande caldo.
3: Va bene. Per brevità chiamato artista.
4: Per brevità chiamato artista, tutta una vita ad arrampicare,

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, 8.45 qualche segnalazione culturale. A proposito della tribù che balla, dopo le 9, verso le 9.20 avremo il piacere di intrattenerci con Francesco Esposito, organizzatore ovviamente per il Quebec del Festival dei Film Contemporanei, che avrà ovviamente come ogni anno luogo all'esterno, quindi proiezioni al Parco Dante a partire proprio da domani, quindi avremo l'occasione di parlare della programmazione di questo importante appuntamento cinematografico. Uno sguardo alle caricature alle 8.45, poi alle 9.45, poi alle 10 invece ci sarà Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Ora, io non sono troppo d'accordo, diciamocelo francamente. Posso permettermi di dirlo, poi se non siete d'accordo con quello che io non sono d'accordo, potete essere d'accordo di dirmi. Chiaro, no?
3: Io non sono d'accordo.
2: Benissimo, ok. Cioè, sto parlando di queste allerte, avvertimenti, attenzione, caldo, fa caldo, cioè, siamo anche in luglio adesso, voglio dire.
3: No, siamo in luglio e poi c'è anche da dire che non è che l'essere umano è stupido,
2: dice, bevete molto. No, ma ci facciamo un bel passato di minestrone bollente con tanti fagioli dentro. Oh,
3: col parmigiano.
2: Pasta e fagioli.
3: Ma col parmigiano sopra.
2: Vabbè, d'accordo. Allora io ve li dico, poi fate quello che volete, perché il mio ruolo è di informare, non di commentare in questo momento. E vi informo che c'è un'allerta di Meteo Media su un caldo soffocante. Voilà, l'ho detto e non lo nego perché farà caldo. Quindi ovviamente le misure precauzionali sono di rigore, tra queste rimanere in luoghi freschi ove possibile, all'ombra, non andate a fare la maratona quest'oggi a mezzogiorno, aspettate il pomeriggio tardi,
3: piscina alle 12:30 fino alle 2,
2: mi ha detto che fa gli spaghetti nelle piscine adesso, bolle l'acqua,
3: sì, l'acqua.
2: Vabbè, comunque abbiamo 20 gradi all'esterno, la percepita è di 21 già a quest'ora, il sole è sorto alle 5:08, tramonterà alle 20:46, venti non ce ne sono e il tasso di umidità attualmente è anche al 64%, quindi non è elevatissimo in questo momento, ma lo sarà più tardi quando nel pomeriggio avremo 30 gradi al termometro con un Umidex a 39, nella notte andiamo 22, Umidex a 28, quindi anche le notti saranno calde, questo è poco ma sicuro, e in serata dovremmo avere un 80% di possibilità di precipitazioni piovose che potrebbero ovviamente assumere il carattere temporalesco come spesso accade con queste temperature. Domani ancora più caldo, 33 al termometro, quindi non ho ancora l'Umidex ma sarà più elevato, probabilmente si sfiorerà i 40 gradi, la minima sarà di 23, 40% di possibilità di precipitazioni, così come per giovedì, anche lì 33 la massima, 24 la minima e indico temperature al termometro. Venerdì 31 la massima, minima 22, non ci saranno, comunque sono limitate questa volta al 10% le possibilità di precipitazioni, e il fine settimana ancora caldo, sabato e domenica pareggiano, 29 come massima, 19 come minima entrambe le giornate, 40% le possibilità di pioggia per sabato, scendono al 20% per domenica. Voilà. Questo è quanto riserva il meteo per i prossimi giorni, caldo, afoso e soffocante in alcuni casi, ovviamente le persone a rischio devono comunque essere avvisate di ciò, soprattutto coloro i quali soffrono di problemi a livello respiratorio. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene l'abbiamo avuta ieri alle 19:56 la luna piena e adesso cala, ultimo quarto lo completiamo il 7 luglio, 14 luglio all'Anse Enfant de la Patrie.
3: No, volevo dire, ieri sera ho visto la luna, spettacolare.
2: Di fragola.
3: Beh, io l'ho vista rossiccia.
2: Ma no, la chiamano, ho sentito, l'ho detto ieri.
3: Pienissima.
2: Sì, la chiamano di fragola perché è il periodo delle fragole. Niente che vedere col
3: niente
2: colore.
3: Niente col colore, no, perché comunque, era rossiccia.
2: Sì, è distante.
3: È bassa però.
2: È bassa, un po' come me. Io sono basso e distante, caro Ivan.
3: Un paio di metri, ne vorrei anche di più, ma comunque.
2: Il 14 luglio, Alonso Fond, No, avremo... Avremo la luna nuova.
3: Contra
2: la luna, non la rivoluzione, avremo la luna nuova.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque un po' lento per quanto concerne le Changeur Anjou, oggi sono ancora dei lavori in corso, poi ovviamente troverete traffico pesante per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, entrambe le direzioni, da Saint-Léonard a Pineuf, poi da Papineau a Rockland, il traffico più pesante per quanto concerne la metropolitana ovest, la 15 come di consueto bloccata a quest'ora a Saint-Thérèse, ma anche la 13 bloccata alla 640, poi c'è un leggero rallentamento anche per Decarie Nord, l'ultimo terzo. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando. Molta cronaca per quanto concerne l'attualità di oggi. Prima di tutto una notizia importante, secondo il parere di molti, che concerne una decisione della Corte. Un giudice ha stabilito che i medici potranno somministrare trasfusioni di sangue a una neonata estremamente prematura, nonostante l'opposizione dei genitori, che sono due testimoni di Geova. Si sono categoricamente rifiutati di sottoporsi al trattamento, sebbene la bambina intubata e attaccata a un respiratore fosse a rischio di morte. La bambina estremamente prematura è nata a 26 settimane e un giorno di gestazione, ossia 3 mesi e mezzo prima della data prevista, ed è in pericolo di morire o di avere delle conseguenze molto gravi se non subirà questo trattamento di trasfusione sanguigna al quale si oppongono i genitori. Ieri la giudice è andata invece dalla parte del CHU dell'Université di Laval, il centre hospitalier, appunto, che aveva intentato causa per appunto procedere con il trattamento, la terapia necessaria. E non è la prima volta, nell'agosto del 2022 la Corte Superiore ha già autorizzato i medici a trasfondere il sangue a un neonato prematuro di testimoni di Geova, e anche la Corte Suprema ha dovuto pronunciarsi in un caso simile, sempre riguardante un neonato prematuro di testimoni di Geova. Quindi importante decisione ieri. Due bambini, parlando di ciò, ahimè, sono stati trovati morti invece in un'abitazione al sud di Ottawa, e poi il padre è stato trovato morto in un'auto bruciata a circa 30 km di distanza. La polizia sta indagando sull'ipotesi di un duplice omicidio seguito da un suicidio. E parlando sempre di cronaca, rilasciato lo scorso inverno dopo aver trascorso 33 anni in carcere per omicidi che ha sempre negato di aver commesso, Daniel Jolivet è quasi tornato in carcere ieri, ha evitato le manette venendo ricoverato in un ospedale psichiatrico. Il suo avvocato attribuisce la colpa all'incertezza che circonda il suo destino. Vi darò maggiori dettagli nel corso del giornale radio. Infine, un uomo di 44 anni che è stato accoltellato ieri mattina in centro città a Montreal durante una lite con una donna è deceduto in serata. Si tratta quindi del 12° omicidio nel territorio di competenza della SPVM. Sto seguendo questo e altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo GR alle 7. Rimanete con noi.

0: Dunque, come abbiamo ricordato prima, la luna è illuminata al 100% e se non l'avete vista avete perso un qualcosa di bello, perché era bella rotonda e bella arancione, la luna delle fragole. 181 giorni trascorsi e 27 settimane dal primo dell'anno. Nel 1422 le truppe di Francesco Bussone, duca di Carmagnola,
1: detto Checco, io ho avuto una storia con la Checca all'epoca, quando ero giovane.
0: Lui era Checco,
1: era Francesco.
0: O Franci.
1: Era Francesca, si chiama, la chiamavamo Checco.
0: La Franci. No, senti, comunque, sì. È inviate dal duca di Milano Filippo Maria Visconti, mi ricordo, affrontarono l'esercito della vecchia confederazione elvetica nella battaglia di Aberto. Davanti a Bellinzona, nonostante le pesanti perdite da entrambe le parti, Milano trionfa sui confederati che perdono tutti i territori del sud delle Alpi. Nasce così la Lombardia.
1: Bene, nel 1868 Giuseppe Verdi, compositore, incontra Alessandro Manzoni. Bel incontro questo.
0: Ma leggi bene cosa
1: era
0: successo.
1: Era un fervente ammiratore. Lo incontra nella sua casa di via Morona a Milano. L'incontro è stato organizzato da qualcuno che tu conosci bene.
0: Certo, la contessa.
1: La contessa Clara Maffei. Mi ricordo. Nella cui casa Giuseppina Stepponi, moglie di Verdi, aveva incontrato il letterato un anno prima, suscitando l'invidia del marito.
0: Secondo me.
1: Ma che dire,
0: il Manzoni.
1: Dici che la Verdi se la faceva con Manzoni?
0: Il Verdi, ma non lo so.
1: Infatti c'è la canzone, mi ricordo Manzoni Verdi.
0: La montagna.
1: Ho sbagliato.
0: Però Marcella è bella, eh. Ah, capisci?
1: Rido dopo.
0: Va bene.
1: Promesso.
0: Va bene. Senti, nel 1932 vengono inaugurati i lavori di edificazione della città di Littoria. La futura Latina. La prima pietra per il progetto realizzato dall'urbanista Oriolo Frezzotti viene posata da Orsolino Cencelli. Oh mamma mia, nella bonificata area dell'Agro Pontino. Certo che va bene.
1: Va bene. Nel 1936 l'editore statunitense che aveva visto bene le cose, Macmillan Company, pubblica un romanzo dal titolo Via col vento di Margaret Mitchell, per la cui stesura la scrittrice ha impiegato 10 anni. Infatti io ho appena cominciato il mio e non sarà pronto.
0: Io l'ho cominciato 10 anni fa e non è ancora pronto.
1: 90 anni oggi.
0: 1960, in seguito alla partecipazione in febbraio alla conferenza di Bruxelles sul Congo di Patrice Emery,
1: Lumumba.
0: Uno dei protagonisti della lotta per l'indipendenza del paese, il Belgio, nel timore di una guerra, concede l'indipendenza allo Stato africano del Congo, dove Lumumba assume la carica di primo ministro.
1: E 2 anni dopo invece sono il Ruanda e il Burundi che ottengono l'indipendenza sempre dal Belgio e diventano nazioni sovrane ed indipendenti.
0: Belgio non è che era, voglio dire, le concede troppo facilmente. No, nel senso che...
1: Nel senso hai fatto un commento da stupido, vai avanti.
0: Ma no, ma perché...
1: Dire, concede semplicemente.
0: No, perché...
1: Non dovevano colonizzarle per cominciare, allora andiamo avanti.
0: Su. Sono d'accordo.
1: No, non sei d'accordo, avanti, su.
0: Però prima...
1: Io vado.
0: Non era contento.
1: Non posso fare questi cose.
0: Una telefonata anonima. No, niente. No, questa qua. Si chiude... questa qui è... Si chiude in tragedia nel 1971 la missione spaziale russa Soyuz 11. La navicella spaziale rientra sulla Terra, ma i 3 cosmonauti al suo interno sono morti per un difetto alla valvola della pressione interna. 55 anni fa.
1: Nel 1973 in Italia il sole è parzialmente oscurato da un'eclissi che è però totale in una larga fascia dell'Africa centrale e dell'Asia centro-meridionale. Il fenomeno dura 7 minuti e 4 secondi. 53 anni fa.
0: Adesso ne arriva un'altra di da 6 minuti.
1: Quando?
0: Quest'anno o l'anno prossimo. Adesso devo vedere, devo studiare ancora le coordinate. Un attimo, eh. Indira Gandhi nel 1975 inasprisce lo stato di assedio in India. La polizia viene autorizzata a compiere arresti anche in mancanza di accuse. Riscontrati nel 1975.
1: Nel 78 invece altre due votazioni, dopo la prima effettuata ieri, non sbloccano l'elezione del successore di Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica Italiana.
0: Nel 1984 in Gran Bretagna viene coniata l'ultima moneta da 6 penny, lo shilling, in uso dal 1551. Circolerà ancora per qualche anno prima del definitivo ritiro per effetto della decimalizzazione.
1: 42 anni fa invece si conclude in extremis, 1984, la trattativa tra il Napoli e il Barcellona per l'acquisto dell'asso argentino Diego Armando Maradona. Nell'ultimo giorno utile il presidente Ferlaino ha fatto depositare i documenti per il tesseramento e a tarda sera la notizia di affare concluso è accolta dai festeggiamenti dei tifosi. 42 anni fa Maradona diventa giocatore del Napoli.
0: 1985, per la 13ª volta dal 1972, no, è sbagliato. L'orologio atomico mondiale di Greenwich viene aggiunto un secondo. L'operazione si è resa necessaria per compensare il graduale rallentamento della rotazione della Terra. Adesso, come fanno a misurare la rotazione della Terra? Di essere qualcuno sopra la Terra che dice guardate che state rallentando. Eh no.
1: 1999.
0: Io queste cose le espongo, poi se hai delle risposte me ne dai. Se
1: 1999, avanti, leggila tu.
0: Chi?
1: Ma leggila.
0: No, nel 95 volevo dire, perché. No, perché l'ascolteremo l'Ambra Giolini. Perché in Italia, l'Italia 1 trasmette l'ultima puntata del programma televisivo, non è la RAI che ha lanciato Ambra Giolini.
1: Benissimo.
0: Condotto appunto da Ambra Giolini e ideato da Gianni Moncompagni. È una notizia importante.
1: Assolutamente. La storia del mondo è una cosa fondamentale. 1999.
0: Boris Becker gioca la sua ultima partita da professionista del tennis in occasione degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Nell'incontro l'italiano Ivan Restelli ha battuto capivi? Stamattina non ridi niente. Nell'incontro il tedesco viene battuto dall'australiano Patrick Rafter. Insomma.
1: 2002, il Brasile vince i mondiali di calcio in questo giorno battendo in finale la Germania, che ricordo ieri è stata eliminata dal Paraguay, per 2-0 con reti segnate al 67esimo e al 79esimo da Ronaldo, che è anche il capocannoniere del mondiale di Corea del Sud e Giappone, nonché grandissimo giocatore dell'Inter, ma questo non lo dice, per il Brasile.
0: Anche del Milan lo è stato, va bene?
1: È il quinto titolo mondiale, 5 stelline per il Brasile in questo giorno, 24 anni fa.
0: Dunque, nel 2005 in Spagna viene approvata la legge che riconosce il diritto al matrimonio e all'adozione per le coppie omosessuali.
1: Benissimo, adesso andiamo a vedere la storia più vicina a noi che insegna quanto segue. Molto lunga oggi, non so se ce la facciamo. 1721 arriva un decreto a Montreal, le case dovranno essere costruite in pietra.
0: Era ora.
1: C'è stato un grande incendio che ne aveva rasi al suolo 171 l'anno prima. 1759 inizia il vero assedio della città di Quebec da Wolfe, sempre lui. Nel 1771 viene posata la prima pietra per la costruzione della Chapelle Bon Secours. Nel 1859, ragazzi, Jean-François Gravelet, detto Blondin, attraversa 330 metri di corda tesa a 50 metri sopra le cascate del Niagara. Funambolo sopra le cascate del Niagara.
0: Però c'hai un vantaggio, che se cadi e ti va bene.
1: 1859, ti rinfreschi. Nel
0: adesso ce lo dici.
1: 866. Il New Brunswick vota sì per far parte della Confederazione Canadese.
0: Bene.
1: 1896 viene inventata la prima cucina elettrica. Cioè non quella che ci mettevi sotto il legno per scaldare. 1961, furto storico in una succursale della Banque de la Nouvelle Écosse. Georges Lemay e qualche complice portano via vari milioni di dollari, signore e signori. Poi, ahimè, però erano arrestati. L'eclissi l'abbiamo già detta. 1984, John Turner, 55enne, diventa il 17° primo ministro del Canada, posto che occuperà però solo fino al 17 settembre, perché poi ci saranno le elezioni. 1984, grande e spettacolare sfilata di una sessantina di grandi veglieri sul San Lorenzo di fronte alla città di Quebec per celebrare il 450esimo anniversario dell'arrivo di Jacques Cartier in America. 1986, Jean Charest diventa il più giovane ministro ed è ministro alla gioventù. 1986, lo sapevi te, per il Partito Conservatore, tra l'altro, all'epoca di Brian Mulroney. Nel 1987 il dollaro in metallo sostituirà la banconota in questo giorno.
0: Peccato.
1: Nel 2001 gli orfani di Duplessis accettano l'offerta di Quebec per essere rimborsati di ciò che avevano subito. Nel 2006 primo matrimonio omosessuale nella Gendarmerie Royale du Canada, la RCMP. Complimenti. Nel 2009 Bombardier conferma un importante contratto, 204 tram venduti alla città di Toronto. Nel 2011 chi arriva in Canada questa volta sono Kate e William, che sbarcano nella capitale a Ottawa.
0: Atterrano.
1: No, sbarcano, sono arrivati con la nave. Cosa ti dico? Cioè, è colpa mia adesso?
0: Boh. Arrivano con la nave che impiegano di più.
1: Ma hanno fatto un giretto solo con la nave, cosa vuoi ti dica io?
0: Bene.
1: Non sono mai contento. Basta. Vabbè, basta, non dico più niente,
0: no,
1: perché mi innervosisce.
0: Ancora,
1: no, non dico più niente.
0: Vabbè, ok. Allora mi spieghi questo qua, perché io non lo so, è cinese, io lo traduco così. Di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore. Allora, le 36, perché sono 36? Fossero 30 o 31, uno pensa al mese. 36 alternative.
1: 3 mesi di alternative, 36 giorni. Andiamo avanti, dai.
0: 36 giorni sono 3 mesi. La matematica non ti appartiene, cioè.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, prima di tutto una segnalazione invece che concerne il trasporto pubblico. C'è un problema, il servizio è interrotto nelle stazioni, tra le stazioni di Boisfront e McGill per il REM. Attenzione, quindi stazione Boisfront a McGill doveva riprendere alle 6:45. Non è ancora ripreso, sarò più preciso nel prossimo collegamento traffico. Per quanto concerne la viabilità, i rallentamenti già menzionati, devo dire che comincia a scorrere un po' più facilmente, probabilmente ci sono già persone in vacanza rispetto agli ultimi giorni. Comunque sempre intasata la Met West, il tunnel ponte Louis Polito La Fontaine, a quest'ora è anche lento l'accesso a Samuel de Champlain. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Un giudice ha stabilito che i medici potranno somministrare trasfusioni di sangue a una neonata estremamente prematura, nonostante l'opposizione dei genitori, che sono due testimoni di Geova, che sono categoricamente rifiutati di sottoporre la piccola al trattamento, sebbene la bambina intubata e attaccata ad un respiratore fosse a rischio di morte. La bambina estremamente prematura è nata a 26 settimane e un giorno di gestazione, circa 3 mesi e mezzo prima della data prevista. Intubata ed attaccata a un respiratore, la neonata viene alimentata per via endovenosa. È così piccola che non ha la capacità di rigenerare un numero sufficiente di globuli rossi. Rimane ad alto rischio di anemia, secondo la sentenza della Corte Superiore emessa il 25 giugno scorso. Il Centre Hospitalier Universitaire de Québec dell'Università di Laval ha informato i genitori dei rischi a cui la neonata è esposta. In questi casi, senza una trasfusione di sangue, la bambina può subire danni irreversibili o addirittura morire, ha riassunto la giudice Isabelle Breton. Le equipe mediche hanno spiegato nel dettaglio perché una trasfusione potrebbe essere necessaria come ultima risorsa. Senza questo trattamento, il livello di emoglobina della bambina potrebbe scendere al di sotto della soglia necessaria per mantenere le funzioni cardiache e neurologiche, rischia persino emorragie cerebrali e polmonari. Pur essendo consapevoli dei rischi, i genitori si rifiutano di acconsentire alle trasfusioni di sangue, ha affermato il giudice. Il loro rifiuto si basa sulle loro sincere convinzioni religiose. Non voglio andare contro di esse. E non vogliono andare contro di esse. I genitori sono testimoni di Geova. Questo movimento, che si identifica come cristiano, rifiuta le trasfusioni di sangue. I suoi seguaci basano questa posizione sulla loro interpretazione di alcuni versetti biblici. Ciononostante, questa posizione dogmatica ha spesso costretto i tribunali ad intervenire. Nell'agosto del 2022 la Corte Superiore aveva autorizzato i medici a trasfondere il sangue a neonato prematuro. Anche la Corte Suprema ha dovuto pronunciarsi in un caso simile, sempre riguardante un neonato prematuro di testimoni di Geova. Nella sua sentenza del 1995, la più alta corte del paese ha osservato che la libertà religiosa non è assoluta. Siamo del parere che il diritto alla libertà non includa il diritto dei genitori di rifiutare al proprio figlio le cure mediche ritenute necessarie da un professionista sanitario, aveva scritto la Corte Suprema. Il CHU di Quebec, Université Laval, ha richiesto l'intervento della Corte giovedì 25 giugno. La richiesta è stata esaminata lo stesso giorno. Il giudice si è schierato dalla parte delle autorità mediche. Due bambini sono stati trovati morti in un'abitazione al sud di Ottawa e anche il padre è stato trovato morto in un'auto bruciata a circa 30 km di distanza. La polizia sta indagando sull'ipotesi di un duplice omicidio seguito da un suicidio. Ieri intorno alle 10 del mattino la polizia ha trovato due bambini morti in un'abitazione del padre di Mend Villa Crescent nel quartiere di Findlay Creek a sud di Ottawa. I due bambini avevano 7 e 12 anni. Sulla base delle prove rinvenute nell'abitazione è chiaro che si tratta di un duplice omicidio, ha dichiarato il sovrintendente James Dunlop, portavoce del servizio di polizia di Ottawa, in una conferenza stampa. È circa 30 km più a sud, intorno alle 5:30 del mattino, è stato segnalato il ritrovamento di un veicolo completamente bruciato nel parcheggio per carpooling di Kemptville, all'incrocio tra l'autostrada 416 e la Rideau River Road. Il corpo di un uomo adulto, padre dei bambini, è stato trovato all'interno del veicolo bruciato, si legge in un comunicato stampa diffuso sempre dalla polizia questa mattina. Abbiamo alcune ipotesi, ha detto la portavoce dell'OPS, confermando che la principale pista investigativa è quella di due omicidi seguiti da un suicidio, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Rilasciato lo scorso inverno dopo aver trascorso 33 anni in prigione per omicidi che ha sempre negato di aver commesso, Daniel Jolivet è quasi tornato in carcere. Ieri ha evitato le manette, tuttavia venendo ricoverato in un ospedale psichiatrico. Il suo avvocato attribuisce la colpa all'incertezza che circonda il suo destino. La decisione del ministro della giustizia è ancora in sospeso e questo pesa molto sul signor Jolivet. Non sapere se verrà rimesso in carcere o meno, aveva bisogno di ricevere queste cure mediche, ha commentato l'avvocato Nicolas Saint-Jacques ieri presso il tribunale di Longueuil. Daniel Jolivet è l'uomo che secondo il ministro della giustizia federale è stato vittima di un errore giudiziario, ha sempre sostenuto la propria innocenza sin dalla condanna per il quadruplice omicidio di Denis Lemieux, François Leblanc, Catherine Morin e Nathalie Beaugrand avvenuto nel 1992 a Brossard. Lo scorso anno la procura penale ha concluso di avere ragionevoli motivi per ritenere che Jolivet non abbia ricevuto un processo equo e anche un ex giudice ha redatto una relazione presentata al ministro. Il destino di Jolivet è ora proprio nelle mani del ministro della giustizia federale. Questi deve scegliere tra tre opzioni: ordinare un nuovo processo, rinviare il caso alla corte d'appello o non intraprendere alcuna azione. In attesa di questa decisione Jolivet è stato rilasciato alla corte superiore lo scorso dicembre. Due persone si erano fatte garanti per lui fino a $25,000, Charles-Antoine Dony, cofondatore del progetto Innocence, e Jacinthe Langteau, ex avvocata specializzata in diritto carcerario. Tuttavia i due garanti sono ritirati giovedì scorso per motivi non specificati. Senza garanzia Jolivet non può rimanere libero. Era previsto che comparisse in tribunale di Longueuil ieri pomeriggio per essere poi ammanettato, ma alle 12.53 l'avvocato è stato informato che il cliente era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, era in un difficile stato mentale, ha confermato. E sempre per la cronaca, un uomo di 44 anni accoltellato ieri mattina in centro città a Montreux durante una lite con una donna è deceduto in serata a causa delle ferite riportate. Si tratta dunque del 12° omicidio sul territorio di competenza della SPVM. È una notizia incoraggiante per le relazioni tra Canada e Europa sempre più vicine. Nav Canada, responsabile della gestione della navigazione aerea in Canada, sta rafforzando la sua collaborazione con l'Europa assicurandosi un posto nel programma di modernizzazione della gestione del traffico aereo dell'Unione Europea, l'impresa comune Cesar 3. Questa grande partnership pubblico-privata parte dall'iniziativa Cielo Unico Europeo, mira a sviluppare l'automazione della gestione dello spazio aereo in Europa, fornire rotte ottimizzate per ridurre l'inquinamento atmosferico ed integrare droni e aerotaxi nel traffico aereo. Con l'adesione come membro associato a Cesar 3, Nav Canada diventa il primo fornitore non europeo ad aderire a questa iniziativa che riunisce 59 organizzazioni del settore aeronautico europeo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Un comando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dentro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Bellinese. Il conduttore di Report, intervistato da trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorrerà capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese sempre invariata. L'euro vale ancora 1,62 dollari. La valuta statunitense è ancora scambiata a 1,42 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Giornata calda e afosa, abbiamo 20 gradi percepiti a 21 con un cielo velato a quest'ora, la massima prevista al termometro 30, humidex a 39, nella notte si va a 22 percepito a 28, se uscite portatevi un ombrellino perché in serata potrebbero arrivare precipitazioni piovose anche a carattere temporalesco. Il prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 8.
5: CFMB 1280.
2: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 30 giugno 2026. Oggi è martedì.
6: 1979, Alan Sorrenti era primo con Tu sei l'unica donna per me. E poi abbiamo ricordato anche nel 1995 che Italia 1, il canale di Mediaset, trasmette per l'ultima volta il programma Non è la RAI, condotto da Ambra Angiolini, e noi ricorderemo anche Ambra Angiolini.

0: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis Lafrenais, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis Lafrenais vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafrenais.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFB 1280, a tutti voi che siete nati proprio l'ultimo giorno del mese di giugno, oggi 30 giugno. Andiamo a vedere ciò che riserva invece la giornata di oggi per tutti i segni dell'oroscopo. Ariete. Il mese si chiude con una prova di precisione. Luna, Sole e Mercurio dissonanti rendono pesanti comunicazioni, richieste familiari e piccole grane da risolvere. Nel lavoro serve metodo, non orgoglio. Marte, favorevole, aiuta a reagire e chiudere un problema, purché non facciate tutto da soli per dimostrare qualcosa. Toro. Sole, Mercurio e Giove favorevoli aiutano oggi nelle decisioni pratiche, nei documenti, contatti e questioni economiche da rimettere in ordine. Nel lavoro potete chiudere una trattativa o fissare un passaggio utile. In amore, Venere dissonante chiede più misura. Niente prove, niente bronci strategici. Gemelli, chiusura di mese molto operativa. Marte nel segno vi dà spinta, prontezza e voglia di prendere in mano ciò che è rimasto sospeso. Venere favorevole sostiene rapporti, incontri, fascino e complicità. Nel lavoro potete chiudere una pratica, fissare un accordo, rimettere ordine nei contatti. Cancro. Il mese si chiude con rapporti da maneggiare con cura. Luna in opposizione mette in evidenza ciò che non funziona. Ritardi, mancanze, tensioni di coppia, collaborazioni poco equilibrate. Sole e Giove nel segno vi danno forza, ma anche aspettative alte. In amore servono confini, presenza e verità semplici. Leone, Marte favorevole sostiene lavoro, spostamenti, decisioni rapide ed iniziative da sbloccare. Venere nel segno continua a premiare immagine, intesa e fisicità. Bene colloqui, accordi, contatti con persone utili e scelte legate al corpo o al look. Soldi da gestire con criterio, senza acquisti da regine in tournée. Vergine, il mese si chiude con buone prospettive, ma anche con nervi da tenere a bada. La Luna, dalla vostra, e Mercurio, favorevole, aiutano accordi, colloqui, documenti e rapporti con persone affidabili. Il Sole, favorevole, sostiene fiducia e collaborazione. Marte, dissonante, può creare stanchezza, scatti o piccoli errori per fretta. Bilancia, il mese si chiude con una prova di lucidità. La Luna, il Sole e Mercurio dissonanti rendono pesanti casa, famiglia, lavoro e comunicazioni pratiche. Nel lavoro controllate condizioni, cifre, orari e responsabilità prima di accettare. Marte, favorevole, aiuta a reagire e rimettere ordine, purché non corriate dietro a tutti. Scorpione. Chiusura di mese concreta e abbastanza favorevole, con Luna dalla vostra e buone occasioni per sistemare lavoro, conti e rapporti pratici. Giove, amico, sostiene una richiesta, un pagamento, un appoggio familiare. Venere, in quadratura, tiene ancora alta l'asticella nelle relazioni. Amore da misurare sui fatti. Sagittario, cielo concreto oggi, ma Marte in opposizione vi rende più impazienti con partner, clienti e colleghi. Saturno favorevole vi aiuta a chiudere scadenze e conti. Venere amica protegge la parte affettiva se non la trattate come una gara di resistenza. Buona giornata per decidere e sistemare, meno per provocare. Capricorno. Il mese finisce con la Luna nel segno, siete lucidi, asciutti, operativi. Giove, in opposizione, porta ancora richieste ed aspettative altrui, mentre Saturno vi obbliga a non sforare con corpo, soldi e pazienza. Buona giornata per fare il punto e decidere cosa tagliare. In coppia funziona solo ciò che regge nei fatti. Acquario, buona giornata con Marte e Saturno dalla vostra. Buone risorse per lavoro, sport, decisioni rapide e recupero fisico. Venere in opposizione continua a chiedere chiarezza nei rapporti, senza giochi di prestigio emotivo. Giornata utile per sistemare conti e programmi. In coppia servono presenza e contatto.
Pesci, il mese si chiude con la luna amica e un cielo ancora valido per contatti, soldi e soluzioni pratiche. Giove, favorevole, porta appoggi. Mercurio, dalla vostra, vi rende più diretti, ma Marte in quadratura segnala stanchezza e nervi corti. Bene lavoro e sport leggero, male strafare. In coppia, concretezza assoluta.

Facciamo gli auguri a Tony Dall'Ara, cantante, nasce nel 1936 e ahimè scompare quest'anno nel 2026, avrebbe compiuto 90 anni.

Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bella giornata calda oggi, con rischio di temporali anche violenti nel corso del pomeriggio, indica adesso il sito di Meteomedia. 21 gradi all'esterno, la percepita di 23 col cielo velato, avremo una massima di 30, humidex a 39 nel pomeriggio, in serata 80% le possibilità di precipitazioni a carattere piovoso che potrebbero assumere carattere temporalesco. La minima la notte 22 con un humidex a 28, quindi anche la notte sarà calda e sarà così per i prossimi giorni. Andiamo a vedere il contenuto delle prime pagine ed è proprio sul gran caldo che inaugurano l'edizione di oggi alcuni quotidiani, tra i quali La Presse Plus. Attention, c'est chaud. Il titolo dell'articolo principale, il Quebec entra così nella sua prima grande ondata di caldo quest'estate, prima canicola come si suol dire, con tutte le precauzioni del caso che vengono comunicate nell'articolo in questione, dove si ricorda anche, ahimè, un elemento che caratterizza questo periodo, sia che domani, primo luglio, è anche giornata in cui molti traslocano, quindi ovviamente precauzioni da raddoppiare in caso di sforzi fisici importanti. Prima pagina della Presse Plus di questa mattina. Nel Le Devoir si inaugura invece su un'altra tempesta, questa volta non meteorologica, ma una tempesta di carenza di personale, in modo particolare quelli che sono definiti i perfusionisti, ossia praticamente sono dei tecnici che si occupano della perfusione cardiovascolare in caso di interventi chirurgici o anche in caso di fisiopatologia cardiocircolatoria, e bisogna dire che ce n'è una importante penuria al CHU, Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, ovviamente quello per l'ospedale pediatrico, scusate, non psichiatrico. Ça va mal au CHU Sainte-Justine, titola questo articolo, quindi sono ovviamente essenziali i perfusionisti per lo svolgimento di chirurgie cardiache, e in piena carenza nel Quebec l'ospedale pediatrico Sainte-Justine funziona attualmente con un'equipe molto ridotta, sono dei professionisti che sono essenziali allo svolgimento di queste operazioni cardiache, che accumulano spesso e volentieri numerose ore di lavoro per mantenere i servizi attivi. Un articolo a dir poco preoccupante, non ci sono neanche abbastanza persone per rispondere presente alla richiesta del Sainte-Justine, perché pare sia una professione abbastanza in declino, quella dei perfusionisti su scala québécoise. E poi Le Devoir ha inviato un giornalista anche in Ucraina per coprire il conflitto. Le vent tourne en Ukraine, titola l'articolo inviato da questo giornalista, con le forze russe che si stanno infangando sempre più nella stagnazione del conflitto, stima anche un esperto militare che è stato intervistato dal giornalista in questione. Nella prima pagina del Journal de Montréal, anche lì alerte chaleur, si parla ovviamente del gran caldo, ma si parla anche di una bambina più che dotata. Ci sono dei bambini dotati in modo particolare nel mondo, e questa è una piccola del Quebec di cui viene raccontata la storia nel quotidiano francofono di questa mattina. Una bambina che è molto giovane, ha soli 12 anni ed è già all'ultimo anno della scuola secondaria, cosa ben rara, il meno che si possa dire. Tra le altre cose è un'ottima chitarrista e cantante, sta per pubblicare il suo primo brano musicale. Viene raccontata la storia, non è un'eccezione, ci sono dei bambini che sono particolarmente dotati. Questa è la storia che viene raccontata oggi nella prima pagina del Journal de Montréal. Passiamo alla Gazette, dove, essendo diversa la pubblicazione del lunedì, approfitta oggi la Gazette per pubblicare la foto del gruppo che ha infuocato, il meno che si possa dire, il centro città di Montreal sabato nel quadro del Festival Jazz. Ho menzionato ovviamente Engine de Poitrine, quel gruppo che viene, sono due membri del gruppo, è un duo che viene su scena mascherato a Poix, e che sta riscuotendo un successo fuori norma non solo nel Quebec, ma ha veramente infiammato il centro città di Montreal al punto in cui era praticamente tutto esaurito, la zona degli spettacoli, e alcuni hanno menzionato che temevano per la loro stessa sicurezza e incolumità. Ci sono stati anche casi di persone che hanno dovuto essere trasportate in ospedale per, appunto, c'era troppa gente praticamente, e gli organizzatori sono stati accusati della sicurezza scarsa sul luogo, ma si sono difesi dicendo che era tutto sotto controllo. Comunque, uno spettacolo pazzesco, pare, questo di Angine de Poitrine. Viene pubblicata una fotografia immensa nella Gazzetta di questa mattina, The Aliens Have Landed, titola questo articolo, dove si ricorda anche l'importanza del 159esimo compleanno del Canada, che avrà luogo proprio domani. Tra l'altro, Canada che è anche ovviamente, come ben sappiamo, ospita i campionati mondiali di calcio. Credo che domani sarà l'ultima partita a Toronto, se memoria non mi falla, comunque verificherò prima di dire scemenze, però rimane il fatto che è uno dei tre paesi che ha organizzato quest'anno i mondiali di calcio. Lo menziona un editoriale nella Gazzetta di questa mattina a firma di Alison Haynes. Oh Canada, it's time to stand on guard for thee, riprendendo le parole del nostro inno nazionale canadese. Globe and Mail, anche lì si ricorda ovviamente la festa del Canada che celebra domani il 159esimo compleanno, ma meno importante, l'articolo più importante questa mattina concerne l'Alberta, che sembra stia preparando un progetto di oleodotto per conto proprio senza necessariamente il sostegno dell'industria privata, come invece aveva detto la Premier Danielle Smith. Alberta preparing pipeline bid without private sector backer, titola questo articolo. La provincia, quindi, rispetto alla proposta iniziale, continua a sottolineare l'importanza di questo progetto, che vorrebbe fosse presentato nel quadro dei progetti principali del Canada, quelli che saranno accelerati. Prima pagina Globe and Mail, che ricorda anche la rete di Eustachio che ha consentito al Canada di qualificarsi agli ottavi. Sappiamo oggi che sarà il Marocco la squadra che dovrà affrontare il Canada. After surviving injury tragedy, Eustachio takes his place as national icon. Viene raccontata la storia di Stephen Eustachio, che tra l'altro è rimasto orfano questo mi assomiglia perché ha la stessa età, 28 anni, è rimasto orfano dei due genitori, e viene raccontata la sua storia perché ha dovuto attraversare delle prove non indifferenti, questo giocatore di calcio che, ricordo, ha segnato la rete decisiva dell'1-0 che ha consentito al Canada di sconfiggere l'Africa del Sud nei sedicesimi e accedere quindi agli ottavi. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Nel National Post, ampio spazio anche qui alla festa del Canada. A day to celebrate Canada's glories, titola questo articolo. Quanto dobbiamo essere riconoscenti per il nostro paese di prosperità e libertà, indica questo editoriale firmato da Caroline Elliott nel National Post. E poi si mostra proprio la fotografia dell'allenatore della squadra canadese, che tra l'altro è un americano, non so se lo sapete, Jesse Marsh. How this man became Canada's favorite arrogant American, viene raccontata la sua storia nella prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece è la Premier Meloni a dominare i titoli. Meloni, la partita del Colle, titola il Corriere della Sera nella sua prima pagina, menzionando si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. Poi ancora si ritorna sul terribile sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane, dispersi oltre 30 connazionali, indica questo articolo. Caldo, allerta rossa in 25 città, anche in Europa sappiamo, c'è Europa da qualche giorno che soffre il gran caldo, emergenza, quindi 40.5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. Sinner cade, soffre e vince con una scarpa insanguinata, titola anche il Corriere della Sera. Si ricorda Le sentenze della Suprema Corte, più poteri a Trump, ma sulla Fed arriva uno stop. Germania, l'abbiamo sentito ieri, strage nella casa famiglia, un padre spara e uccide 6 persone nell'articolo l'ultimo articolo del Corriere, nella prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, anche qui Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. La Premier, praticamente possiamo dirlo, e come lo dice la Repubblica, scopre le carte. È successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, mistero sui colloqui USA-Iran a Doha. Germania, dramma nella casa rifugio per donne e figli, uccise 6 persone. Sinner avanti che sofferenza. E poi il Brasile di Ancelotti passa, ma al 95%.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Molto pesante per il tunnel ponte direzione Boucherville, adesso è bloccato dall'échangeur Anjou addirittura. Poi traffico pesante anche per la Metwest da Saint-Léonard a Décarie con incidente prima dello snodo di Rockland. Décarie Nord su tutta la lunghezza tra Turcot e la Met. La 15 anche qui incidente subito dopo la 4:40, un altro incidente prima della metropolitana e infine problemi anche per l'uscita del ponte Mercier per via del traffico sulla 20 e anche l'accesso a Bonaventure, l'autoroute Bonaventure dal ponte, dall'uscita del ponte Samuel de Champlain, piuttosto complicata a quest'ora. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: A un giorno dal 1 luglio, oltre 3.100 famiglie del Quebec sono ancora alla ricerca di un alloggio e più di 2.100 ricevono un sostegno attivo, secondo gli ultimi dati della Société d'Habitation du Québec raccolti dai circa 40 servizi di assistenza abitativa della provincia. Queste cifre rappresentano un aumento significativo rispetto alla stessa data dell'anno scorso. Il nostro pensiero va certamente a queste persone perché è una fonte di grande stress per coloro i quali non sanno ancora dove vivranno a partire da domani, ha dichiarato la premier Christine Fréchette ieri mattina a Saint-Lazare nella regione della Montérégie, annunciando un progetto per 45 alloggi cosiddetti a prezzi accessibili che non saranno però disponibili prima del 2028. Contemporaneamente l'Osservatorio della Grande Montréal ha pubblicato un rapporto economico che mostra come la grande città si classifichi al 42esimo posto su 43 principali aree metropolitane del Nord America in termini di disponibilità di alloggi. L'area metropolitana di Quebec si posiziona al 43esimo. Montreal e Quebec sono le città con le peggiori performance in termini di disponibilità di alloggi. Eppure, secondo l'osservatorio, il tasso di sfitto degli alloggi a Montreal era del 2,9% nel 2025 e attualmente si aggira intorno al 3,1%, che teoricamente rappresenta la soglia di equilibrio. Tuttavia questo tasso non indica affatto l'equilibrio, poiché gli alloggi sfitti sono quelli inaccessibili per le famiglie medie. L'affitto medio per un appartamento con due camere da letto ha raggiunto i $1,920 al mese nella Grande Montreal, secondo il rapporto dell'osservatorio. I dati più recenti della Canadian Mortgage and Housing Corporation, risalenti allo scorso ottobre, mostrano che il tasso di sfitto nel primo quartile, gli alloggi meno costosi, a Montreal è dell'1,6% rispetto al 4,5% nel quarto quartile, gli alloggi più costosi. A Laval questi tassi sono rispettivamente dello 0,8% e del 7,7%, nella Montérégie 0,9% e 3,7%, nell'area metropolitana di Quebec 1% e 4,9%. La ministra dell'edilizia abitativa, Karine Boivin-Roy, che ha accompagnato la Fréchette durante l'annuncio, ha riconosciuto che il tasso medio non riflette la gravità della crisi. Ci sono quattro quartili, quindi sono i primi due ad essere al centro dei nostri sforzi, sui quali il Premier mi ha affidato il mandato. Christine Fréchette non ha nascosto l'importanza di aumentare l'offerta abitativa, ma ha spiegato che nel contesto attuale il suo governo deve concentrarsi sulle esigenze più urgenti, l'assistenza personalizzata, in particolare attraverso il programma di sostegno all'affitto, in base al quale gli inquilini pagano solo il 25% del loro reddito per l'affitto, con il governo che copre la differenza. Un giudice ha stabilito che i medici potranno somministrare trasfusioni di sangue a una neonata estremamente prematura, nonostante l'opposizione dei genitori che sono testimoni di Geova e che si sono categoricamente rifiutati di sottoporre la bambina al trattamento. La piccola è intubata e attaccata ad un respiratore ed è a rischio di morte. La bambina estremamente prematura è nata a 26 settimane e un giorno di gestazione, circa 3 mesi e mezzo prima della data prevista. Intubata e attaccata a un respiratore, la neonata viene alimentata per via endovenosa, è così piccola che non ha la capacità di rigenerare un numero sufficiente di globuli rossi e rimane ad alto rischio di anemia, secondo la sentenza della Corte Superiore emessa il 25 giugno. Il Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Université Laval, ha informato i genitori dei rischi a cui la neonata è esposta. In questi casi, senza una trasfusione di sangue, la bambina può subire danni irreversibili o addirittura morire, ha riassunto la giudice Isabelle Breton. Le equip mediche hanno spiegato nel dettaglio perché una trasfusione di sangue potrebbe essere necessaria come ultima risorsa. Senza questo trattamento, il livello di emoglobina della piccola potrebbe scendere al di sotto della soglia necessaria per mantenere le funzioni cardiache e neurologiche. Rischia persino emorragie cerebrali e polmonari. Nell'agosto del 2022 già la Corte Superiore aveva autorizzato i medici a trasfondere sangue a un neonato prematuro dei Testimoni di Geova, e anche la Corte Suprema ha dovuto pronunciare in un caso simile, sempre riguardante un neonato prematuro di Testimoni di Geova. Nella sua sentenza del 1995, la più alta corte del paese aveva osservato che la libertà religiosa non è assoluta. Siamo del parere che il diritto alla libertà non includa il diritto dei genitori di rifiutare al proprio figlio le cure mediche ritenute necessarie da un professionista sanitario, ha scritto la Corte Suprema. Il CHU de Québec, l'Université Laval, aveva richiesto l'intervento della Corte giovedì 25 giugno. La richiesta è stata esaminata lo stesso giorno e la giudice si è schierata dalla parte delle autorità mediche. Due bambini sono stati trovati morti in un'abitazione a sud di Ottawa e anche il padre è stato trovato morto in un'auto bruciata a circa 30 km di distanza. La polizia indaga sull'ipotesi di un duplice omicidio seguito da un suicidio. Ieri mattina, intorno alle 10, la polizia ha trovato due bambini morti nell'abitazione del padre in Mandeville Crescent, nel quartiere di Findlay Creek, al sud di Ottawa. I due bambini avevano 7 e 12 anni. Sulla base delle prove rinvenute nell'abitazione è chiaro che si tratta di un duplice omicidio, ha dichiarato il sovrintendente James Dunlop, portavoce del servizio di polizia di Ottawa, in conferenza stampa. E circa 30 km più a sud, intorno alle 5:30 del mattino, è stato segnalato il ritrovamento di un veicolo completamente bruciato nel parcheggio per carpooling di Kemptville, all'incrocio tra l'autostrada 416 e Rideau River Road. Il corpo di un uomo adulto, padre dei bambini, è stato trovato all'interno del veicolo bruciato. Abbiamo alcune ipotesi, ha detto il portavoce, confermando che la principale pista è quella di due omicidi seguite da un suicidio, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Rilasciato lo scorso inverno, dopo aver trascorso 33 anni in prigione per omicidi che nega d'aver commesso, Daniel Jolivet è quasi tornato in carcere ieri. Ha evitato le manette, tuttavia venendo ricoverato in un ospedale psichiatrico. Il suo avvocato attribuisce la colpa all'incertezza che circonda il suo destino. La decisione del ministro della giustizia è ancora in sospeso e questa pesa molto su Jolivet. Non sapere se verrà riammesso in carcere o meno, aveva bisogno di ricevere queste cure, ha detto l'avvocato. Jolivet è l'uomo che, secondo il ministro della giustizia federale, è forse vittima di un errore giudiziario. Ha sempre sostenuto la propria innocenza sin dalla condanna per un quadruplice omicidio avvenuto nel 92 a Brossard. Lo scorso anno la procura penale ha concluso ad aver ragionevoli motivi per ritenere che Jolivet non abbia ricevuto un processo equo. Anche un ex giudice ha redatto una relazione presentata al ministro, nelle cui mani ora è la sorte e il destino di Jolivet. Questo ministro deve scegliere, ministro della giustizia federale, deve scegliere tra tre opzioni: ordinare un nuovo processo, rinviare il caso alla corte d'appello o non intraprendere alcuna azione. In attesa di questa decisione, Jolivet è stato rilasciato dalla corte superiore. Due persone si erano fatte garanti per lui fino a $25,000, ma i due garanti sono ritirati giovedì scorso per motivi non specificati. Senza garanzia, Jolivet non può rimanere libero. Era previsto che comparisse in tribunale ieri pomeriggio a Longueuil per essere ammanettato, ma alle 12:53 l'avvocato è stato informato che il cliente era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico. E infine, un uomo di 44 anni accoltellato lunedì mattina nel centro di Montreal durante una lite con una donna è deceduto in serata a causa delle ferite riportate. Si tratta dunque del 12° omicidio nel territorio di competenza del servizio di polizia di Montreal dall'inizio dell'anno. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Redbird. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione, l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
4: E le aggressioni e intimidazioni ai giornalisti sono documentate anche nel rapporto sulla situazione dei media in Italia divulgato ieri dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato, un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico, anche per l'assenza di norme sull'indipendenza effettiva della RAI, e una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione. La libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo. Ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Risponderemo a ogni violazione della tregua, avverte il ministro della difesa iraniano Ebn Reza, lamentando interferenze extraregionali dopo l'ultima violenza. 2 pasdaran sono morti in un attacco nei pressi della frontiera occidentale del paese. E mentre sono in arrivo in Qatar gli inviati di Trump per nuovi colloqui con l'Iran, Teheran ricorda la precondizione del cessate il fuoco anche in Libano, mentre anche stamani sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani. Sgominata dalla squadra mobile della questura di Napoli una banda dedita a truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, la valuta statunitense è scambiata a 1,42 dollari.
5: Previsioni del tempo.
2: Caldo soffocante e possibili temporali violenti, questo è il menu della giornata. Attualmente abbiamo 21 gradi con un humidex a 23, nel pomeriggio andremo a 31, humidex a 39, in serata 80% di possibilità di precipitazioni, forse anche a carattere temporalesco. La minima la notte prossima ancora caldo, 22 e sensazione di 28. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Resteni in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo 36-20-26.
6: A proposito di caldo, Anna ci canta 30 gradi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: sport, risultati del campionato di calcio del FIFA 2026.
1: Ebbè, strepitosa uscita di scena della Germania che ieri ha perso i rigori contro il Paraguay. Pareggiato 1-1 e poi ai rigori è entrato 4-3.
0: Proprio, cioè l'hanno cambiato proprio per tirare i rigori. Cioè, quello che ha sbagliato l'ultimo è proprio entrato perché hanno previsto i rigori e lui è uno specialista specialista a tirarlo sopra la traversa.
1: Succedono, caro Ivan, anche il Baggio, con lo stesso genere
0: anche
1: di pressione
0: Baggio, anche io non ho mai sbagliato un rigore in vita mia.
1: Quindi Paraguay passa agli ottavi e affronterà la vincitrice, un'altra bella partita, tra l'altro partita che avrà luogo oggi alle ore 17, Francia-Svezia. Chi passa tra Francia e Svezia affronterà, come dicevo appunto, il Paraguay e non la Germania. Immagini se avrebbe potuto affrontare la Germania, sarebbe stato comunque un bello scontro europeo. Altra strepitosa vittoria ieri, quella del, anche lì ai rigori, era pareggio 1-1 tra Olanda, Paesi Bassi e Marocco, e poi il Marocco ha vinto 3-2 ai rigori e quindi è il Marocco che passa ed è il Marocco che il Canada dovrà affrontare negli ottavi.
0: Io sono fiducioso.
1: Bene, sono contento per te.
0: Quando è che giocano? Domani?
1: No. Perché c'è un sacco di partite ancora che devono
0: giocare. Perché volevo così abbinare la festa del Canada con
1: sarebbe stato ingiusto di far giocare il Canada domani, diciamocelo francamente. Comunque, Canada e Marocco non si affrontano chiaramente domani perché ci sono ancora un sacco di sedicesimi da giocare. E infine il Brasile ha battuto il Giappone 2-1, anche lì un po' in extremis, quindi è il Brasile che passa. Il Brasile dovrà affrontare il vincitore tra Costa d'Avorio e Norvegia, che è un'altra delle partite che avrà luogo quest'oggi. Quindi infatti oggi a Costa d'Avorio Norvegia alle 13 a Dallas, poi nel New Jersey New Jersey Francia Svezia come dicevo alle 17 e l'ultimo sedicesimo quest'oggi è Messico Ecuador alle 21 a Messico. Povero Ecuador perché giocano la capitale messicana. Vedo il tifo di parte, il meno che si possa dire. Questo è per quanto concerne i mondiali di calcio.
0: Bene, passiamo a Wimbledon. Perché c'è
1: oggi
0: una
1: nel cuore ho tanta gioia. La canzone che cantavo quando ero
0: asilo. La nostra italiana. Aspetta un attimo, scusa, che mi sono un po' perso.
1: Quando mai?
0: Ma no, ma
1: come
0: la,
1: mai?
0: La nostra Grant.
1: Chi è?
0: Grant. Figlia d'arte, tra l'altro, perché il papà ha giocato a pallacanestro.
1: Quindi grande anche quando ero piccolo, giocava.
0: 17 anni. La futura Sinner, dicono delle ragazze italiane. Lei è una ragazzina di 17 anni, di colore, perché è figlia di Grant, ex giocatore di pallacanestro in Italia.
1: E per forza uno che si chiama Grant, cosa vuoi che giochi?
0: Vabbè,
1: io non potevo giocare, non mi chiamo Grant.
0: Ha battuto la Bulter. Ma lei ha avuto una wild card.
1: Stiamo scherzando.
0: 17 anni. Tu 17 anni cosa facevi? Tu facevi la raccolta delle
1: non
0: figurine.
1: Non te lo posso dire in onda. Andiamo avanti.
0: Comunque, ha passato il
1: parlavamo della checca prima.
0: Esatto, ho capito che te ti dedicavi
1: alla Francesca mi dedicavo.
0: La nostra Paolini ha perso il primo set.
1: Ah, no.
0: 6-0. Vuol dire che non ci sei.
1: No.
0: Però il secondo l'ha vinto 6-3, siamo al terzo alla bella perché le ragazze comunque giocano 3 set anche a Wimbledon e a 3-2 per la Buzikova. Adesso vediamo se la Paolini riesce a...
1: Félix Auger-Aliassime ha salvato ieri gli onori del Canada perché tutti gli altri non sono andati benissimo.
0: Anche perché si è
1: infortunato
0: Shapovalov è andato a sbattere contro un tabellone, si è fatto male all'anca, il problema è quello.
1: Chi aveva la precedenza, il tabellone o il giocatore?
0: Il tabellone era già lì, voglio dire. Poi bisogna vedere.
1: No, scherziamo, ma spesso accade questa cosa qua.
0: No, ma stai scherzando.
1: È come cioè, anche quando giocano a calcio, che fanno fuori, che prendono dentro i fotografi.
0: Sono botte.
1: Ti prendi uno zoom di quelli lì tra i Maroons, ti dico io che fa male.
0: No, i Maroons, sono mica la squadra di...
1: Anche? Erano.
0: Poi, oggi fa il suo esordio la William,
1: Non vediamo l'ora.
0: No, anche perché bisogna vedere come... 42 anni.
1: No.
0: Voglio dire,
1: non
0: giocare,
1: è più una
0: giocare, il problema è che giochi contro le ragazzine che ti tirano delle pallonate a destra e a sinistra e tu le devi andare a prendere.
1: E così è il gioco, caro.
0: Il gioco
1: di solito funziona così.
0: È in campo anche Gabriel Diallo.
1: No,
0: Diallo ha perso il primo 6-1, sta vincendo il secondo 2-1, ma è ancora lungo perché i ragazzi giocano al meglio dei 5. Ieri Sinner si è fatto male, Nempor U.
1: Mamma mia, sofferto mica da ridere.
0: È caduto due volte, tra l'altro la prima volta è scivolato malissimo, che tutti hanno detto si è fatto male. La seconda volta è scivolato, la terza volta... l'unghia, gli è uscito il sangue, c'aveva la scarpa rossa, e lui nell'intervista finale fa: strano che non hanno fermato la partita per farmi cambiare le scarpe, perché la scarpa era rossa e qui a Wimbledon si gioca solo in bianco.
1: Ha ragione.
0: Lui ha detto: io volevo cambiarle se me le chiedevate. Però il nostro Arnaldi ha vinto il primo contro il francese Alice, il secondo lo sta perdendo 3-1 e Alice sta per chiudere anche sul 4-1. Comunque adesso vediamo. Poi partite. Il Berrettini giocherà alle 11 questa mattina contro Wawrinka, che tra l'altro farà il suo ultimo Wimbledon quest'anno, e Cobolli giocherà alle 10:20 contro l'argentino Navone.
1: E il vincitore di 7 edizioni di Wimbledon, Novak Djokovic, che è l'ottavo giocatore mondiale comunque, ha sofferto anche lui, però alla fine ce l'ha fatta ieri in 4 manche è passato al turno successivo.
0: È perché non sembra mai giocare 3 ore. Anche ieri Sinner, fra una storia e l'altra, ha giocato 3 ore. 3 ore a tennis è...
1: Io ho pulito il terrazzino, ci ho messo quasi 5 ore.
0: Capito, però.
1: Ma voglio dire, adesso vogliamo dire Sinner, le cose come stanno. Mi danno i soldi di Sinner per pulire il terrazzino. Anzi, ho anche avuto diritto a qualche critica, se devo proprio dirla tutta.
0: Sinner 70.000 sterline le ha portate a casa ieri.
1: Io ho portato a casa un mal di schiena che ancora adesso ho dei problemi a rimanere dritto.
0: E due vai...
1: A proposito di vai, Naomi Osaka, ci sono stato a Osaka,
0: quella lì è un'altra, però
1: anche lei ha vinto ieri.
0: Hai visto com'è entrata?
1: No, ho visto che era vestita in un modo abbastanza elegante, comunque, voglio dire, non comodissimo per giocare a tennis. L'abito lungo aveva la sposa,
0: ma lei era bianca. Lei ha fatto questo contratto con questa casa che quando esce, che viene presentati i giocatori, si veste sempre con abiti
1: firmati da questa casa.
0: Sono abiti importanti, perché hai visto ieri, andate su YouTube a cercare.
1: Io pensavo si sposasse, che già era in bianco, poi con quell'abito lì.
0: Ma poi lei entra molto seriamente, entra molto, non saluta neanche. Nel senso che
1: un po' come te la mattina, comunque.
0: Ma vai.
1: Vabbè. Senti,
0: È bello, è bello, è particolare, ed è solo lei che lo fa, voglio dire.
1: Infatti, pensavo anche tu fossi
0: cosa?
1: No, quella maglia rossa lì fosse.
0: Ma ieri sono
1: il tuo designer che ti obbliga a venire la mattina vestito così.
0: Sai che in Italia avevano detto: ma tu ti vesti solo con Hammer. Io uso solo Hammer.
1: Chi?
0: L'H qui, come si chiama? L'H.
1: Andiamo avanti.
0: È una bella linea con dei bei colori. Calciomercato.
1: Aspetta, prima del calciomercato.
0: Calciomercato.
1: Poi parliamo di un altro mercato. Che mercato è importante.
0: Sì. Okay. Live mercato, il PSG prepara il doppio colpo con Ike Kosh e Damande. Bologna.
1: Con chi?
0: No, ma adesso
1: c'è uno che gioca a calcio e si chiama
0: Come dire,
1: caspiterina, che cosce che hai?
0: No, non si chiama Akli. Akli Kosh.
1: Vabbè.
0: Tonali sta andando al.
1: Va bene. Buon viaggio.
0: Sì, perché c'è già Maresca che è l'allenatore e vuole Tonali, come anche questa qui si sta preparando per le Olimpiadi, corre.
1: Guardiamo il tabellone.
0: No, c'è scritto di non correre.
1: Ma lascia correre, che ti frega, c'è gente in forma, comunque.
0: Allora, Milan, fumata grigia per Antonio Silva. Io. Il Benfica vuole convincerlo a rinnovare, ma. Insomma,
1: adesso un grazie. Senti, parlando di mercato, ti ricordo che ieri è arrivata la notizia che non molti hanno apprezzato per quanto concerne la squadra di Montreal di hockey. Brendan Gallagher, se non sapete, è stato ceduto ai Canucks di Vancouver.
0: Io
1: non commento perché non ne capisco abbastanza per commentare.
0: Io non ne
1: per
0: capisco,
1: Dio.
0: però
1: mi sembrava un giocatore utile. Poi fate voi, voglio dire.
0: A me sembrava utile, voi.
1: Comunque, anche voi c'ha la Nogo, non mi piaceva.
0: Anche voi, Pirlo,
1: lo so. Comunque, e non è finita, perché sembra ci siano delle offerte per Dak, Bolduc, CJ, Veleno e Roy. Cioè, fai un po' te, voglio dire. Vediamo la squadra, facciamo prima.
0: Non so perché i risultati quest'anno sono stati più che buoni.
1: Ma direi buonissimi. Poi, sempre per calcio mercato, c'è una notizia anche per quanto concerne il calcio locale, della MLS. Lewandowski viene a giocare con i Fire di Chicago. Hai capito? Anche lui è un bel giocatore, Lewandowski. È un attaccante, ricordo, polacco, il cui contratto... adesso lui gioca per il Barcellona, ma sta scadendo il contratto, quindi verrà. Poi, sempre per le notizie che concernono il calciomercato, anche il centravanti Mahala Opoku del CF Montreal è stato trasferito a Panetolikos FC. In Grecia, va a giocare in Grecia, lui. Siglato ieri l'accordo. Pare che ci siano. Stanno cercando di vedere come adattare il Tour de France alla canicola, al caldo torrido che c'è.
0: Basta non correre.
1: Potrebbe essere una delle soluzioni, ma non credo che vogliano gli miei annullare
0: il problema di farle partire magari prima. Perché anche se partito. Perché non. Il caldo non è che c'è alle 2 del pomeriggio, è alle 7-8 di sera che quando incomincia a...
1: Noi avremo dei temporali probabilmente alle 7-8 di sera.
0: E speriamo che non siano così violenti come hanno detto.
1: Senti,
0: concludiamo con la bicicletta.
1: Ma hai parlato del Tour de France, secondo te cos'era?
0: Perché,
1: automobilismo?
0: Perché sai che la Red Bull organizza queste... queste competizioni nelle viuzze delle città, scendono in bicicletta con le mountain bike nei vicoli e cose. A Genova hanno toccato la velocità, il vincitore, che è il rider brasiliano Roger Vieira, ha toccato 80 km all'ora in un vicoletto. Se tu vai su vedi il filmato, sono vicoli, sai, le stradine, no? Però la città deve essere in discesa e Genova si presta benissimo. 80 km all'ora tra salti, virate improvvise e tutto quanto. Comunque è uno sport bello, spettacolare, perché vedi questi ragazzi che scendono a velocità folle. È un po' come i pattini che facevano a Quebec, sai?
1: Sì, lo fanno ancora.
0: Sì, perché
1: Red
0: avevano
1: Bull,
0: levato
1: Red Bull.
0: Infatti è la Red Bull che fa questo.
1: Sto allenando
0: a fare.
1: Tu non mi hai visto.
0: Cos'è che ti alleni a che cosa? Te a giocare a briscola, ti alleni a Quebec, c'è il famoso torneo.
1: Ultima notizia che volevo condividere con te: i pattinatori russi e bielorussi parteciperanno ai campionati mondiali e alle prove del Grand Prix della stagione prossima. in qualità di atleti neutri per la prima volta dall'inizio dell'invasione militare dell'Ucraina. Insomma. Quindi una notizia, diciamo, incoraggiante per gli sportivi, perché quando ti dedichi a uno sport ci metti tutto il cuore e poi dopo il tuo paese fa scemate, sei tu che paghi alla fine dei conti. Voilà!
0: Allora, questo... ultima notizia da Wimbledon.
1: Ah, pensavo che fosse la
0: mia. Paolini ha passato il turno.
1: Bene, auguri. Brava Jasmine. La chiamo subito perché sì. Ero proprio sulla J sul telefonino. Ricordiamo comunque
0: che domani non ci siamo.
1: Bravo Iva.
0: Approfittiamo. Non ci saranno.
1: Non ci sarà lo sport.
0: Porte, e non è meglio così. Però.
1: Meglio così. Invece lo sport c'è oggi pomeriggio alle 14 con il vero esperto, Vittorio Giordano.
0: 200.000 ore, Anna Mena.
1: Quanto faccio io la mattina per fare i giornali radio, ma tu non le consideri.
0: Mon amour.
1: Sì, mon amour.
0: Oh, Annalisa dopo.

0: Gerson, ho un'idea.
1: Salve, sono Marc Tanguy, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguy.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Alle 9 del mattino è ancora difficile accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville questa mattina. Ancora lenta la metropolitana ovest, dove c'è un problema subito dopo lo snodo di Rockland. Problema anche su Descartes Nord, subito dopo Queen Mary, che complica ulteriormente la situazione in tale settore. E un paio di rallentamenti anche per la 13 dopo la 440, anche lì sembra esserci un incidente. Per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: A un giorno dal 1 luglio oltre 3.100 famiglie del Quebec sono ancora alla ricerca di un alloggio e più di 2.100 ricevono un sostegno attivo, secondo gli ultimi dati della Société d'Habitation du Québec, raccolti dai circa 40 servizi di assistenza abitativa della provincia. Queste cifre rappresentano un aumento significativo rispetto alla stessa data dell'anno scorso. Il nostro pensiero va certamente a queste persone, perché è una fonte di grande stress per coloro i quali non sanno ancora dove vivranno a partire dal 1 luglio, ha dichiarato la premier Christine Fréchette lunedì mattina a Saint-Lazare, nella regione della Montérégie, annunciando un progetto per 45 alloggi cosiddetti a prezzi accessibili, che non saranno disponibili prima del 2028. Contemporaneamente l'Osservatorio della Grande Montréal ha pubblicato un rapporto economico che mostra come la Grande Montréal si classifichi al 42esimo posto su 43 principali aree metropolitane del Nord America in termini di disponibilità di alloggi. L'area metropolitana di Quebec si posiziona all'ultimo posto, il 43esimo. Montreal e Quebec sono le città con le peggiori performance in termini di disponibilità di alloggi. Eppure, secondo l'osservatorio, il tasso di sfitto degli alloggi a Montreal era del 2,9% nel 2025 e attualmente si aggira intorno al 3,1%, che teoricamente rappresenta la soglia di equilibrio. Tuttavia questo tasso non indica affatto l'equilibrio, poiché gli alloggi sfitti sono quelli inaccessibili per le famiglie medie. L'affitto medio per un appartamento con due camere da letto ha raggiunto $1,920 al mese nella grande regione metropolitana di Montreal, secondo il rapporto dell'osservatorio. I dati più recenti della Canadian Mortgage and Housing Corporation, risalenti allo scorso ottobre, mostrano che il tasso di sfitto nel primo quartile, ossia gli alloggi meno costosi, a Montreal è dell'1,6% rispetto al 4,5% nel quarto quartile, gli alloggi che sono invece più costosi. La ministra dell'edilizia abitativa, Karine Boivin-Roy, che ha accompagnato la Fréchette durante l'annuncio, ha riconosciuto che il tasso medio non riflette la gravità della crisi. Ci sono quattro quartili, quindi sono i primi due ad essere al centro dei nostri sforzi, sui quali la premier mi ha affidato il mandato. Christine Fréchette non ha nascosto l'importanza di aumentare l'offerta abitativa, ma ha spiegato che nel contesto attuale il suo governo deve concentrarsi sulle esigenze più urgenti, l'assistenza personalizzata, in particolare attraverso il programma di sostegno all'affitto, in base al quale gli inquilini pagano solo il 25% del loro reddito per l'affitto, con il governo che copre la differenza. Canada ed Europa sempre più vicini. NAV Canada, responsabile della gestione della navigazione aerea in Canada, rafforza la sua collaborazione con l'Europa, assicurandosi un posto nel programma di modernizzazione della gestione del traffico aereo dell'Unione Europea, l'impresa comune Cesar 3. Questa grande partnership pubblico-privata parte dall'iniziativa Cielo Unico Europeo, mira a sviluppare l'automazione della gestione dello spazio aereo in Europa, fornire rotte ottimizzate per ridurre l'inquinamento atmosferico ed integrare droni e aerotaxi nel traffico aereo. Con l'adesione come membro associato a Cesar 3, NAV Canada diventa il primo fornitore non europeo ad aderire a questa iniziativa, che riunisce 59 organizzazioni nel settore aeronautico europeo. NAV Canada gestisce 18 milioni di chilometri quadrati di spazio aereo in Canada, è un'organizzazione privata senza scopo di lucro, responsabile della navigazione aerea civile nel paese, gestisce le torri di controllo aereo portuali, i servizi di informazione di volo, le previsioni meteorologiche, le comunicazioni e l'assistenza alla radionavigazione per tutti gli aeromobili civili. Due bambini sono stati trovati morti in un'abitazione al sud di Ottawa e anche il padre è stato trovato morto in un'auto bruciata a circa 30 km di distanza. La polizia indaga sull'ipotesi di un duplice omicidio seguito da un suicidio. Ieri, intorno alle 10 del mattino, la polizia ha trovato due bambini morti nell'abitazione del padre in Mandeville Crescent, nel quartiere di Findlay Creek, a sud di Ottawa. I due bambini avevano 7 e 12 anni. Sulla base delle prove rinvenute nell'abitazione è chiaro che si tratta di un duplice omicidio, ha dichiarato il sovrintendente James Dunlop, portavoce del servizio di polizia di Ottawa, in conferenza stampa. Circa 30 km più a sud, intorno alle 5:30 del mattino, è stato segnalato invece il ritrovamento di un veicolo completamente bruciato nel parcheggio per il carpooling di Kemptville, all'incrocio tra l'autostrada 416 e Rideau River Road. Il corpo di un uomo adulto, padre dei bambini, è stato trovato all'interno del veicolo bruciato, si legge nel comunicato. Abbiamo alcune ipotesi, ha detto il portavoce, confermando che la principale pista investigativa è proprio quella di due omicidi seguita da un suicidio. Rilasciato lo scorso inverno dopo aver trascorso 33 anni in prigione per omicidi che nega di aver commesso, Daniel Jolivet è quasi tornato in carcere. Ieri ha evitato le manette venendo ricoverato in ospedale. Il suo avvocato attribuisce la colpa all'incertezza che circonda il suo destino. La decisione del ministro della giustizia è ancora in sospeso e pesa molto su Jolivet non sapere se verrà rimesso in carcere o meno. Aveva bisogno di ricevere queste cure mediche, ha confermato l'avvocato. Daniel Jolivet è l'uomo che, secondo il ministro della giustizia federale, è forse vittima di un errore giudiziario. Ha sempre sostenuto la propria innocenza sin dalla condanna per il quadruplice omicidio avvenuto nel 1992 a Brossard. Lo scorso anno la procura penale ha concluso ad aver ragionevoli motivi per ritenere che Jolivet non abbia ricevuto un processo equo. Anche un ex giudice ha redatto una relazione presentata al ministro. Il destino di Jolivet è ora nelle mani dello stesso ministro della giustizia federale. Questi deve scegliere tra tre opzioni: ordinare un nuovo processo, rinviare il caso alla Corte d'Appello o non intraprendere alcuna azione. In attesa di questa decisione, Jolivet è stato rilasciato dalla Corte Superiore lo scorso dicembre. Due persone si erano fatte garanti per lui fino a $25,000, ma i due garanti si sono ritirati giovedì scorso per motivi non specificati. Senza garanzia, Daniel Jolivet non può rimanere libero. Era previsto che comparisse al tribunale di Longueuil ieri pomeriggio per essere ammanettato. Alle 12:53 l'avvocato è stato però informato che il suo cliente era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico. Un giudice ha stabilito che i medici potranno somministrare trasfusioni di sangue a una neonata estremamente prematura, nonostante l'opposizione dei genitori, due testimoni di Geova che si sono categoricamente rifiutati che la bambina fosse sottoposta a tale trattamento, sebbene la stessa sia intubata e attaccata ad un respiratore e sia a rischio di morte. La bambina estremamente prematura è nata a 26 settimane e un giorno di gestazione, circa 3 mesi e mezzo prima della data prevista. Intubata ed attaccata ad un respiratore, la neonata viene alimentata per via endovenosa. È così piccola che non ha capacità sufficienti di rigenerare un numero sufficiente di globuli rossi. In questi casi, senza una trasfusione di sangue, la bambina può subire danni irreversibili o addirittura morire, ha riassunto la giudice Isabel Breton. Le equipe mediche hanno spiegato nel dettaglio perché una trasfusione potrebbe essere necessaria come ultima risorsa. Senza questo trattamento, il livello di emoglobina potrebbe scendere al di sotto della soglia necessaria per mantenere le funzioni cardiache e neurologiche. Rischia persino emorragie cerebrali e polmonari. Pur essendo consapevole dei rischi, i genitori si rifiutano di acconsentire alle trasfusioni di sangue, ha affermato la giudice. Il loro rifiuto si basa sulle loro sincere convinzioni religiose, non vogliono andare contro di esse. I genitori sono testimoni di Geova. Questo movimento, che si identifica come cristiano, rifiuta le trasfusioni di sangue. I suoi seguaci basano questa posizione sulla loro interpretazione di alcuni versetti biblici. Ciò nonostante, questa opposizione dogmatica ha spesso costretto i tribunali ad intervenire. Nell'agosto del 2022 la Corte Superiore aveva autorizzato i medici a trasfondere il sangue a un neonato prematuro di testimoni di Geova e anche la Corte Suprema ha dovuto pronunciarsi in un caso simile, sempre riguardante un neonato prematuro di testimoni di Geova. Nella sua sentenza del 1995 la più alta corte del paese ha osservato che la libertà religiosa non è assoluta. Siamo del parere che il diritto alla libertà non includa il diritto dei genitori di rifiutare al proprio figlio le cure mediche ritenute necessarie da un professionista sanitario, ha scritto la Corte Suprema. E infine un uomo di 44 anni, accoltellato lunedì mattina nel centro di Montreal durante una lite con una donna, è deceduto in serata a causa delle ferite riportate. Si tratta dunque del 12° omicidio nel territorio di competenza del servizio di polizia di Montreal dall'inizio dell'anno. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna è ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara, è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. Intanto l'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump Kushner si trovano a Doha, ma al momento è previsto solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Caldo afoso, intenso e possibili temporali anche violenti nel corso della serata. Attualmente abbiamo 21 gradi, percepiti a 23, oggi si va a 30 con un humidex a 39, nella notte andremo a 22, percepito a 28. Ricordo, in serata 80% le possibilità di precipitazioni, forse anche, come dicevo, a carattere temporalesco. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Stanno in sala regia, Silvio dietro il microfono. Il risveglio è quello dell'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno 2026.
5: L'ultima coppia estiva che si è formata, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, hanno inciso e cantato questo bel pezzo dal titolo Hit Parade.

0: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Salsiccia di maiale $4,49 la libra. Olio unico 3 litri $8,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: con il programma del risveglio, ogni promessa è debito. Quando riusciamo a mantenere le nostre promesse, abbiamo il grande piacere di avere con noi al telefono Francesco Esposito, che ridendo e scherzando dal 2018 già è l'organizzatore, dirige qua il Festival del Cinema Italiano Contemporaneo, oltre ovviamente a quello dei cortometraggi europei. Buongiorno carissimo.
1: Buongiorno Silvio e buongiorno a tutti i radioascoltatori di CFMB.
0: Che non vedono l'ora di festeggiare il Canada domani con la prima proiezione. Allora ricordiamo che cos'è l'evento e dove si svolge.
1: Anche quest'anno abbiamo tantissime proiezioni all'esterno, quindi domani ci sarà la prima proiezione al Parco Dante della Piccola Italia. Ed è la proiezione di un film molto bello che si chiama 5 secondi, è l'ultimo del regista Paolo Virgì. Con Valerio Mastandrea. Quindi domani, mercoledì 1 luglio, Parco Dante della Piccola Italia, alle 19.45 abbiamo un concerto e poi alle 21 la proiezione del film.
0: Magnifico, quindi si inizia domani, perché domani è anche, oltre ad essere la festa del Canada, è anche un mercoledì, e di solito sono il mercoledì le proiezioni.
1: Esattamente, una formula molto semplice, perché non ci sono date, numeri da ricordare. Tutti i mercoledì di luglio e agosto ci rivedremo al Parco Dante della Piccola Italia per la proiezione dei film italiani.
0: Tra l'altro devo dirti, guardavo la programmazione e per la prima volta ho già visto un paio di film, io non mi era mai successo, perché ho visto La Grazia e ho anche visto Follemente, che mi è piaciuto moltissimo, l'ho visto in aereo proprio ritornando dalle vacanze, guarda.
1: Sì, i nostri film sono dei film dell'ultima stagione cinematografica. Sì. E ovviamente può succedere di averne già visto qualcuno. Noi li riproponiamo. La Grazia, per esempio, che tu hai menzionato, è l'ultima opera, sì, del maestro, ormai lo possiamo dire, Sorrentino. E quindi,
0: beh, direi che anche l'attore che interpreta il presidente è un maestro, diciamocelo francamente.
1: È un altro maestro, Tony Servillo, e lo riproponiamo volentieri, anche se effettivamente il film è già uscito al cinema, perché si tratta di un'opera straordinaria. E Follemente invece è una commedia di Paolo Genovese, e anche lui, devo dire, riesce a mantenere sempre l'asticella molto alta e ci ripropone un'altra commedia molto, molto carina, molto delicata, e che sicuramente piacerà al pubblico del Parco Dante.
0: È un film anche che ci hai fatto scoprire recentemente, a me è piaciuto moltissimo, U.S. Palmese, che erano venuti anche i registi dall'Italia.
1: Sì, effettivamente negli ultimi 2 anni abbiamo avuto sia come nostri ospiti sia il protagonista di U.S. Palmese, sì, Rocco Papaleo,
0: sì,
1: e anche i due registi Manetti Bros, Marco e Antonio Manetti, che sono venuti a trovarci l'anno scorso. Lo riproponiamo perché quest'anno sono in programma, come sappiamo tutti, i mondiali di calcio qui in Canada.
0: Ah sì? No.
1: E quindi ci piaceva l'idea di proporre un film diciamo che ha come tematica il mondo del calcio, e peraltro è uno sport popolarissimo in tutto il mondo, ma dal punto di vista cinematografico non è stato poi molto esplorato. U.S. Palmese colma un pochino questa lacuna, quindi lo riproponiamo, così come proponiamo altri due film ambientati nel mondo dello sport. Il Maestro con Pier Francesco Favino, che è un film molto bello ambientato nel mondo del tennis, che proietteremo sia al Parco Dante che al Parc Saint-Viateur di Outremont, perché quest'anno abbiamo una collaborazione anche con l'arrondissement di Saint-Viateur.
0: Quindi alcune date praticamente il festival si sposta lì.
1: Esattamente, è il 20 agosto cominciamo questa collaborazione con l'arrondissement di Outremont. Okay. E poi abbiamo un altro film ambientato nel mondo dello sport, che è Il Marciatore.
0: Okay.
1: Questo sempre al Parco Dante, il 29 luglio, che è la storia di Abdon Panic, un rifugiato istriano, quindi siamo praticamente a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale. E quindi quest'anno onoriamo lo sport veramente a 360 gradi.
0: Esatto. Ora vorrei anche menzionare, perché bisogna onorare anche il talento locale, e so che il 13 agosto, grazie alla vostra collaborazione presso il Centro Leonardo da Vinci, sarà proiettato un documentario. Io ho avuto l'occasione, il grande piacere, di intervistare la regista e anche l'ideatrice di questo documentario, Il Paese.
1: È un po' la caratteristica del Festival del Cinema Italiano Contemporaneo, cioè promuoviamo il cinema italiano, ma promuoviamo anche il cinema che parla di Italia da altri punti di vista, il caso proprio del paese, perché è un film sulla comunità ioppolese di Montreal, quindi questo gruppo, questa associazione che dopo, in alcuni casi dopo tantissimi decenni, torna al proprio paese, Ioppolo Giancascio, in provincia di Agrigento, in Sicilia. E però il punto di vista non è quello, diciamo, quello nostro, perché è una regista invece locale, una regista canadese, Shelley Tepperman, che lo ha realizzato in collaborazione con la nostra carissima amica Francesca Lodico
0: e con la mamma
1: chiaramente, la signora Angela Lodico, molto conosciuta nella nostra comunità. E secondo me quello che è venuto fuori è un lavoro, un documentario di estrema delicatezza e che è stato realizzato con grande sensibilità da parte di Shelley, che sarà presente quindi al Centro Leonardo da Vinci per questa proiezione speciale giovedì 13 agosto alle ore 19.
0: Voilà, lo volevo ricordare perché devo dirti la verità, quando è stato proiettato in anteprima era tutto esaurito al Cinema du Musée, quindi farà senz'altro piacere agli amici poter avere l'occasione di vedere questo documentario. Ecco.
1: È specifico che al Centro Leonardo da Vinci il film sarà proiettato nel Teatro Grande, quindi diciamo okay. I posti ce ne sono, però effettivamente per quello che ho visto anche io al cinema, l'altro cinema,
0: sì.
1: bisognerà prenotare in anticipo, perché penso che i posti andranno via molto presto, perché poi in realtà è un film che parla di immigrazione diciamo a 360 gradi, cioè sì. È una comunità la protagonista di questo film, quella comunità di Ioppolo Giancascio, ma in realtà il film parla di tante comunità, di tante persone che hanno vissuto questa esperienza, l'esperienza migratoria, quindi in tanti, anche non essendo siciliani, si riconosceranno in questa storia.
0: Esatto, assolutamente. Francesco, vogliamo ricordare anche chi vi aiuta e vi sostiene in questo magnifico progetto del Festival del Cinema Italiano Contemporaneo?
1: Ti ringrazio tanto Silvio per questa domanda, perché il Festival chiaramente non potrebbe esistere senza il contributo di tanti soggetti che ci aiutano, a cominciare dal Consolato Generale d'Italia a Montreal, la Società dello Sviluppo Commerciale della Piccola Italia, da quest'anno la Fondazione Italiana.
0: Sì.
1: Abbiamo una bellissima collaborazione con Italfest,
0: sì.
1: Quindi alcuni film saranno proposti, tra i quali proprio quello che abbiamo appena menzionato, il paese, saranno proposti diciamo in collaborazione con Italfest, e poi l'arrondissement di Rosemont La Petite Patrie, l'arrondissement di Outremont, che abbiamo già menzionato, la Caisse Populaire Canadienne Italienne,
0: sì.
1: Tengo tanto a menzionarla perché veramente danno una mano enorme, veramente da tutti i punti di vista.
0: Sono sempre presenti all'appuntamento con le iniziative della comunità, bisogna dire.
1: Sì, esattamente. Rispetto alla in particolare diciamo alla cultura italiana, hanno una sensibilità
0: sì.
1: spiccatissima,
0: sì.
1: Quindi li vedo diciamo impegnatissimi a sostegno diciamo di tante iniziative di promozione della cultura italiana della nostra comunità. E poi tantissimi sponsor privati, non possiamo chiaramente menzionarli tutti, il Sanso Bevande di Asenza, Elio Pizzeri e tanti altri, ma ci tengo a dire che veramente ogni sostegno è fondamentale per la riuscita del festival.
0: Assolutamente. Francesco Esposito, io ti ringrazio infinitamente di essere stato con noi, ricordiamo quindi a tutti, a partire da domani, mercoledì 1 luglio, prima proiezione tutti i mercoledì del mese di luglio e di agosto, e poi la programmazione la trovate anche sul sito, metteremo l'intervista anche sulle nostre reti sociali, quindi sarà facilmente reperibile. Grazie tanto di essere stato con noi e a domani.
1: Grazie Silvio, aggiungiamo che le proiezioni sono gratuite, vi aspettiamo domani, mercoledì 1 luglio al Parco Dante. Grazie ancora.
0: A presto, ciao ciao.
1: Ciao.

0: Manek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manek Aluminum 648 1215. Manifattura Manek Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Cercate un'aria condizionata. Enel Gage sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni

0: ragione. 224-6230, 224-6230.
1: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
2: Caricatura magnifica quella di Serge Chaplot oggi, avete visto tutti il trionfo di Engine de Poitrine al Festival International de Jazz, ma devo dire non solo al Festival International de Jazz, ho letto un articolo, sono, come si suol dire in buon italiano, buccati fino alla fine dell'anno con concerti a destra e a manca. Nella caricatura di Serge Chaplot, sapete che sono due personaggi con un costume alquanto particolare che si presentano su scena e a Poix, e si vede effettivamente che ha ispirato la classe politica. Ci sono tutti i leader dei partiti politici del Quebec vestiti a modi, appunto, Engine de Poitrine nel disegno di Serge Chaplot. Vignetta della Presse Plus di questa mattina. La caricatura di Greg, domani 1 luglio, oltre a essere la festa del Canada, è anche la data limite per rinegoziare il trattato di libero scambio con gli Stati Uniti e il Messico, e si vede un enorme braccio con sopra gemello del polsino c'è la T, si capisce che è Trump che sta facendo braccio di ferro con il povero Carney, che è tutto sudato e ha un braccino misero. Caricatura di Greg, si immagina così la data limite, che è quella di domani. Due tragiche caricature invece questa mattina per Le Soleil, Le Devoir, Le Soleil, Côté. Non so se lo sapete, ve lo dico io e ve lo posso confermare, ma lo stipendio medio di un artista nel Quebec è $20,787 all'anno. L'arte, che è non solo necessaria, fondamentale nella società, $20,787. Si vede appunto una banca alimentare, le persone vanno a raccogliere del cibo per potersi nutrire, e c'è una signora che vede una persona davanti a lui, a lei, e gli dice: penso di averti già visto alla televisione, e lui risponde: è possibile. Caricatura di Côté ne Le Soleil. Ancora più tragica quella del Le Devoir, una persona che al telefono dice: ho finalmente trovato, e stile piccola casa, area aperta in piena natura. In realtà la persona sta parlando da un'enorme scatola in un parco. Ahimè, si parla ovviamente delle crisi dell'alloggio nel Quebec. Ed è tutto.

0: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml, 5,99.
0: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Voilà Silvio, voilà, io ti saluto, buon festa del Canada domani a tutti quanti.
1: Buon festa, signore e signori, buon festa.
0: Buon festa.
1: Buon festa.
0: Buona festa del buon festa.
1: Buon festa.
0: Buona festa del Canada.
1: Ormai anche negli articoli il genere è fluido, signore e signori. Buon festa, signore.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale e i corsi di italiano. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì. Segue la splendida Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, e se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Faccio l'acuto con lui? No. Stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Giorgio Evanescenza.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa.
3: Buongiorno, bentrovati in diretta. Qua ridono. Arrivo subito. Qua devo far partire la diretta.
4: Signore, la principessa deve ancora indossare la corona. Non ha fatto in tempo ancora.
3: Non ho fatto in tempo. Quindi, buongiorno, caro Silvio Orvieto. Se mi date un attimo.
4: Anche due.
3: Ah, grazie, gentilissimo.
4: Allora, basta dopo che ci metti una canzone come si deve, perché
3: con questa si balla di più, va bene?
4: Meno male.

0: articolo su
1: Buongiorno Antofagasta. Silvio Orvieto, buongiorno. Che bello ritrovarti.
0: Buongiorno Vittoria Zorfini, il piacere è tutto mio.
1: Grazie anche Ivan Ristelli per averci ceduto il microfono dal risveglio alle mattine.
0: Sì, stiamo cercando un titolo per
1: andiamo.
0: Per questa mezz'oretta. Sì. Anzi, se avete dei suggerimenti.
1: Anzi, scrivetecelo nei commenti. Bravo Silvio, ma tu sei proprio the new social media manager.
0: No. Abbiamo una new
1: che salutiamo.
0: Sì. Nicoletta.
1: Ciao Nicoletta, ti aspettiamo.
0: Sì.
1: A proposito di belle persone che ci vengono a trovare, ne parliamo fra poco. Prima però direi di iniziare con la nostra sigla. L'intervista con Francesco Esposito la trovate più tardi sul nostro sito internet, no? Ma con calma, mica adesso, è stata appena conclusa, bellissima.
0: Tanto comincia domani il festival, quindi.
1: Domani, primo mercoledì. Luglio, mi raccomando, Italian Contemporary
0: col
1: Film Festival di Montreal. Luglio col bene che ti voglio, molto, la devo mettere.
0: No, domani.
1: Ma domani è un altro giorno, domani peraltro Festa del Canada, non saremo in diretta, ma potete riascoltarci dal nostro sito e ovviamente anche dal nostro canale YouTube e ovviamente insomma ci sarà una selezione speciale di musica, lo dico per quelli che si fossero, cioè se vi, ho capito. Volevo dare la notizia.
0: Perfetto, hai fatto bene perché effettivamente abbiamo avuto una nota la settimana scorsa, 24.
1: Una nota chiusi. Sul diario come si usava all'epoca,
0: sì,
1: o te l'hanno mandata per diario elettronico?
0: Telefonica, dicendomi come mai non c'erano le prime pagine, quindi è perché non c'eravamo. Quindi...
1: Sì, però l'abbiamo detto. Non ci ascoltate allora.
0: Domani non ci saranno le prime pagine, lo dico subito.
1: Perché domani è Festa del Canada, primo luglio, Festa del Canada, celebrazioni, chiusure varie, attenzione alla...
0: Dopo lo diciamo,
1: lo diciamo.
0: Cos'è aperto e cos'è chiuso.
1: Sentivo i centri commerciali chiusi, peccato perché quella è una bella isola fresca.
0: Assolutamente, per coloro i quali soffrono il caldo, perché domani farà
1: domani
0: caldo.
1: Domani lo soffriamo tutti il caldo.
0: Domani, anche spoiler. Già oggi dovremmo soffrirlo il caldo.
1: Allora, io l'ho sentita questa notizia stamattina, vi stavo ascoltando, caldo, possiamo arrivare da anche oltre i 40 oggi. Stamattina si stava bene però.
0: Sì. Ma devo dirti la verità, io ho fatto un commento un po' forse ingiusto all'apertura del programma.
1: Tanto non l'abbiamo registrato, quindi potevi anche...
0: Però lo ripeto adesso, non c'è nessun problema.
1: Scherzo.
0: Nel senso che, voglio dire, mi sembra che con queste allerte, avvisi, allarmi, ci hanno tendenza un po' a spaventarci per delle cose che, insomma, siamo in luglio. In luglio fa caldo.
1: Infatti io lo chiamerei avvertimento.
0: Avvertimento.
1: Avvertendo che è arrivata l'estate.
0: Ora, il problema è che, come tu ben sai, il primo luglio qua, oltre ad essere la Festa del Canada, è anche la Festa del Trasloco, ci hai anche fatto
1: ma
0: un
1: non
0: magnifico...
1: è la Festa del Trasloco, nessuno festeggia secondo me.
0: Hai anche un magnifico video.
1: Grazie,
0: che,
1: sì,
0: che
1: hai
0: ripubblicato.
1: Amo molto.
0: Allora, io vi consiglio, signore e signori, ho dei consigli, posso permettermi?
1: Allora, Silvio affitta camion e personale esperto, no sto scherzando, a parte non si possono fare annunci di questo genere, però se avete bisogno Silvio viene a casa vostra e vi smonta casa o ve la trasloca fondamentalmente.
0: Chiamare subito, do il tuo cellulare. No, scherzi a parte, comunque ci sono dei suggerimenti che ho trovato molto utili.
1: Sì.
0: Se state ancora imballando per il vostro trasloco, scatole non oltre i 15 kg, perché ci sono persone che per risparmiare hanno tendenza a fare ste scatole.
1: Non le tirerete mai su,
0: voilà.
1: E non le porterete mai su per le scale, perché
0: esatto.
1: Tanto se abitate a Montreal abbastanza sicuramente ci saranno delle scale da fare poi.
0: Brava Vittoria.
1: In discesa e in salita, io ve lo dico.
0: Poi mi raccomando, per tirare su queste scatole si piegano le ginocchia, non si abbassa tutto il... o la schiena.
1: Giusto.
0: Perché sennò...
1: ti fai male alla zona lombare.
0: I sandaletti o le, come le chiamano, le infradito le lasciamo per la spiaggia, perché
1: bravo.
0: Per il trasloco ti cade sopra. Vedo che parlo per esperienza, voglio dire.
1: Ah, Silvio, questa roba l'hai sperimentata?
0: Tutta.
1: Caspita, mi dispiace tantissimo.
0: Frigorifero sull'unghia dell'alluce, signore e signori, che ancora
1: l'alluce
0: oggi
1: ancora
0: non
1: attaccato?
0: Ricresce più.
1: Oh, mio
0: volta.
1: Dio, ragazzi, ma è un dramma.
0: Quindi, poi attenzione, perché col caldo ovviamente idratarsi è già necessario, ma se state anche sudando e facendo lavori di questo genere, se ci sono dei segni,
1: dico se.
0: Dei segnali chiari del corpo, se il viso diventa dello stesso colore dei nostri microfoni quando siamo in onda, rosso, attenzione, è il momento di mettere giù la scatola, sedersi, rilassarsi un attimino,
1: rinfrescarsi
0: e voilà. Perché c'è la pressione arteriale, ci sono tante cose che entrano in gioco, eh? C'è il, i famosi coup de chaleur pendant les déménagements. C'est pas drôle. Voilà,
1: no, detto, assolutamente.
0: Proprio all'italiano.
1: Anche perché essendo tutti occupati nel trasloco, magari non trovate i medici, poi, capito?
0: No, esattamente.
1: Sto scherzando, è una battuta, facciamoci una risata.
0: Sì, anche
1: e mettiamo
0: perché
1: le virgolette.
0: Non li troviamo comunque, anche quando non è il trasloco.
1: Anzi, un abbraccio a tutti quelli che svolgono questa professione, ma anche la professione infermieristica, perché so che sono veramente instancabili
0: oberati.
1: E oberati.
0: Oberati. Va bene, questa era la prima cosa. La
1: quindi,
0: seconda.
1: No, aspetta, quindi domani fa caldo, da sì. Domani a sabato si arriva fino ai 40-45 gradi e quindi c'è l'avviso umidezza. Meteo, sì, sì, fattore umidità che ci frega a tutti, ai noi.
0: Vabbè, in inverno io preferisco il fattore umidex che il fattore
1: raffreddamento
0: eolico.
1: No, ma noi lo teniamo
0: stretto
1: e vicino, solo che lo diciamo perché non essendo abituati potremmo sottovalutare il fenomeno, solo quello,
0: bravo.
1: Ecco.
0: Esattamente.
1: Comunque il supermercato è aperto, quindi se avete un attimo caldo, siete usciti nell'orario sbagliato, o vi fate una bella orzata, oppure, ma questo me l'ha insegnato il mitico Antonio Gramentieri, che saluto in arte Don Antonio, che lui ovviamente ha viaggiato in lungo e largo nei paesi dove fa tanto caldo, l'unico rimedio al... sto per morire al oddio salvatemi l'orzata sì.
0: Interessante,
1: visto? E poi l'altro, diciamo, l'altra ricarica fortissima, anche meglio delle bevande energizzanti che da supermercato e da sportivi, cocomero con un pizzico di sale e limone. Tiè. L'ho detto.
0: Pizzico di sale e limone.
1: Quando voi vi andate a allenare, non domani, spero per voi, neanche dopodomani, neanche sabato, questo serve per reidratarsi, reidratare tutto quello che serve. Capito?
0: Il sale lo so. Perché
1: il sale, i sali minerali, spero, certo. Vanno reintegrati.
0: Comunque, alcune succursali della SAQ saranno aperte.
1: No, dico. Alcol comunque è meglio non berlo. Meglio non berlo, però lo potete comprare. Cioè.
0: Ordine di priorità.
1: Ci ricordiamo la Francia, Docet, nel periodo di grande caldo che in questo momento ha vietato il consumo di bevande alcoliche perché vista l'ondata di grande calore.
0: Io ti devo dire la verità: un perno su ghiaccio.
1: Dici perché no?
0: Ma giù che è una meraviglia.
1: Vabbè, ci fidiamo. Ce lo dici per esperienza personale anche questa, come il Demenagement
0: sì.
1: Di prima?
0: Io parlo solo per esperienze personali.
1: Ragazzi,
0: scienza quindi, empirica. Ha già riassunto brevemente ciò che...
1: Male, l'ho riassunto brevemente male, volevi dire.
0: No, ma io leggevo che anche tu i supermercati sono aperti domani,
1: E infatti ho detto andate a rinfrescarvi al supermercato.
0: Eccolo lì. Anche le farmacie, le panneur, i ristoranti, però dovete verificare ovviamente per gli orari d'apertura, così come la STM, verificate anche lì gli orari.
1: Auguri. E si paga, ragazzi, si paga. Questo è il primo mese dove c'è l'ulteriore aumento per questo 2026.
0: Brava Vittoria, hai fatto bene a ricordare agli amici che
1: quest'anno proprio
0: dice...
1: meglio passi la macchina, come poi la lasci in una buca, però
0: vabbè. Quindi no, niente, questa era chiuso e aperto, l'abbiamo detto. Il Canada affronterà il Marocco, visto che è la festa del Canada.
1: Bravo! Però dicevi prima nel bellissimo inserto sportivo che ci avete regalato oggi con Ivan Restalli, dopo se riesco lo metto anche sul sito perché era fantastico, dicevi però non sarebbe carino far giocare il Canada il giorno del Canada Day.
0: No, no. Come devo dirti la verità,
1: ma guarda le sincronicità,
0: mi leggi nel pensiero, perché la settimana scorsa abbiamo fatto il programma pre festa del Quebec,
1: sì.
0: Il 23, oggi è pre festa del Canada.
1: Preciso.
0: E ho letto un articolo molto interessante nella Press Plus che diceva, e Stefan Laporca mi fa morire,
1: ciao Stefano.
0: Non mi conosce personalmente, ma diceva una cosa molto interessante, diceva so già quale sarà la data del prossimo referendum del Quebec, perché domani è la festa del Canada, giusto? Però dobbiamo ricordare che il Canada quest'anno ha due potenziali referendum
1: in autunno, quindi l'Alberta.
0: Alberta e il Quebec forse se decide di farlo
1: subito. No dai ragazzi, adesso non è che perché è stato fatto il libro blu domani ci separiamo.
0: No, non ci separiamo domani, però Stéphane Laporte diceva il problema è la data di fare questo referendum, perché la prima volta che si fece il referendum, cito la storia, 20 maggio del 1980, ora il 20 maggio del 1980 seguiva la festa della regina.
1: Allora, Vittoria, lui... by the way, ce ne sono state diverse,
0: brava,
1: però...
0: Brava. No, no, tu sei ancora principessa, citiamo troppo. La regina Vittoria. Allora, lui giustamente dice: non possiamo fare un referendum per separare il Quebec il giorno dopo che abbiamo avuto un giorno di ferie perché c'era la festa della regina.
1: Quindi grazie regina per averci dato pure un altro giorno, così spezziamo anche noi un po' le stalle, perché ieri non l'ho detto, era San Pietro e Paolo.
0: Ok.
1: In Italia noi abbiamo il Canada Day e la settimana scorsa avevamo la San Jean Battista, voilà. Meno male.
0: Voilà. E poi come se non bastasse, il 20 maggio del 1980 i North Star di Minnesota avevano eliminato i Canadiens de Montréal nei quarti di finale della Coppa Stanley, quindi i Quebecois avevano proprio l'umore
1: un po' così sottoterra,
0: nel sottosuolo. Quindi il secondo referendum ha avuto luogo il 30 ottobre del 1995, che è la vigilia dell'Halloween, quando tutti hanno paura, dice, la gente era preoccupata, aveva paura
1: o
0: di
1: comunque vivere. Aveva altro da fare, aveva da fare dolcetto scherzetto.
0: Allora lui dice: avete visto i festeggiamenti della Saint Jean? Avete visto le migliaia di persone con la bandierina del Quebec che circolavano? Allora, il prossimo referendum, ma facciamolo il 24 giugno, che c'è questo sentimento
1: blu.
0: Sì, è il sentimento blu. È trovato simpatica la cosa.
1: Molto, molto carino. Vabbè. Sì, sì, in effetti potrebbe funzionare per molti versi. Non è male come suggerimento.
0: Però noi domani festeggiamo il Canada. Signore, perché noi siamo emigrati in Canada.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Dire, tra l'altro, il Canada affronterà sabato, come tu ben sai, visto che oggi la Svizzera non gioca, me l'hai confermato prima. Ha inventato un nuovo quarto di finale la Vittoria oggi. Francia-Svizzera, signore e signori.
1: Ero vicina comunque, sì, sì. Ero lontanissimo.
0: No,
1: Dio
0: no, Europa, è sempre Europa.
1: Oh. No, invece chi gioca oggi alle 15?
0: Svezia.
1: Alle 15 orario nostro di Montreal, sì. A Roma, non in Italia, a Roma alle 21.
0: No, noi giochiamo sabato, Canada-Marocco, signore e signori. Ora voglio solo dire due cose.
1: Farà caldo,
0: ma voglio incoraggiare per coloro i quali sono delusi, che sono 12 anni che non vedono gli azzurri alla Coppa del Mondo. C'è sempre una possibilità.
1: C'è sempre il baseball. No, perché sta andando bene l'Italia.
0: Ah, ok, ho capito. Ma non io ancora lo devo capire. Lo devo capire il baseball. Quest'anno il Canada, sappiamo, sta facendo un record dopo l'altro, perché ha già partecipato due volte ai mondiali, manca un punto. Quest'anno punto, vittoria, qualificazioni a serie eliminatorie, eccetera. Ti dico solo che 12 anni fa, visto che è 12 anni che l'Italia non partecipa, 12 anni fa il Canada era 122esimo nella classifica FIFA su 123 paesi.
1: 123 è il numero fortunato comunque, peccato non essere stato...
0: Anzi no, scusa, 122 su 122, quindi era l'ultimo posto nella classifica FIFA.
1: No, almeno...
0: 12 anni fa.
1: Soddisfazione.
0: Anni fa, e oggi siamo ad affrontare il Marocco negli ottavi, quindi...
1: Attenzione.
0: Per l'Italia che non partecipa da 12 anni...
1: Sapete chi ti fare sabato.
0: Sì, ma c'è questa ricostruzione che... fa pensare al meglio, no?
1: Voglio
0: dire, se 12 anni fa l'ultima partecipazione, e quest'anno siamo tra le 16 migliori squadre del mondo.
1: Siamo, ha usato il plurale maestoso.
0: Io quando mi conviene sono canadese, quando mi conviene sono italiano, quando mi conviene sono montrealese, e sono sempre e comunque Silvio.
1: Pensavo stessi facendo una citazione da uno spettacolo, ma
0: no,
1: forse...
0: No. Mi confondo. Quindi questo volevo dire, perché sabato si gioca contro il Marocco.
1: Bene, bene che l'hai ricordato, perché in realtà non abbiamo l'esclusiva chiaramente per i mondiali, però almeno le partite le ricordiamo, ecco, quello sì. Allora, noi ci fermiamo.
0: Francia e
1: Svezia. Allora, signori, io direi ci fermiamo un attimo, voi restate con noi.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

senza lieto fine, senza niente da dare e niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

0: Beh, Silvio, sei stato velocissimo.
1: Geolier.
0: Bravo, con Anna Sfera Ebbasta. So che oggi avete suonato Anna con 30 gradi, era precisa.
1: Beh, perché non li avevamo ancora raggiunti, ma conoscendo le previsioni.
0: Dici che siamo arrivati adesso a 30 gradi.
1: Non so, adesso te lo dico. Però Geolier, hai visto che è successo al concerto?
0: No.
1: Ah, è molto interessante perché c'è... ha fatto un concerto al Maradona,
0: sì.
1: Non è un teatrino.
0: Sarà stata una grande emozione anche per lui.
1: Assolutamente, però c'è stato un incidente, a un certo punto c'è stato uno spettatore che è riuscito a scavalcare sul palco, ha superato i sistemi di sicurezza, eccetera, a torso nudo, eccetera, e era un fan un po'... scatenato, insomma, per la felicità, e correva dritto verso l'artista, chiaramente, quindi è stato raggiunto da servizio di sicurezza, da un bodyguard che gli ha dato un calcio anche abbastanza violento per scaraventarlo giù dal palcoscenico, e lui, Geolier, è intervenuto e ha detto: stiamo calmi ragazzi, voleva solo una foto. Cioè, ha preso le difese del fan che era salito sul palco, capito? Ma è stato un bel gesto perché tutti hanno applaudito poi, perché chiaramente questo ragazzo...
0: Sì, è chiaro che quello che ha fatto il ragazzo non si fa, però si insomma fa. Ecco, forse no. c'è modo e modo, ma poi bisogna trovarsi nella situazione, insomma.
1: Niente, volevo dire perché hai messo la canzone di Geolier.
0: Certo, era assolutamente pertinente. Allora, io da quello che leggo qui non abbiamo ancora raggiunto i 30 gradi, siamo ancora a 26.
1: Fa un freddo, ragazzi.
0: Leggo dell'ironia?
1: No.
0: Sento un po' dell'ironia, la percepisco.
1: Io ho lavorato un po' all'esterno ieri e non era
0: fresco?
1: Freschino.
0: No, ieri ho avuto caldo anch'io, ieri sera tornando a casa.
1: Voilà.
0: Ieri sera tornando, giusto, perché ieri ero alle mattine, oggi. Cioè, no, oggi sono alle mattine, ieri ero al buon pomeriggio.
1: Mamma mia.
0: Domani non...
1: Comunque è arrivato il caffè, se ti serve.
0: Thanks God, è preso uno buonissimo, grazie a quell'angelo che ci ha portato il caffè. Dicevamo Canada Day perché tutti però Montreal traslocano proprio il 1 luglio. Beh, in realtà risale a vecchi contratti d'affitto.
1: Sì, ma perché prima era il 1 maggio e poi è stata cambiata al 1 luglio. Ma i contratti d'affitto originali scadevano il 1 maggio, da quanto ho letto nella storia.
0: Allora, 1 luglio perché così tutti potevano, come dire... avere la famiglia a disposizione per fare il trasloco e non dovevano far saltare i propri figli un giorno di scuola. E quindi poi, come consuetudine, è rimasto il 1 luglio. E
1: figli molto delusi perché avrebbero preferito saltare un giorno di scuola e impacchettare i loro giocattoli.
0: A fare il trasloco.
1: Voilà. Comunque, la tragica notizia, come ogni anno, è che due giorni fa, l'ho detto nel giornale radio,
0: che potete riascoltare sul nostro sito www.cfmb.ca.
1: Ma come sei bravo. Grazie. Comunque, due giorni fa oltre 3.100 famiglie del Quebec erano ancora alla ricerca di un alloggio.
0: Perché non se ne trovano? Fa. Ce ne sono, ma i prezzi sono troppo alti e quindi restano sfitti e tante persone restano purtroppo non solo senza un nuovo alloggio, ma tante finiscono anche per strada.
1: Assolutamente.
0: Quindi
1: ed è una cosa
0: endemico umano.
1: Considerato il paese, inaccettabile.
0: No, veramente non ci sono parole. Oggi questa è l'altra notizia che troverete su tutti i quotidiani online. E soprattutto, appunto, la cosa sconvolgente è che in realtà gli appartamenti ci sono, ma non sono accessibili.
1: No, ti posso dire che una nuova analisi che è appena stata effettuata, tra l'altro, da Radio Canada, rivela che quasi 100.000 abitazioni sono sfitte nella provincia del Quebec.
0: 100.000 sono tantissime.
1: 100.000 sono tantissime, ma sono sfitte perché non sono nel parametri d'affitto accessibile per
0: no
1: molta
0: assolutamente
1: gente.
0: Anzi, i prezzi sono assolutamente super alti e di conseguenza è impossibile accedervi.
1: E in altre parole, ci sono anche persone che acquistano delle proprietà e che le lasciano vuote per aspettare il momento giusto
0: che
1: per
0: risalgano i prezzi, perché si sono leggermente abbassati, ma di un cincinino adesso, ecco, non pensate, quindi, comunque si parte sempre da 1 milione.
1: Sì, sì, certo.
0: No, dai, dal 1 milione no, 800.000 sì.
1: 800.000 sì.
0: In città,
1: In città.
0: In città, poi sì. Magari se andiamo in zone più remote, auguri.
1: Comunque non è più neanche solo una questione di Montreal, Quebec e le grandi città, un po' dappertutto. Leggevo un articolo su Victoriaville, immaginate un po', Victoriaville non c'è una casa in affitto. In
0: ah
1: momento.
0: Già, è vero, lì non so quante famiglie sono rimaste senza la possibilità di avere una casa perché non ce ne sono.
1: 150 famiglie a rischio di rimanere proprio per strada.
0: Assurdo.
1: A partire da domani.
0: Soprattutto nel Canada, il grande Canada, che è grande non solo in termini di spazi, ma anche in termini economici non, veramente non si spiega, soprattutto quando nelle grandi città c'è il problema di chi resta poi letteralmente per strada, e questo problema continua a farsi sempre più grande.
1: Assolutamente. $1,960 per due camere da letto a Montreal, oggi il costo medio dell'affitto.
0: Non ci sono parole, speriamo. In realtà qui la politica dovrebbe intervenire, non solo quella, tutta la politica, sì, la federale, la provinciale, la locale. E,
1: sì, perché si rinviano un po' la palla. Il municipale dice colpa del Quebec che non ci dà abbastanza soldi. Quebec dice sì, ma se non li ricevo dal federale io non posso intervenire.
0: C'è chi si vuole separare, quindi dal federale non prendi nulla.
1: E voilà, rimane il fatto, ci sono dei programmi, c'è quel nuovo programma di sostegno. Che tu paghi il 25% del prezzo dell'affitto e il governo paga la differenza. Però
0: grazie alla Valle adesso, se non sbaglio, sono stati costruiti 1000 appartamenti solidali, ne verranno costruiti credo il doppio per l'anno prossimo.
1: Sì, è quello il problema, l'anno prossimo. Anche la nostra premier lunedì mattina, Saint-Lazare, ha detto ha annunciato un progetto per 45 alloggi considerati a prezzi accessibili a Saint-Lazare, 45 alloggi che saranno pronti non prima del 2028.
0: E nel frattempo
1: la gente per strada adesso, non nel 2028.
0: Sì, lo era già l'anno scorso. Sono solo aumentati i numeri.
1: Io non so se tu abiti anche tu a Montreal e lo vedi, ma io vedo sempre più tende.
0: Ci sono sempre più tende. Se giri la mattina presto, vedi tante persone che si svegliano e vanno in giro. Sì.
1: E devo dirti che nel parco di fronte a casa mia, dove non si era mai vista una cosa del genere, vedo sempre più senza tetto.
0: Senza tetto? Con
1: che
0: famiglie.
1: Dormono sulle panchine e che si lavano nella fontana. Io c'ho una fontana. Sì. Omaggio ai caduti in guerra davanti al mio parco e vedo tranquillamente la gente che si lava sotto le ascelle eccetera nella fontana.
0: Problema umano e va affrontato in maniera umana con dei mezzi importanti, perché non
1: e volevamo stare
0: non è accettabile
1: allegri oggi.
0: Hai ragione. Allora, cambiamo infatti argomento, perché domani, lo sapete, non siamo in onda, ma comunque vi pensiamo lo stesso, sappiatelo, perché noi in realtà ci mancate quando noi non siamo in onda e credo che la cosa sia reciproca da quello che ci raccontate.
1: Ce lo auguriamo.
0: Se preferite che non ci sia, noi andiamo adesso, troviamo un altro lavoro.
1: Oltre a festeggiare il Canada, festeggia il fatto che non siamo in onda domani. Dici
0: mazza,
1: tu.
0: Oh, c'è una vita, tesoro. Vabbè, andiamo avanti. Comunque,
1: Canada Day 2026.
0: Cosa è aperto, cosa è chiuso? Intanto abbiamo domani detto. Sono previste parate, fuochi d'artificio, tutto al vecchio porto, c'è la sfilata, la parade, la sfilata.
1: Sì. Ma c'è il sito Canada Day, potete andare a vedere tutte le informazioni, perché in ogni comunità ci sono delle iniziative.
0: Tipo, se volete andare a Ottawa, ancora meglio, si festeggia anche di più.
1: Assolutamente.
0: Sì, perché ogni città poi fa le sue cose, se volete dire vabbè faccio una gita fuori porta
1: a New Carlisle, così andiamo a vedere la mia amica che canta,
0: la tua amica che canta. Giusto, a me sembra giusto. Quanto ci si mette?
1: Adesso verifico.
0: Allora, domani cosa è aperto, cosa è chiuso? Gli uffici governativi sono chiusi, quindi se domani dovete ritirare il passaporto mi sa che non è il giorno giusto.
1: Ma quelli anche quando sono aperti?
0: No, non è vero, sono super efficienti.
1: Sto
0: quelli canadesi.
1: Mamma mia.
0: No, te lo dico per esperienza.
1: Ah, okay.
0: Ragazzi, che gusto fare la fila in Canada, possiamo dirlo? Perché fila?
1: Sì.
0: Tutto liscio, tutto bravo, grande Canada.
1: Se prendiamo adesso la 401 per andare a New Carlisle, ci vogliono 11 ore e 51 minuti. Sono 1270 chilometri.
0: Con meno ore, con un aereo, arrivo a Roma.
1: Posso fare un commento personale?
0: Faccia pure il commento, io guardo la dernière heure.
1: Joanne, je ne pourrais pas venir à ton concert.
0: Moi non plus, désolé. Mais si tu fais la live, on te suivra.
1: Exactement. Voilà.
0: Dopo leggiamo la dernière heure, perché non ho capito di cosa si tratta.
1: La Corte Suprema che protegge ius soli negli Stati Uniti.
0: Scusami, mi mancava l'ultima parte. Non leggevo perché avevo l'asta del microfono. Allora, domani Canada Day, la raccolta dei rifiuti, materiale riciclabile, del compost e degli altri scarti avverrà secondo i programmi regolari, quindi se dovete buttare l'immondizia nel vostro arrondissement potete farlo. Anche i centri di riciclaggio, ma per forza, perché giustamente Canada Day tutti si liberano di mobili, cose che
1: ed è un disastro perché si trovano delle cose comunque
0: ma fa anche la fortuna di tanti, perché si lasciano

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: In onda, ma siamo aperti di spirito.
2: Sempre, anche perché abbiamo talmente tanta post-produzione da mettere online.
1: Mamma mia.
2: Sì.
1: Stavo cercando questa notizia che è dell'ultima ora, che è importante perché era molto attesa questa decisione. Praticamente è il diritto di suolo, lo chiamano, cioè nel senso che se tu sei nato in un paese hai la cittadinanza, punto e basta. E quindi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha appena protetto questo diritto negli Stati Uniti, che voleva essere tolto da alcune persone, non dico chi.
2: Ma lo puoi dire, cioè
1: no,
2: è una notizia.
1: Io non lo dico, però poi dopo mi dicono che dico, parlo sempre male di lui, non lo dico. Comunque
2: si chiama dare le notizie, comunque. Alle volte, poi magari c'è l'aspetto ironico, che però è in un'altra sezione del programma.
1: Anche questo è vero. Comunque non è ancora apparsa sui siti ufficiali, quindi non posso dare tutti i dettagli.
2: Questa ultima ora la daremo dopo, cioè la darò io più tardi, proprio l'ultima ora.
1: Te lo consiglio fortemente, e ti dico anche che anche questa è una notizia dell'ultima ora, perché domani scade il contratto, l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.
2: Cioè, la roba più importante probabilmente tra
1: nel
2: le Canada notizie
1: Day
2: di oggi.
1: Voilà. Però sembra che rimarrà in vigore anche dopo la scadenza del 1 luglio. Questa è una buona notizia ovviamente per il commercio internazionale del nostro bel paese, che domani festeggia 159 anni di esistenza, se memoria non mi falla.
2: Mi falla.
1: Adesso verifico.
2: E intanto il Canada è sempre più vicino all'Europa, non soltanto con la famosissima gara canora europea.
1: Sì. si chiama Eurovision, comunque, va bene così?
2: Non mi veniva l'Eurovision Song Contest. Parteciperà il prossimo anno, è una notizia di qualche giorno fa. E in più adesso c'è tutto un nuovo progetto con l'Europa per quanto riguarda anche tutti gli spostamenti e le strategie aeree per risparmiare e per venirsi incontro anche sull'aggiornamento.
1: Ed è il primo paese non europeo a far parte di questa.
2: Il Canada vuole entrare in Europa.
1: Ma io sono d'accordo.
2: Ma sì, ragazzi, tanto
1: noi siamo già europei.
2: L'Europa è tutta di qua, cioè la verità è che una buona parte di Europa ha traslocato, quindi sentirci più vicini ai nostri paesi natali ci fa super piacere, insomma.
1: Stavo calcolando intanto se ho detto una scemenza.
2: Stai proprio calcolando la data del compleanno del Canada. Questa ve la chiedono comunque all'esame di cittadinanza.
1: Ma l'ho fatto tanti anni fa.
2: Anche io l'ho fatto.
1: Giusto, 150.
2: Bravo Simo, non ne sbaglia una.
1: No, perché ho fatto un calcolo rapido, 1867-2026. 159, questo significa che l'anno prossimo grandissimi festeggiamenti, 160 anni celebrerà il nostro, va in pensione.
2: Allora c'era la canzone di Lady Oscar che diceva grande festa alla corte di Francia, alla corte della Nouvelle France.
1: E le Canada.
2: Caro Silvio, io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi.
1: Già, allora me ne vado. Sì. Okay, babbo. Grazie a te, cara Vittoria. Ti auguro una splendida giornata, uno splendido Canada Day. Noi ci rivediamo giovedì.
2: Assolutamente, con molto piacere. Grazie, caro Silvio Orvieto. Buona giornata, uno splendido non fine settimana. Domani è Canada Day. Voi penserete che sarà weekend, ma non lo sarà. Ci ritrovate giovedì sempre su CFMB 1280.
1: E abbiamo un'intervista
2: con Gio Cacchione, ragazzi. Yes. Confermato. Insieme, in diretta, vi aspettiamo.
1: Ciao ciao.

0: Taccuino Sociale.
1: Questa domenica siete tutti invitati all'Ital Auto Festival sulla strada Dante nella piccola Italia, dalle 10 alle 16. Potrete ammirare le famose 500, le sportive Alfa Romeo, le veloci e lussuose Ferrari e Lamborghini. Un'esposizione per grandi e piccini. Questa domenica 5 luglio dalle 10 alle 16 sulla strada Dante. Entrata gratuita per tutti. Andate a vedere la bella cultura italiana dell'auto. Il Comitato Montoriese di Montral è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière des Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a San Leonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsiccia e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca. CFMB.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Dunque, come abbiamo ricordato prima, la luna è illuminata al 100% e se non l'avete vista avete perso un qualcosa di bello, perché era bella rotonda e bella arancione, la luna delle fragole. 181 giorni trascorsi e 27 settimane dal primo dell'anno. Nel 1422 le truppe di Francesco Bussone, duca di Carmagnola,
1: detto Checco, ho avuto una storia con la Checca all'epoca quando ero giovane.
0: Lui era Checco,
1: era Francesco.
0: O Franci,
1: era Francesca, si chiama, la chiamavamo Checco.
0: La Franci, no. Senti, comunque, sì. E inviate dal duca di Milano Filippo Maria Visconti, mi ricordo, affrontarono l'esercito della vecchia confederazione elvetica nella battaglia di Aberto. Davanti a Bellinzona, nonostante le pesanti perdite da entrambe le parti, Milano trionfa sui confederati che perdono tutti i territori del sud delle Alpi. Nasce così la Lombardia.
1: Bene, nel 1868 Giuseppe Verdi, compositore, incontra Alessandro Manzoni. Bel incontro questo.
0: No, ma leggi bene cosa succede.
1: Era un fervente ammiratore. Lo incontra nella sua casa di via Morona a Milano. L'incontro è stato organizzato da qualcuno che tu conosci bene.
0: Certo, la contessa.
1: La contessa Clara Maffei. Mi ricordo. Nella cui casa Giuseppina Stepponi, moglie di Verdi, aveva incontrato il letterato un anno prima, suscitando l'invidia del marito.
0: Secondo me,
1: ma che dire,
0: il Manzoni,
1: dici che la Verdi se la faceva con Manzoni,
0: il Verdi, ma non lo so.
1: Infatti c'è la canzone, mi ricordo Manzoni Verdi,
0: la montagna.
1: Ho sbagliato
0: però il Marcello è bella, eh. Ah, capisci,
1: rido dopo,
0: va bene.
1: Promesso.
0: Va bene. Senti, nel 1932 vengono inaugurati i lavori di edificazione della città di Littoria, la futura Latina. La prima pietra per il progetto realizzato dall'urbanista Oriolo Frezzotti viene posata da Orsolino Cencelli. Oh mamma mia, nella bonificata area dell'Agro Pontino. Detto che va bene.
1: Nel 1936 l'editore statunitense che aveva visto bene le cose, Macmillan Company, pubblica un romanzo dal titolo Via col vento di Margaret Mitchell, per la cui stesura la scrittrice ha impiegato 10 anni. Infatti io ho appena cominciato il mio e non sarà pronto.
0: Io ho cominciato 10 anni fa e non è ancora pronto.
1: 90 anni oggi.
0: 1960, in seguito alla partecipazione in febbraio alla conferenza di Bruxelles sul Congo di Patrice Emery,
1: Lumumba,
0: uno dei protagonisti della lotta per l'indipendenza del paese, il Belgio, nel timore di una guerra, concede l'indipendenza allo Stato africano del Congo, dove Lumumba assume la carica di primo ministro.
1: E 2 anni dopo invece sono il Ruanda e il Burundi che ottengono l'indipendenza sempre dal Belgio e diventano nazioni sovrane ed indipendenti.
0: Belgio non è che era, voglio dire, le concede troppo facilmente. No, nel senso che...
1: Nel senso hai fatto un commento da stupido, vai avanti.
0: Ma no, ma perché...
1: Concede semplicemente.
0: No, perché...
1: Non dovevano colonizzarle per cominciare, non andiamo avanti.
0: D'accordo. Su. Sono d'accordo.
1: No, non sei d'accordo, avanti, su.
0: Però prima...
1: Io vado.
0: Non era
1: io
0: contenti.
1: Vado, non posso fare questi cose.
0: Una telefonata anonima. No, niente. No, questa qua. Si chiude... questa qui è... Si chiude in tragedia nel 1971 la missione spaziale russa Soyuz 11. La navicella spaziale rientra sulla Terra, ma i 3 cosmonauti al suo interno sono morti per un difetto alla valvola della pressione interna. 55 anni fa.
1: Nel 1973 in Italia il sole è parzialmente oscurato da un'eclissi che è però totale in una larga fascia dell'Africa centrale e dell'Asia centro-meridionale. Il fenomeno dura 7 minuti e 4 secondi, 53 anni fa.
0: Adesso ne arriva un'altra di
1: ah, sì? Sì,
0: da 6 minuti.
1: Quando?
0: Quest'anno o l'anno prossimo. Adesso devo vedere, studiare ancora le coordinate. Un attimo, eh. Indira Gandhi nel 1975 inasprisce lo stato di assedio in India. La polizia viene autorizzata a compiere arresti anche in mancanza di accuse. Riscontrati nel 1975.
1: Nel 78 invece altre due votazioni dopo la prima effettuata ieri non sbloccano l'elezione del successore di Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica Italiana.
0: Nel 1984 in Gran Bretagna viene coniata l'ultima moneta da 6 penny, lo shilling, in uso dal 1551. Circolerà ancora per qualche anno prima del definitivo ritiro per effetto della decimalizzazione.
1: 42 anni fa invece si conclude in extremis, 1984, la trattativa tra il Napoli e il Barcellona per l'acquisto dell'asso argentino Diego Armando Maradona. Nell'ultimo giorno utile il presidente Ferlaino ha fatto depositare i documenti per il tesseramento e a tarda sera la notizia di affare concluso è accolta dai festeggiamenti dei tifosi. 42 anni fa Maradona diventa giocatore del Napoli.
0: 1985, per la 13ª volta dal 1972, no, hai sbagliato. Ah, sì. L'orologio atomico mondiale di Greenwich viene aggiunto un secondo. L'operazione si è resa necessaria per compensare il graduale rallentamento della rotazione della Terra. Adesso, come fanno a misurare la rotazione della Terra? Di essere qualcuno sopra la Terra che dice guardate che state rallentando. Eh no.
1: Ah, 1999.
0: Io queste cose le espongo, poi se hai delle risposte me ne dai. Se
1: 1999,
0: sei...
1: avanti, leggila tu.
0: Chi?
1: Ma leggila.
0: No, nel 95 volevo dire, perché. Perché l'ascolteremo l'Ambra Giolini. Perché in Italia, l'Italia 1 trasmette l'ultima puntata del programma televisivo, non è la RAI che ha lanciato Ambra Giolini.
1: Benissimo.
0: Condotto appunto da Ambra Giolini e ideato da Gianni Moncompagni. È una notizia importante.
1: Assolutamente. La storia del mondo è una cosa fondamentale. 1999.
0: Boris Becker gioca la sua ultima partita da professionista del tennis in occasione degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Nell'incontro l'italiano Ivan Restelli ha battuto capivi? Stamattina non ridi niente. Nell'incontro il tedesco viene battuto dall'australiano Patrick Rafter. Insomma,
1: 2002 il Brasile vince il mondiale di calcio in questo giorno battendo in finale la Germania che ricordo ieri è stata eliminata dal Paraguay per 2-0 con reti segnate al 67esimo e al 79esimo da Ronaldo che è anche il capocannoniere del mondiale di Corea del Sud e Giappone nonché grandissimo giocatore dell'Inter, ma questo non lo dice per il Brasile.
0: Anche del Milan lo è stato, va bene?
1: È il quinto titolo mondiale. 5 stelline per il Brasile in questo giorno, 24 anni fa.
0: Dunque, nel 2005 in Spagna viene approvata la legge che riconosce il diritto al matrimonio e all'adozione per le coppie omosessuali.
1: Benissimo, adesso andiamo a vedere la storia più vicina a noi che insegna quanto segue. Molto lunga oggi, non so se ce la facciamo. 1721 arriva un decreto a Montreal, le case dovranno essere costruite in pietra.
0: Era ora.
1: C'è stato un grande incendio che ne aveva rasi al suolo 171 l'anno prima. 1759 inizia il vero assedio della città di Quebec da Wolfe, sempre lui. Nel 1771 viene posata la prima pietra per la costruzione della Chapelle Bon Secours. Nel 1859, ragazzi, Jean-François Gravelet, detto Blondin, attraversa 330 metri di corda tesa a 50 metri sopra le cascate del Niagara. Funambolo sopra le cascate del Niagara.
0: Però c'hai un vantaggio che se cadi e ti va bene.
1: 1859, ti rinfreschi. Nel 1000 e...
0: Me adesso ce lo dici.
1: 866. Il New Brunswick vota sì per far parte della Confederazione Canadese.
0: Bene.
1: 1896 viene inventata la prima cucina elettrica. Cioè non quella che ci mettevi sotto il legno per scaldare. 1961, furto storico in una succursale della Banque de la Nouvelle Écosse. Georges Lemay e qualche complice portano via vari milioni di dollari, signore e signori. Poi, ahimè, però erano arrestati. L'eclissi l'abbiamo già detta. 1984, John Turner, 55enne, diventa il 17° primo ministro del Canada, posto che occuperà però solo fino al 17 settembre, perché poi ci saranno le elezioni. 1984, grande e spettacolare sfilata di una sessantina di grandi veglieri sul San Lorenzo di fronte alla città di Quebec per celebrare il 450esimo anniversario dell'arrivo di Jacques Cartier in America. 1986, Jean Charest diventa il più giovane ministro ed è ministro alla gioventù. 1986, lo sapevate, per il Partito Conservatore, all'epoca di Brian Mulroney. Nel 1987 il dollaro in metallo sostituirà la banconota in questo giorno.
0: Peccato.
1: Nel 2001 gli orfani di Duplessis accettano l'offerta di Quebec per essere rimborsati di ciò che avevano subito. Nel 2006 primo matrimonio omosessuale nella Gendarmerie Royale du Canada, la RCMP. Complimenti. Nel 2009 Bombardier conferma un importante contratto, 204 tram venduti alla città di Toronto. Nel 2011 chi arriva in Canada questa volta sono Kate e William, che sbarcano nella capitale a Ottawa.
0: Atterrano.
1: No, sbarcano, sono arrivati con la nave. Cosa ti dico? Cioè, colpa mia adesso? Boh.
0: Ma perché arrivano con la nave che impiegano di più?
1: Ma hanno fatto un giretto solo con la nave, cosa vuoi ti dica io?
0: Bene.
1: Non sono mai contento. Basta. Vabbè, basta, non dico più niente perché mi nervosisco. No, non dico più niente.
0: Vabbè, ok. Allora mi spieghi questo qua perché io non lo so. È cinese, io lo traduco così. Di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore. Allora, le 36, perché sono 36? Fossero 30 o 31, uno pensa al mese. 36 alternative.
1: Tre mesi di alternative, 36 giorni. Andiamo avanti, dai.
0: 36 giorni sono tre mesi. La matematica non ti appartiene, però.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
1: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Caffè Kimbo, crema intensa, in chicchi, 1 kg, €24,99. Biscotti Mulino Bianco, varietà assortita, €2,99 l'uno. Formaggio Pecorino Romano, DOP, €28,99 al chilo.
1: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.

0: quando sto con lei. Quando notte ti scrivo oi e tu rispondi.
1: Manek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manek Aluminum 648 1215. Manifattura Manek Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Anchito, baby!

diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13. Sì, giornata velata, anche un po' uggiosa se vogliamo in questo momento, almeno se vi trovate a Montreal. Fra un po' potrebbe anche piovere, chissà se arriverà anche il temporale, anche perché abbiamo visto oggi veramente il meteo è variabile, quindi non abbiamo certezze in questo senso, cambia anche velocemente. Abbiamo peraltro le alte temperature a partire soprattutto da mercoledì. Comunque oggi ci spetta una giornata prevalentemente nuvolosa, probabilità di rovesci nel pomeriggio, forse anche a carattere temporalesco. La minima prevista per oggi è di 24 gradi, domani invece festa del Canada, 1 luglio, mercoledì, anche lì giornata nuvolosa con buone probabilità di piogge anche a carattere temporalesco, massima prevista per domani di 33 gradi, ma attenzione perché con il fattore umidità potremo arrivare a una percepita di 44, minima invece nottata per domani di 27 gradi. Ne continuiamo ovviamente con la musica italiana, quella che ci fa battere il cuore. Amici Mai, Antonello Venditti.

0: Mister Marcella Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia di maiale, $4.49 la libra. Olio unico, 3 litri, $8.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFB 1280, a tutti voi che siete nati proprio l'ultimo giorno del mese di giugno, oggi 30 giugno. Andiamo a vedere ciò che riserva invece la giornata di oggi per tutti i segni dell'oroscopo. Ariete. Il mese si chiude con una prova di precisione. Luna, Sole e Mercurio dissonanti rendono pesanti comunicazioni, richieste familiari e piccole grane da risolvere. Nel lavoro serve metodo, non orgoglio. Marte, favorevole, aiuta a reagire e chiudere un problema, purché non facciate tutto da soli per dimostrare qualcosa. Toro. Sole, Mercurio e Giove favorevoli aiutano oggi nelle decisioni pratiche, nei documenti, contatti e questioni economiche da rimettere in ordine. Nel lavoro potete chiudere una trattativa o fissare un passaggio utile. In amore, Venere dissonante chiede più misura. Niente prove, niente bronci strategici. Gemelli, chiusura di mese molto operativa. Marte nel segno vi dà spinta, prontezza e voglia di prendere in mano ciò che è rimasto sospeso. Venere favorevole sostiene rapporti, incontri, fascino e complicità. Nel lavoro potete chiudere una pratica, fissare un accordo, rimettere ordine nei contatti. Cancro. Il mese si chiude con rapporti da maneggiare con cura. Luna in opposizione mette in evidenza ciò che non funziona. Ritardi, mancanze, tensioni di coppia, collaborazioni poco equilibrate. Sole e Giove nel segno vi danno forza, ma anche aspettative alte. In amore servono confini, presenza e verità semplici. Leone, Marte favorevole sostiene lavoro, spostamenti, decisioni rapide ed iniziative da sbloccare. Venere nel segno continua a premiare immagine, intesa e fisicità. Bene colloqui, accordi, contatti con persone utili e scelte legate al corpo o al look. Soldi da gestire con criterio, senza acquisti da regine in tournée. Vergine, il mese si chiude con buone prospettive, ma anche con nervi da tenere a bada. La Luna, dalla vostra, e Mercurio, favorevole, aiutano accordi, colloqui, documenti e rapporti con persone affidabili. Il Sole, favorevole, sostiene fiducia e collaborazione. Marte, dissonante, può creare stanchezza, scatti o piccoli errori per fretta. Bilancia, il mese si chiude con una prova di lucidità. La Luna, il Sole e Mercurio dissonanti rendono pesanti casa, famiglia, lavoro e comunicazioni pratiche. Nel lavoro controllate condizioni, cifre, orari e responsabilità prima di accettare. Marte, favorevole, aiuta a reagire e rimettere ordine, purché non corriate dietro a tutti. Scorpione. Chiusura di mese concreta e abbastanza favorevole, con Luna dalla vostra e buone occasioni per sistemare lavoro, conti e rapporti pratici. Giove, amico, sostiene una richiesta, un pagamento, un appoggio familiare. Venere, in quadratura, tiene ancora alta l'asticella nelle relazioni. Amore da misurare sui fatti. Sagittario, cielo concreto oggi, ma Marte in opposizione vi rende più impazienti con partner, clienti e colleghi. Saturno favorevole vi aiuta a chiudere scadenze e conti. Venere amica protegge la parte affettiva se non la trattate come una gara di resistenza. Buona giornata per decidere e sistemare, meno per provocare. Capricorno. Il mese finisce con la Luna nel segno, siete lucidi, asciutti, operativi. Giove, in opposizione, porta ancora richieste ed aspettative altrui, mentre Saturno vi obbliga a non sforare con corpo, soldi e pazienza. Buona giornata per fare il punto e decidere cosa tagliare. In coppia funziona solo ciò che regge nei fatti. Acquario, buona giornata con Marte e Saturno dalla vostra. Buone risorse per lavoro, sport, decisioni rapide e recupero fisico. Venere in opposizione continua a chiedere chiarezza nei rapporti, senza giochi di prestigio emotivo. Giornata utile per sistemare conti e programmi. In coppia servono presenza e contatto.
Pesci, il mese si chiude con la luna amica e un cielo ancora valido per contatti, soldi e soluzioni pratiche. Giove, favorevole, porta appoggi. Mercurio, dalla vostra, vi rende più diretti, ma Marte in quadratura segnala stanchezza e nervi corti. Bene lavoro e sport leggero, male strafare. In coppia, concretezza assoluta.

scattare una foto. Amore, questa è la nuovissima di Elisa, che veramente non smette di stupirci. Del resto qui il producer è Dardust, quindi non ci potevamo non aspettare un pezzo così assolutamente ballabile. Come sempre i testi di Elisa a me colpiscono tanto, mi piacciono tantissimo, e provo un po' a raccontarci cos'è l'amore. Amore è infatti lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Quanto è difficile, vero? Soprattutto nell'amore in senso tout court, a 360 gradi, non solo nell'amore romantico, nell'amore in generale. Quanto è difficile lasciare l'altro, l'altra liberi. Amore è, che cos'è per voi l'amore? Come una scheggia di diamante che tiene in braccio i grattacieli. E va bene, insomma, bellissima, bellissima. Avremo modo poi di ascoltarla, ovviamente, perché anche questa è una delle novità di questa estate 2026. Intanto vi ricordo, mi ha appena scritto Marco Cagliari, poi vediamo di averlo in diretta presto con noi, per ricordare l'appuntamento di sabato 4 luglio dalle 13 alle 16, perché c'è questo momento commemorativo in omaggio al paraciclista olimpico Gary Longhi, cugino se non sbaglio proprio di Marco, e quindi ci sarà un momento di musica, di condivisione al park, appunto, che sarà intitolato proprio a Gary Longhi. Al 7645 20 Avenue Montreal, ovviamente il 4 luglio dalle 13 alle 16 ci sarà musica dal vivo, però in maniera intima, acustica, quindi sarà un momento appunto di incontro e per celebrare una forza incredibile, appunto quella di Gary Longhi. A questo proposito il nostro Marco, ovviamente sapete che racconta spesso in musica anche di storie della sua famiglia, ovviamente anche come in questo caso di Gary Longhi, a lui ha dedicato questa canzone La ligne d'arrivée.

Bellissima questa canzone di Marco Cagliari che non finisce di stupirci. C'è anche il videoclip su Production Casa Nostra, ovviamente il brano è di Marco Cagliari, veramente stupendo, bellissimo tutto, anche l'arrangiamento, il testo, brano peraltro che se non sbaglio abbiamo presentato proprio qui in radio l'anno scorso. Insomma, questo ovviamente è il nostro spazio, SFMV 1280 vuole essere la casa di tutte e di tutti e soprattutto della musica, dell'arte, del cinema e delle belle cose da condividere e da raccontare, soprattutto insomma delle belle cose che vengono fatte qui a Montreal, come bella musica e anche proprio belle iniziative, appunto come nel caso di questo evento, possiamo dire tranquillamente che avrà luogo il 4 luglio, appunto questa commemorazione e omaggio al paraciclista olimpico Gary Longhi. Detto questo, avremo modo poi di parlarne anche nei prossimi giorni, magari proprio con il nostro Marco Cagliari. Noi intanto continuiamo ovviamente con la bella musica, quella che ci piace, quella che soprattutto è anche un po', se vogliamo, un inno alla non violenza.

Male più non fare, Ermal Meta, Jack La Furia in diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zorfini con voi stavolta fino alle 13. Eh sì, perché ieri era il buon pomeriggio, oggi alla mattina e domani festa. E poi giovedì ci risentiamo ovviamente a partire dalle 10. Ecco, io ricordo ogni tanto il palinsesto per le nuove arrivate, i nuovi arrivati. So che ogni tanto, così come l'amore, anche la radio fa dei giri meravigliosi e arriva un po' ovunque nel mondo grazie anche al nostro sito internet www.cfmb.ca. E questo credo che sia meraviglioso. Qualche giorno fa ero in diretta con gli amici e le amiche in Argentina. Spero poi di ricambiare anche questo scambio, scusate il giro di parole, anzi il gioco, anzi la ripetizione, e di averli poi qui in diretta. E quindi ecco la magia della radio, quando sento dire che magari oggi c'è un altro modo di fruire della radio, il mondo sta cambiando, penso sempre in realtà a questa grande connessione che si crea proprio attraverso la radio, attraverso la diretta, attraverso il mondo, perché questa poi è l'altro grande potere, l'altra grande cosa bella della radio, che non solo ci tiene uniti, ci permette di connetterci a un altro livello, ma ci permette anche di essere raggiunti un po' ovunque. In questo la tecnologia sicuramente ci ha favorito e trovo che sia meraviglioso, anzi è forse la cosa, una delle cose più preziose che abbiamo, quella di restare umani anche e soprattutto attraverso e grazie la radio. 12:25, stavo pensando un po' ieri alle canzoni che ci ricordano l'estate, ce ne sono tantissime ovviamente, noi poi siamo grandi amanti delle canzoni estive, comprese quelle che odiano l'estate, come appunto il famoso brano canta. Però ci sono anche altre canzoni che poi sono venute dopo, diciamo, ai grandi classici degli anni 60 e 70, e poi vabbè, ce ne sono tanti altri ovviamente, che in qualche modo ricordano l'estate. Anche questo brano, anche se è del 2005, ma che a voi non ricorda l'estate, a me sì tantissimo, e credo di essere in buona compagnia. Sto parlando del brano De Negrita, Rotondo.

0: Aldo!
1: Aldo!
0: Allora!
1: Aldo!
2: Allora che c'è?
0: Allora abbiamo detto le 8, sono le 8 e 7.
2: E c'è bisogno di gridare così, qui la gente mi conosce.
3: Dai, sbrigati, scendi che dobbiamo anche ritirare il pacco, dai!
2: Vabbè, finisco di mangiare la peperonata e scendo.
4: Peperonata, alle 8 del mattino. Mezzogiorno, topi morti.
5: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ca.
6: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
7: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti! Da Marc Tanguay.
5: Ma sì, dai, oggi ci viziamo e ci coccoliamo. Anche oggi abbiamo Amarcord 1280, tre canzoni senza tempo, senza interruzioni. Sì, assolutamente, come promesso, fra pochissimo. Prima però direi le vibrazioni, poi la nostra triplete, il nostro triplete magico.

0: Vous écoutez les matinées con Vittoria.
1: In diretta con voi Vittorio Zorfini fino alle 13. Adesso siamo arrivati al momento del nostro Amarcord 1280, tre canzoni senza tempo, senza interruzioni, tre successi che fanno ancora battere il cuore. Per oggi abbiamo scelto per voi il tango delle capinere Milva, Manuela, Julio Iglesias, abbronzatissima, Edoardo Vianello.

0: E così concludiamo a Marcordo, dice 80, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Insomma, spero vi sia piaciuta questa tripletta di belle canzoni, probabilmente le più belle di sempre, ce ne sono tante altre e tornerà ovviamente questo appuntamento poi nelle nostre dirette. Noi intanto ci fermiamo per lasciare spazio ai nostri sponsor, voi come sempre restate con noi. CFMB.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Per chi è che ti incolli tutti quei mattoni? Si può sapere. Dio. È così. Dio. Beh, Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione, una stronzata universale. Guarda ma non toccare. Tocca ma non gustare. Gusta ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista, ecco che cos'è, e uno dovrebbe adorarlo, non mai!
1: Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, non è così?
0: Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non ho mai rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. Io sono un fanatico dell'uomo. Sono un umanista. Probabilmente l'ultimo degli umanisti. Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare che il XX secolo è stato interamente mio? Tutto quanto.
2: E poi continua ovviamente questo discorso, questo dialogo, questo incredibile discorso che fa uno dei protagonisti dell'Avvocato del Diavolo, il diavolo in persona, che probabilmente è intrappolato in questo mondo, in tutto quello che concerne, un dialogo che sempre è molto da raccontare, che ci fa interrogare anche molto su quello che ci circonda, sulla nostra attualità. Lui ovviamente se la prende con il superiore, però in realtà, ecco, lui non forse non conta tutta un'altra serie di cose che si hanno, perché è diavolo in persona. Comunque uno dei monologhi più grandiosi della storia del cinema, l'abbiamo ricondiviso oggi, non solo perché è scritto benissimo, ma racconta anche quello che insomma forse in tanti pensano. Poi per fortuna, insomma, si capisce che è un punto di vista limitato e circoscritto, e che in realtà poi c'è tanto amore, c'è tanto dell'altro. Comunque è un film che fa sempre riflettere, nonostante abbia i suoi anni, anche perché è del 1997 ed è uno di quei film veramente molto ben scritto, ben fatto. Ogni tanto mi capita di recuperare vecchi film, soprattutto nel periodo estivo. Questo è sicuramente uno di quelli. Attenzione, perché fa anche un po' paura, però aiuta appunto a mettersi in gioco e poi a darsi delle risposte. E, almeno per me ha fatto questo effetto. In generale, questo è l'effetto che fanno i film: generare magari delle conversazioni, farsi delle domande, provare a cercare le proprie risposte. Ecco, questo dovrebbe fare probabilmente l'arte in generale, peraltro su diversi aspetti, tanti punti di vista, compresi quello relativo alla religione. Bisogna sempre farsi delle domande e cercare le proprie risposte, almeno secondo me. Poi magari mi direte la vostra. Allora, io direi che continuiamo ovviamente con la musica. Sono uscite tantissime novità del momento, come avete potuto sentire anche in questi giorni. Non so se abbiamo tempo per ascoltare un altro brano, perché siamo andati un po' lunghi. E sì, dai, ascoltiamo allora la nuovissima di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Moroso.

Gianni Morandi, Alessandra Moroso, fra pochissimo l'appuntamento alle 13 con le notizie dall'Italia, alle 14 a Tutto Sport con Vittorio Giordano, alle 15 lei, l'unica inimitabile, Ivana Bombardieri. Io vi ringrazio intanto per essere stati con me in questa bellissima mattinata insieme, grazie Silvio Orvieto per la nostra mezz'ora insieme, grazie ancora a tutti voi per essere sempre all'ascolto della nostra Radio del Cuore. Ovviamente se vi fa piacere seguiteci anche sui nostri social, quelli di CFMB, i miei personali, e insomma ci trovate lì, anche perché domani è festa, allora vi auguro buona festa del Canada, in bocca al lupo se state traslocando, state affrontando magari un momento particolare proprio oggi. Noi ci risentiamo ovviamente subito adesso, tempo di arrivare a giovedì, e ci sentiamo alle 10 sempre alle mattine con Vittoria Zorfini. Noi ci salutiamo con una bella canzone, Riderà, Little Tony.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Gli arresti a Roma per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. 4 le misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori. Avrebbero agito su mandato di terze persone. Nelle intercettazioni dobbiamo buttare i palazzi a terra. Facciamo la storia.
4: Tutto il percorso dell'auto che ha condotto dalla Campania a Pomezia e ritorno ai presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci era stato tracciato dalle telecamere presenti sulla strada. Una macchina noleggiata per l'occasione, una donna a fare il sopralluogo. Tutto era stato preordinato per l'attentato al conduttore di Report. I mandanti, ancora non noti, avevano apprestato coperture, difesa legale, una via di fuga all'estero e pagato i presunti esecutori. Questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Roma con i colleghi di Avellino e Napoli hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo. 4 le misure cautelari eseguite, 3 in carcere, 1 ai domiciliari. Sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante di aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni e le indagini proseguono al fine di svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato. Sara Verta, GR1.
3: Il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime accertate, decine di migliaia i dispersi, ma a 6 giorni dalle catastrofiche scosse che hanno messo in ginocchio il paese arrivano ancora segni di vita dalle macerie, estratti vivi un bambino di 3 anni e un ragazzino di 13. Medio Oriente, Gaza è un disastro, così il cardinale Pizzaballa raccontando la sua recente visita nella striscia. Il patriarca di Gerusalemme ha parlato di città rase al suolo, tende, fognature a cielo aperto. Una delle maggiori piaghe in questo momento, ha aggiunto, sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bambini. L'attentato nel Principato di Monaco a Vadim Yermolayev, l'oligarca di origine ucraina, sanzionato da Kiev, con lui rimasti feriti anche moglie e figlio. Aperta un'inchiesta per tentato omicidio, il corrispondente da Parigi.
5: Sono da poco passate le 9 di sera quando una esplosione scuote il tranquillo Principato di Monaco. Un probabile pacco bomba ferisce 3 persone: l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, sua moglie e il loro figlio di 13 anni. I 2 adulti sono feriti gravemente, meno critiche sono giudicate le condizioni del minorenne. Intanto la polizia monegasca insieme a quella francese lancia una gigantesca caccia all'uomo per fermare il possibile autore dell'attentato. Le telecamere lo filmano mentre entra nell'immobile con un pacco contenente probabilmente l'esplosivo. Poi viene visto allontanarsi di corsa verso il vicino comune francese di Beausoleil. Yermolayev era noto per essere stato colpito 3 anni fa da sanzioni del governo ucraino per avere continuato le sue attività commerciali con la Crimea occupata dall'esercito russo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: L'eccezionale ondata di caldo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'afa e le temperature record. Oggi altra giornata torrida, ma il nord del paese è già stato colpito nelle scorse ore da temporali che nei prossimi giorni raggiungeranno il centro e parte del sud. Uno spettacolo intitolato Non gioco più la filosofia di Mina, un altro Ancora tu, Lucio Battisti e lo specchio delle emozioni sono 2 dei filo show che con le rassegne di incontri e una mostra immersiva animano il festival Pop Sofia a Pesaro da giovedì a domenica.
6: Non gioco più
2: Narciso, oggi a quanto pare siamo tutti noi, tra selfie che ci scattiamo ovunque, social in cui ci esprimiamo senza remore e senza sosta, per non parlare delle identità digitali che ci creiamo. Sarà una cosa buona? Lucrezia Ercoli, direttrice artistica Pop Sofia.
6: Ma il narcisismo è sia positivo che negativo. C'è un importante narcisismo come amore di sé, ma c'è anche un narcisismo negativo che nega la relazione con l'altro. Staremo nel festival dentro questa ambiguità.
2: Poi c'è, tema del festival, lo specchio di Narciso, per lui una fonte d'acqua cristallina che lo inganna, e per noi oggi?
6: Per noi oggi lo schermo del nostro smartphone, è lì che cerchiamo la nostra identità, ma soprattutto l'ammirazione e il riconoscimento degli altri.
2: Schermo, immagine, è il nostro corpo che ha la peggio, in fin dei conti, proprio come accadde al Narciso del mito?
6: Sicuramente l'intelligenza artificiale è la manifestazione massima del narcisismo contemporaneo, perché nega il corpo e ci riflette soltanto digitalmente. È importante oggi riconoscere di nuovo la nostra fisicità, altrimenti davvero finiremo affogati come il Narciso ovidiano.
2: Federico Pietranera, GR1.
3: Tennis a Wimbledon, due azzurre promosse al secondo turno, Tyra Grant e Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta l'americana Montgomery nel tabellone maschile. In campo adesso Arnaldi, mentre più tardi nel pomeriggio toccherà anche a Sonego, Berrettini e Cobolli. Ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda.
7: Salve. Sono Marc Tanguy, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguy.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal présente A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

Ed eccoci qua, buon pomeriggio e bentrovati, Vittorio Giordano al microfono per questa nuova puntata di A Tutto Sport, il rotocalco sportivo di Radio CFMB. Come state? Vi state godendo questa giornata estiva, nonostante negli ultimi minuti il cielo si sia un attimino annuvolato? Spero di sì. E intanto le notizie dell'inizio di questa settimana ci dicono che proprio i prossimi giorni saranno terribilmente caldi, anche qui in Quebec non raggiungeremo i livelli dell'Europa, per fortuna, però insomma avremo il caldo umido anche qui e soprattutto nel sud della provincia francofona del Canada. A proposito di Canada, parlando di mondiali, il Canada ha fatto la storia perché si è qualificato per gli ottavi di finale appunto della Coppa del Mondo. Affronterà sabato alle 13, quindi 4 luglio, sabato 4 luglio alle 13 il Marocco. Marocco che appunto si è a sua volta qualificato perché ha battuto ieri sera ai rigori l'Olanda o i Paesi Bassi. Ma non è soltanto l'Olanda che è uscita dai mondiali ed è una grande sorpresa, anche la Germania ha detto ciao perché a farla fuori è stato il Paraguay. Quindi Paraguay e Marocco che continuano questa avventura, Germania e Olanda che lasciano già ai sedicesimi di finale. Il Brasile sempre ieri ha battuto 2-1 non senza qualche difficoltà Giappone, e appunto domenica il Canada al 92esimo riuscito a piegare il Sudafrica. Si sta giocando adesso un altro sedicesimo di finale, ovvero sia Costa d'Avorio Norvegia, 1-0 per la Norvegia quando manca ancora comunque un bel po' per la fine della gara. Altre partite di oggi: Francia-Svezia alle 17, Messico-Ecuador alle 21. Domani, 1 luglio, Inghilterra-Congo alle 12, Belgio-Senegal alle 16 e Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina alle 20. Giovedì continuiamo con i sedicesimi: Spagna-Austria alle 15, Portogallo-Croazia alle 19 e Svizzera-Algeria alle 23. Venerdì 3 luglio, Australia-Egitto alle 14, Argentina-Capo Verde alle 18 e Colombia-Ghana alle 21:30. E abbiamo finito, questi sono i sedicesimi, poi si comincia con Canada-Marocco appunto il 4 alle ore 13. Sono finiti quindi i gironi, ci sono già diverse squadre eliminate prima ancora dei sedicesimi, quindi abbiamo già detto che hanno detto ciao alla competizione Olanda, Germania, Giappone e Sudafrica, ma sono usciti anche dopo i gironi altre 12 squadre, ovvero sia Corea del Sud, Repubblica Ceca, Qatar, Scozia, Haiti, Turchia, Curaçao, Tunisia, Iran, Nuova Zelanda, Uruguay, Arabia Saudita, Iran, Giordania, Uzbekistan e Panama. Quindi ogni giorno che passa ci sono sempre meno squadre e ci si avvicina al momento clou che vedrà la grande finale del 19 luglio, vedere due squadre appunto affrontarsi per un trofeo molto molto molto prestigioso come appunto la Coppa del Mondo. Io vedo molto favorita la Francia, ma questa è una mia opinione, vediamo cosa ne pensano anche i nostri interlocutori che interverranno nei prossimi minuti. E direi di finirla qui con le notizie, la panoramica di notizie, anzi no, ci sono due ultime ora che vi voglio dire, stando sempre al calcio. Una riguarda il calcio giocato, ovvero sia la Juventus che è stata multata dalla UEFA per non aver rispettato i parametri economici, pagherà subito 6 milioni e poi altri 14 se non raggiungerà alcuni obiettivi. Avrà 3 anni la Juventus per risanare il bilancio e nel frattempo però dovrà subire anche delle restrizioni alla rosa per quanto riguarda le competizioni europee. Questa è l'ultima ora per quanto riguarda il calcio, mentre l'ultima ora che non ci piace, che non riguarda il calcio, riguarda invece un giocatore di calcio importante come Bastoni, che è indagato per prostituzione minorile, il giocatore coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano. Questa è l'ultima ora in prima pagina della Gazzetta, ma anche leggiamo la stessa cosa su Sport Mediaset e su Sport La Repubblica. Saluto Sean alla regia che mi assiste come sempre con grandissima
competenza e generosità. 29 gradi all'esterno dei nostri studi, che vi ricordo essere all'incrocio tra Papineau e Rosmo, più o meno. E andiamo con il primo ospite, andiamo a collegarci subito con Toronto.

0: E allora andiamo, come dicevo poc'anzi, a Toronto, dove ci aspetta un caro amico, volto noto di TLN e Mediaset Italia, Antonio Giorgi. Antonio, come stai? Ben trovato.
1: Tutto bene, un saluto a tutti quanti.
0: Allora, stai seguendo i mondiali, sicuramente sorpreso dell'eliminazione improvvisa, comunque repentina, di Olanda e Germania?
1: Sì, relativamente, diciamo così, c'è sempre in ogni mondiale, no, quella quota di incertezza, quella quota anche di sorpresa che rende belle queste competizioni. Scendendo nei particolari, la Germania, secondo me, insomma, non l'avevo previsto che uscisse così presto, una squadra solida, una squadra completa nei vari reparti, però è successo, è capitato. Quando incontri squadre che comunque sono molto unite e sopperiscono magari a carenze tecniche con una forza e uno spirito di gruppo, se non riesci a segnare, diciamo, durante i tempi regolamentari, poi la lotteria dei rigori è qualcosa che sfugge al controllo. Poi le critiche se ne possono fare tante, le scelte tecniche, questo giocatore doveva giocare, quell'altro doveva rimanere in panchina, ovviamente col senno di poi si possono dire tante cose, ecco. Però questo mi ha sorpreso. L'Olanda invece mi ha sorpreso un pochino meno, perché avevo notato che la squadra, pur avendo un tasso tecnico importante, però, giocava in una maniera un po' così, non vorrei definire distratta, però tatticamente erano un po' messi in campo in maniera così, senza troppa organizzazione, e questo l'avevo notato, e ovviamente ha inciso tantissimo. Forse Koeman potrebbe anche a questo punto farsi da parte, perché ho l'impressione che le sue idee di calcio comincino a diventare un pochino più vecchiotte, ecco.
0: In ogni caso era proprio ragione, il calcio non è una scienza esatta, per fortuna purtroppo è così, ed è anche per questo motivo che il Canada è agli ottavi. Il Canada sta facendo la storia, caro Antonio, ha piegato, seppure nei minuti di recupero, il Sudafrica in una partita non spettacolare, e adesso se la vedrà sabato contro il Marocco. Cosa pensi di questa prestazione, di questo risultato del Canada?
1: Beh, complimenti innanzitutto al Canada, e complimenti, fammelo dire, anche ad una squadra italiana che ci ha visto lungo, perché la Roma ha ben due giocatori marocchini. Lo sappiamo, insomma, e l'Ainaoui è quello che, insomma, secondo me guadagnerà molto più valore anche nella rosa della Roma, perché si sta ben comportando. Ma al di là di questi discorsi di Serie A, io credo che il Canada abbia una grossa opportunità, soprattutto se Alfonso Davies farà l'Alfonso Davies, cioè se è arrivato ad un periodo di forma finalmente dopo tanto tempo, che, insomma, può essere competitivo sulla sinistra, veramente può essere l'arma in più, insieme con Jonathan David, che comunque ha già fatto 3 gol e quindi è un pericolo. Però io vedo, ecco, Alfonso Davies come il giocatore che può fare la differenza lì sulla sinistra, dove può creare degli spazi centrali. Il Marocco è bravissimo nella difesa, diciamo a 4. È difficile trovare degli spazi, però uno con la tecnica di Alfonso Davies può aprire degli spazi dove David, ma anche i centrocampisti, si possono inserire. Ecco perché io vedo questa presenza di Alfonso Davies fondamentale anche per dare più chance al Canada, che è molto fisico, come del resto il Marocco, e quindi sarà uno scontro anche fisico.
0: E noi faremo il tifo naturalmente per il Canada, anche se qui la comunità maghrebina è molto numerosa a Montreal, quindi ci sarà quasi un derby. Non so a Toronto come siete messi, caro Antonio.
1: Ci sono ovviamente persone del Maghreb, del Nord Africa, anche se credo meno rispetto al Canada francofono, visto che appunto il Marocco, l'Algeria, la Tunisia parlano correntemente il francese, quasi tutti, ma è anche l'Italia. Pensiamo a Torino, dove interi quartieri sono abitati, non dico a maggioranza, ma quasi, da marocchini. Quindi anche in Italia ci sono dei gruppi che si stanno organizzando per guardare la partita. Ma al di là di questo, io penso che il Canada abbia non solo la storica occasione per passare il turno, sarebbe veramente fantastico, perché sarebbe veramente non solo storico ma fantastico, ma io penso che ci siano tutti gli ingredienti anche per una partita piena di capovolgimenti di fronte, di situazioni di tiri in porta. Sarà importante non sbagliare quando si ha l'occasione.
0: Bisogna essere cinici, però io facevo dei calcoli prima, Antonio, dovesse il Canada superare anche i quarti, superare gli ottavi e arrivare ai quarti, dopo potrebbe esserci la Francia. E poi a questo punto la domanda che ti voglio fare è questa: sta cambiando un po' la geopolitica del pallone? Fuori Olanda, fuori Germania, restano Paraguay, Paraguay e Marocco, oppure alla fine la Francia, la Spagna, il Brasile, l'Argentina sono queste che comandano, hanno sempre comandato e continueranno a comandare?
1: La qualità è tanta, se andiamo a vedere squadra per squadra proprio i valori tecnici. Per esempio l'Argentina secondo me è l'unica squadra nel mondo che potrebbe vincere un mondiale anche con quelli della panchina. Cioè c'ha un parco di giocatori che coprono tutti i reparti, dalla difesa al centrocampo, all'attacco, le ali, cioè ha due squadre praticamente. Il Brasile ovviamente con Ancelotti sta crescendo, non è perfetto, assolutamente non è perfetto, quindi secondo me un gradino sotto, però è sempre il Brasile. La Francia è una squadra molto molto di qualità e secondo me proprio nella panchina ha un po' un punto di debolezza. Magari questa è solo una mia ipotesi, però se si dovesse trovare in difficoltà non credo che in panchina abbia giocatori che fanno la differenza. Penso potrebbe essere un punto debole. Certo, se il Canada si trovasse a giocare con la Francia sarebbe comunque un risultato storico, già il fatto di potersi presentare in campo con una squadra come la Francia. Ma certo, aspetterei, perché non è al 100% detto che la Francia passi il turno.
0: Io pensavo di riferirsi al Canada, invece non è detto che la Francia superi il turno, non è scontato. Senti Antonio, prima di lasciarti avremo modo di parlare poi di mercato e anche di questa cosa che ha appena colpito la Juventus e sanzionata dalla UEFA, ci sarà modo e tempo. Voglio invece chiederti della Coppa Italia, so che la TLN trasmetterà le partite, aggiornaci.
1: Sì, capisco che siamo in pieno clima mondiale, però noi stiamo già pensando al calcio italiano e quindi voglio annunciare a tutti gli amici di Montreal, a tutti i tifosi, che Mediaset Italia insieme con TLN avremo partite già per scaldare i motori, e quindi vi voglio annunciare che il 14 di agosto noi cominciamo su Telelatino con i commenti fatti da me in italiano della Coppa Italia. In particolare il 14 di agosto c'è una partita che secondo me è importante. Mm-hmm. E infatti se il Ravenna dovesse passare il turno preliminare avremmo Ronaldinho. Tu sai che Ronaldinho,
0: vero, vero,
1: cose incredibili,
0: vero,
1: cose incredibili, veramente 46 anni. Ma se il Ravenna passa il turno, noi il 14 di agosto facciamo vedere la partita del Ravenna con la Fiorentina, quindi è una cosa da non perdere,
0: un motivo in più per esserci.
1: Poi ci sono altre partite importanti, faremo vedere la Lazio, faremo vedere anche la sfida il 16 di agosto tra il Palermo, che è una squadra da tenere sott'occhio, se non altro per tutti gli amici siciliani, con il Lecce. Quindi con la Coppa Italia noi cominciamo ufficialmente la stagione del calcio italiano.
0: Antonio Giorgi, ti ringraziamo, ti abbracciamo e tu salutaci Toronto e tutta la comunità italo-torontina.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Allora continuiamo con la nostra analisi del calcio giocato, quello dei mondiali qui in Nord America. Lo facciamo con il coordinatore dell'Inter Club qui a Montreal, ma un grande esperto di calcio, Vincenzo Giardina, il professore Vincenzo Giardina, perché insegna anche italiano. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Vittoria, buonasera agli amici degli ascoltatori di CFB, sei sempre molto gentile.
0: Ben trovato Vincenzo. Allora, insomma, entriamo nella fase quella importante, nel momento clou dei mondiali. Abbiamo già le prime notizie come la Germania e l'Olanda che sono state eliminate. Partirei da questa doppia eliminazione a sorpresa e poi un commento sul Canada che ha fatto la storia centrando gli ottavi della Coppa del Mondo.
1: Sì, molto inaspettato, devo essere sincero, l'eliminazione della Germania per quanto riguarda il potenziale delle due squadre messe a confronto contro appunto il Paraguay. Invece devo essere sincero, non è così inaspettata quella dell'Olanda, perché l'Olanda comunque negli ultimi anni non è che abbia espresso chissà quale grande calcio. A partire dopo il mondiale del 2010 non si è più vista nei raggi delle grandi competizioni internazionali, mentre invece il Marocco ha fatto una grande Coppa d'Africa, viene da una ottima Coppa la scorsa Coppa del Mondo, quindi è una squadra in ascesa e è anche ben meritata la sua qualificazione agli ottavi. Il Canada gioca molto bene, voglio dire, è una squadra che corre molto, ha buoni palleggiatori, però purtroppo lascia grandi spazi, e questo contro il Marocco, che appunto sarà la squadra con cui giocherà agli ottavi di finale, potrebbe essere una brutta pecca.
0: Ecco, in questo momento si sta giocando Norvegia Costa d'Avorio, 1-0 per appunto la Norvegia. Qui non ci dovrebbero esserci sorprese, però ti chiedo, Francia, Svezia e Messico, Ecuador sono due partite già segnate con la qualificazione di Francia e Messico, oppure prevedi sorprese?
1: Allora, per quanto riguarda la Norvegia, come ti avevo detto all'inizio della nostra chiacchierata che ho fatto qualche settimana fa, io vedo la Norvegia come appunto la squadra di rivelazione, e non ti nascondo che secondo me potrebbe anche dopo la partita contro la Costa d'Avorio battere anche il Brasile e arrivare tranquillamente alle semifinali.
0: Ok.
1: Mentre per ciò che riguarda la Francia, sì, la Francia credo che non avrà, si può dire, vita facile oggi. E non Messico, Ecuador, no, insomma, se avete visto la partita contro la Germania, in cui appunto l'Ecuador ha vinto, sebbene la Germania abbia messo in campo molto secondo linea, l'Ecuador si è rivelato una squadra molto tenace, che sa sfruttare bene le ripartenze con dei giocatori veloci, soprattutto sulle fasce. Quindi questa è una partita, si può dire, da 1x2.
0: Tra le prossime gare io vedo un Belgio-Senegal, Portogallo-Croazia. Sono due partite che mi intrigano. Secondo me Portogallo-Croazia non lo so come finisce, perché ho visto Ronaldo, non mi convince Vincenzo, cioè ha qualche giocata ma non è più il Ronaldo di qualche anno fa, oppure mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli assolutamente, anzi vedo un Ronaldo che è quasi disunito con la squadra, sembra che non si riesce a integrare bene con i meccanismi di gioco della squadra, vuoi forse anche perché adesso il campionato arabo comunque non è un campionato europeo, e quindi sebbene abbia molti giocatori di livello, ma non riuscirà mai ad avere quella dinamicità che è appunto il campionato europeo. Quindi questa è secondo me un'altra partita da 1x2, anche perché Portogallo non è solo Cristiano Ronaldo, ma anche giocatori di prima fascia come appunto Gonzalo Ramos, Vitinha, inoltre anche la Croazia ha dei buoni giocatori soprattutto a centrocampo, buoni trequartisti, forse quello che gli manca appunto è un buon finalizzatore.
0: Come finisce questa Coppa del Mondo? Stanno via via venendo fuori le squadre che insomma porteranno avanti il discorso fino a metà luglio, fino al 19 luglio. Io vedo molto bene la Francia, ahimè, e sul cammino della Francia c'è il Canada. Non ho fatto bene i calcoli, ma Francia, Spagna, Argentina, Brasile, secondo me tra queste quattro ci saranno le due finaliste. Come la vedi tu?
1: Io vedo invece la Spagna molto più attivata, molto più cinica. La Francia si appoggia molto sulle giocate di Dembélé, non ho visto brillare molto Mbappé invece, forse perché non si riesce neanche lui ad amalgamare insomma alla dinamicità della squadra. La Spagna secondo me resta la favorita. Un secondo gradino posso dire l'Argentina a pari merito con la Francia, ecco. Mentre, scusami se mi ripeto, ma la Norvegia secondo me sarà una di quelle rivelazioni che può arrivare molto in avanti.
0: Hai fatto bene a ripeterlo, perché io l'avevo escluso la Norvegia facendo altri quattro nomi, però tu giustamente sei convinto e io guardo, me lo sono scritto, Vincenzo, se la Norvegia dovesse arrivare in finale, dovesse vincere, tu l'hai detto. Vincenzo Giardina, coordinatore Inter qui in città, ti abbracciamo, alla prossima, tante cose.
1: Grazie Vittorio, un saluto a te e agli amici radioascoltatori.

0: Allora, continuiamo a parlare di mondiali con un occhio di riguardo per il nostro Canada. Lo facciamo con un grande amico di Radio CFMB. Lui è un giornalista sportivo straconosciuto in città e non solo. Lavora per la radio 98.5, signore e signori. Jeremy Filosa. Ciao Jeremy.
1: Ciao, come stai?
0: Ben trovato, sono bello carico. Insomma, il Canada agli ottavi. Qui facciamo la storia, Jeremy. Dove possiamo arrivare? So che c'è la Francia eventualmente ai quarti, però noi non vogliamo smettere di sognare.
1: Beh, sicuramente no. Quando entri in un torneo così, alla fine ci deve essere soltanto un'idea, è di vincere il torneo. Però sappiamo già che quello che hanno fatto fino adesso è già storico per il Canada. Adesso sarà veramente una partita difficile sabato contro il Marocco, una squadra ben organizzata, diciamo, in difesa, le contrattacche sono, diciamo, pericolose, sono veloce. Allora sarà veramente una partita complicata. Penso che sappiamo già che ci sono molte c'è una possibilità che il Canada perda questa partita, sicuramente, però già hanno fatto un bel torneo, vedremo quello che possono fare, però tutto è possibile, la partita si gioca sul terreno, come si dice.
0: Ecco, non saremo in Canada se non sbaglio, no? Si gioca negli Stati Uniti la partita?
1: A Houston.
0: Ma ci saranno canadesi lì, tifosi del Canada che faranno il tifo, oppure ci saranno più marocchini?
1: Ma guarda, con 4 giorni tra le partite a Los Angeles tutti i biglietti erano venduti per la Corea del Sud e finalmente sono stati venduti ai canadesi. Lo stadio era rosso, allora tanti tifosi canadesi si hanno fatto il viaggio verso di Los Angeles, allora adesso avranno una settimana completa per fare il viaggio verso di Houston, allora sono sicuro che ci sarà un gran percentuale dei tifosi che saranno qui del Canada.
0: Ecco, io vorrei sapere la chiave tattica per questa partita. So che il Marocco ha tanti giocatori talentuosi, però sì, il Canada ci deve provare. Ecco, Alfonso David, l'Estacchio, qual è la chiave tattica per mettere in difficoltà il Marocco? L'uomo giusto per portare a casa una vittoria clamorosa?
1: È una buona domanda e veramente, onestamente, non lo so. Perché come fare per avere il migliore di una squadra come il Marocco, che fa tutto bene, ben organizzata dietro, che però una cosa, il Marocco piace lasciare il pallone all'avversario, allora questo è qualche cosa che il Canada può darsi, può provare di giocare con questo qui, avere il pallone e provare anche di tirare il tempo per assicurarsi di andare il più diciamo il più tardi possibile in questa partita. Se arrivi ai rigori tutto può succedere, il Canada può battere il Marocco, però penso che in una partita di 90 minuti sarà difficile. Allora, come ho detto, il Marocco piace lasciare il pallone all'avversario, allora il Canada deve provare di avere il pallone, possedere il pallone e anche provare di controllare l'orologio.
0: Certo. Jeremy, Olanda e Germania fuori, il primo ottavo di finale è Canada-Marocco. Sta cambiando la geopolitica del calcio oppure alla fine saranno sempre le solite a comandare Francia, Brasile, Argentina? C'è qualcosina che si muove oppure alla fine sono sempre le solite che hanno sempre comandato e continueranno a comandare?
1: Beh, penso che piano piano stiamo vedendo che ci sono altri paesi che stanno diventando anche loro grandi paesi di calcio. Però penso che quando arriveremo in semifinale può darsi ci sarà una sorpresa. Però gli altri saranno sempre le migliori delle squadre, penso io. Vedremo. Però guarda, sto guardando la Norvegia in questo momento con Erling Haaland. Anche loro, tutto è possibile. Possono causare una sorpresa perché hanno un grande giocatore nella loro squadra e chissà, può darsi possono andare lontano in questo torneo, una cosa che non abbiamo mai visto, questo paese andare, diciamo, ai mondiali e andare veramente profondo nel torneo.
0: Un'ultima considerazione, l'abbiamo già fatta la scorsa volta, su questa organizzazione. Noi possiamo dire pesta e corna sugli Stati Uniti, ma io questi stadi sempre pieni, cioè ci sono anche partite noiose, nel senso tra due squadre che Oh, gli stadi pieni ti fanno godere anche una, ti fanno godere anche una partita che magari non ha tutte quelle premesse di essere una grande partita. Insomma, possiamo dire che è stato un successo fino a questo momento, è un successo per quanto mi riguarda gli organizzatori.
1: Assicuramente. C'è una cosa, gli Stati Uniti, diciamo, tutte le partite di sport le hanno tutte organizzate nel passato. Dobbiamo anche dire che la maggior parte della gente, diciamo, in Nord America guadagnano bene la loro vita, si possono pagare i biglietti, i stadi già ci sono, la sicurità già c'è, sanno come fare per ricevere tanti tifosi, perché l'hanno fatto per il football, l'hanno fatto per il basketball, l'hanno fatto per tanti altri sport. Allora diciamo che tutto quello che succede ogni giorno in tutte queste città americane, dove la gente si spostano, non c'è successo quasi
0: nulla,
1: nessun
0: incidente. Esatto.
1: Nessun incidente.
0: Poi, naturalmente ricordiamo che ci sono anche Canada e Messico che organizzano, sì, però la stragrande maggioranza delle partite vengono giocate negli Stati, esatto, Uniti. Una curiosità, ma questi stadi bellissimi, enormi, pieni di luce e di colori, ma sono stadi dove giocano le squadre soprattutto di football americano, però sono impeccabili, proprio il terreno di gioco, è vero? È impeccabile.
1: Tanti terreni li hanno dovuti cambiare, certi dicevano no, non sarà una buona qualità, l'erba, questo, quello e quell'altro. No, invece vediamo quello che succede in tutti gli stadi, i terreni sono splendidi, sì, e i giocatori fino adesso non abbiamo sentito neanche un giocatore dire no, l'erba non è buona, non è di buona qualità, il terreno, questo, quell'altro. Allora, gli Stati Uniti ci sanno fare, hanno i soldi per farlo, e se gli dai l'opportunità di ben organizzare un torneo sportivo, non ci saranno incidenti. Allora, fino adesso dobbiamo dire che è stato un 10 su 10.
0: Noi ti abbracciamo e ti salutiamo, Jeremy Filoso, 98.5, tante cose, alla prossima, e speriamo di poter risentirci martedì, di dire che il Canada è ai quarti di finale, immagina, Jeremy.
1: Sarebbe straordinario.
0: Ciao, un abbraccio, grazie, okay, ancora.
1: Grazie, ciao.

0: Cercate un'aria condizionata. Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
2: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
1: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: torniamo a parlare di mondiali, lo facciamo in diretta sulle onde di Radio CFMB. Questa è A Tutto Sport, chi vi parla è Vittorio Giordano, assistito alla regia da Océane Brisbois. Adesso cominciando piano piano a capire anche come si pronuncia il cognome. Allora parliamo di calcio, parliamo di mondiali, lo facciamo con il presidente del Roma Club qui in città, Gio Recine. Ciao Press.
1: Ciao, come va?
0: Tutto bene, sei in macchina?
1: Sì.
0: Ma sempre in macchina io ti becco quando ti chiamo il martedì.
1: No, ma adesso sto andando al parcheggio.
0: Tutto bene, presidente, so che sei stato in Italia per tante settimane, 3, 4, 5, un mese, ho perso il conto.
1: Sì, due mesi.
0: Sei stato
1: ritorno a settembre.
0: A vedere la Roma, mi auguro.
1: Esatto.
0: Ecco, allora la Roma, che noi insomma lo sappiamo, sei qualificata per la Champions, ti aspetti qualcosa dal mercato? Al momento non ci sono state sorprese, si temeva qualche cessione entro il 30 giugno, tutto tace, quindi che mercato ti aspetti?
1: Sì, beh, guarda, io mi aspetto che, perché a causa della Champions League abbiamo bisogno un banco forte, allora secondo me io mi aspetto di registrare tutti i nostri giocatori che volevano partire, come mettiamo Dybala, Sulle Kone, Svlar. Allora questo è importante per noi, che questi rimanano sulla squadra.
0: Certo.
1: Perché per Champions League sarà, anche il campionato sarà una grande stagione.
0: Sarà
1: per
0: una grande annata, sei molto fiducioso, esatto. Lo sei sempre stato, devo dire la verità.
1: Esatto. Esatto.
0: Presidente, parliamo pure anche di mondiali, li stai seguendo distrattamente, non c'è l'Italia, ma insomma qualche partita l'hai vista?
1: Beh, guarda, il mondiale è bellissimo, però io sto vedendo che non si può, come si dice, non si può mettere su una squadra, perché quello che stiamo vedendo è
0: 1-1 Costa d'Avorio, Norvegia 1-1, hai ragione, sta succedendo di tutto.
1: Esatto, allora è un bello mondiale per le piccole squadre, come il Canada. Io sto tifare per il Canada, per me è una grande, è una mondiale storica per il Canada, per grande, io non le squadre, guarda anche Paraguay che ha fatto ieri, è stato bellissimo.
0: Sì,
1: allora
0: ha eliminato la Germania.
1: La Germania è una grande squadra come Germania, che ci sfottavano, perché noi sfottavano italiani, i tedeschi, ma adesso hanno fatto una cosa quasi come a noi.
0: Sono anche loro esatto, andate a casa. E anche il Brasile ha faticato a battere il Giappone. Cioè queste squadre, sì, anche piccole, sono forti però.
1: Sì, beh, guarda, il Giappone io sembro rispettato, perché sono di giocatore, una mentalità molto disciplinata. Allora quello me l'aspettavo. Però queste altre squadre, vedo come Canada. Però il Canada, ho detto, come attaccanti, giocatore in avanti, siamo forti, perché guarda, adesso abbiamo perso Kone, però la maggior parte giocano tutte nelle grandi squadre in Europa e stanno facendo bene.
0: Certo.
1: David Davis, Kone stava bene, Buchanan.
0: Ecco, contro il Marocco possiamo farcela, secondo te? Il Marocco è una squadra,
1: certo,
0: molto talentuosa.
1: Certo, guarda, come ho detto, la Paraguay che ha battuto Germania, quella deve essere un'ispirazione per Canada, perché qualsiasi cosa può succedere, il pallone è rotondo per tutto, capito?
0: Tutto può,
1: allora,
0: succedere.
1: Sì, esatto, c'è grande speranza. Però per me, io voglio che il grande giocatore Ronaldo vincesse il mondiale.
0: Ah, perché tu fai il tifo per il Portogallo? Beh, a parte,
1: esatto,
0: il Canada,
1: sì,
0: cioè il Canada,
1: sì,
0: lo tifi,
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: vivi in Canada, dai, non c'è l'Italia,
1: esatto,
0: però
1: dai,
0: ti,
1: guarda,
0: sta simpatico,
1: certo,
0: il Portogallo.
1: Esatto, per, è una bella squadra, c'è Ronaldo che è sempre stato un grande giocatore sul terreno e fuori terreno, allora se lo merita. Sì.
0: Presidente, noi ti salutiamo, ti abbracciamo, Gio Recine, alla prossima, grazie.
1: Sempre un piacere.
0: Piacere nostro,
1: Vittorio,
0: grande,
1: grazie.
0: Grande Press, ciao.
1: Grazie.

0: Allora parliamo di calcio, però con il prossimo ospite. Partirei anche dalla notizia di oggi che riguarda la Juventus. Lui è un grande tifoso della vecchia signora, ristoratore e proprietario dei locali Fiorellino Stellina, Mare Portovecchio, e siamo noi, Massimo Lecas. Ciao Max, come stai?
1: Ciao, tutto a posto, te?
0: Tutto bene, grazie per aver accettato il nostro invito, come sempre, gentilissimo. Come dicevo, però, vorrei che tu mi dicessi qualcosa su questa multa che la Juventus ha subito, 6 milioni subito, altri 14 in 3 anni se non viene risanato il bilancio, e restrizioni alla rosa per quanto riguarda la Coppa, le Coppe Europee, in questo caso l'Europa League. Ti aspettavi questa cosa che è arrivata così quasi all'improvviso?
1: Guarda, per me devo dire, da juventino, ovviamente parlo da juventino perché lo sono. Ogni volta che la Juve fa qualcosina, che sia grave, che non sia meno grave o cosa, devono andare fino in fondo, fino, come il nostro detto, fino alla fine, e escono delle cose. Dopo sentiamo di altre squadre, senza fare nomi, che hanno le stesse vicende, gli stessi problemi, gli stessi casi con gli arbitri, gli stessi casi con le plusvalenze, e queste cose qua non vanno mai approfondite, finiscono, si perdono. Invece noi, guarda, siamo la squadra che deve essere fino all'ultimo caso, bisogna farlo.
0: Però
1: non so nemmeno come pronunciarmi più di questo.
0: Però anche in passato altre squadre italiane hanno subito, diciamo, questa sorte. La UEFA con le italiane, direi in generale, è sì, molto rigida. Poi ci sono squadre come Paris Saint-Germain, Manchester City, che spendono e espandono, non si capisce come è possibile, non vengono,
1: esatto,
0: mai punite queste squadre. Questo è un mistero.
1: In ogni caso,
0: avremo modo e tempo di commentare, sì, insieme le mosse della Juve sul mercato, anche alla luce di questo provvedimento UEFA, che sicuramente penalizzerà la squadra bianconera, ma lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane. Max, stai seguendo il mondiale, il Canada agli ottavi, te l'aspettavi?
1: Sì, guarda, una bellissima sorpresa. Sto guardando quasi tutte le partite, molto molto divertente, ovviamente con l'amaro in bocca che l'Italia non c'è, però ieri abbiamo visto che due potenze europee sono state eliminate da queste squadre che sono molto controverse, non proprio il Marocco, però con squadre che una volta non erano delle squadre tipiche che si vedevano, hanno eliminato due potenze europee. Allora anche noi da italiani che tiriamo la bandiera della nostra parte dicendo le europee dovrebbero avere più spazio, eccetera eccetera, abbiamo visto che, guarda, ieri, malgrado che siano ai rigori,
0: certo,
1: che è una lotteria, così. Dopo, un altro punto che vorrei fare sulle partite di ieri sono due. Una volta, può darsi perché era un torneo molto più piccolo e arrivavi a conoscere quasi tutti. Quando arrivava all'Olanda che tiravano i rigori, che era Kluivert, Rijkaard, Gullit, Van Basten,
0: un'altra epoca.
1: Vengono i rigori, non sai nemmeno chi sono i 5 giocatori del Brasile.
0: È vero.
1: Non sai nemmeno chi sono i. Cioè, questo gioca.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Che poi dopo non è tornato da un infortunio, eccetera, eccetera, però non lo so.
2: In ogni caso, ti aspetti una sorpresa per questo finale oppure sarà alla fine a spuntarla una tra Francia, beh, Brasile, guarda, Argentina, velocissimo.
1: Beh, credo che Argentina-Francia sarebbe bellissimo anche per tutto il calcio rivedere questa finale di nuovo. Dopo non vedo, a parte che una sorpresa è sempre ben accolta, perché la sorpresa
2: fa piacere, cioè, a prescindere,
1: fa piacere.
2: Max, ci aggiorneremo e poi vedremo come andrà a finire e faremo le valutazioni a posteriori.
1: Godiamoci questo mondiale prima da tornare
2: prima che cominci la Serie A
1: prima di tornare alle nostre vicende della Juve.
2: Un abbraccio. Torniamo. Max Lecas, sei un grande, ciao.

0: Sono le 14.47, abbiamo il piacere, l'onore e il privilegio di avere in onda un grandissimo tifoso del Canada, lo conoscete tutti, il senatore Tony Loffreda. Ciao senatore.
1: Ciao Vittorio, come stai?
0: Tutto bene senatore, allora quanto sei felice e orgoglioso di questo Canada agli ottavi? Abbiamo fatto la storia, stiamo facendo la storia, senatore.
1: Abbiamo fatto la storia, avevo lacrime di gioia, è una cosa incredibile l'emozione che abbiamo vissuto, è l'emozione che verrà, speriamo, perché c'è speranza, dai. E poi voglio dire qualche cosa, ho letto che la prestazione del Canada in mondiale 2026 non è passata inosservata dalla FIFA attraverso il suo prestigioso Technical Study Group guidato da Arsene Wenger e composato da ex allenatori, grandi campioni internazionali, ha individuato la nazionale canadese come una delle squadre più interessanti dal punto di vista tattico.
0: Bello.
1: Gli esperti, e l'ho letto sul Globe and Mail oggi, gli esperti hanno evidenziato l'intensità del pressing,
0: sì,
1: la capacità di recuperare rapidamente il pallone, mm-hmm, e l'organizzazione collettiva della squadra.
0: Quindi
1: il Canada è stato inserito tra le nazionali che stanno contribuendo all'evoluzione del calcio moderno grazie a un gioco dinamico, aggressivo e ben strutturato.
0: Ma poi la verità, veramente noi plasticamente, sì, sì, quando vediamo il Canada gioca bene, con grande intensità, giusto?
1: Sì, e questo è importante perché si tratta di un riconoscimento importante, perché il Technical Study Group della FIFA non valuta soltanto i risultati, ma analizza le tendenze tecniche e tattiche che influenzano il calcio mondiale. Essere citati in questo contesto significa che il Canada viene ormai considerato un modello di crescita e sviluppo calcistico.
0: È vero. Senti, senatore, adesso ci sarà questo ottavo di finale Canada-Marocco. Ecco, sono state eliminate due squadre che hanno una grande tradizione come Olanda e Germania. Sta cambiando la geopolitica del calcio, cioè Canada, Marocco, Giappone, queste squadre un po' più piccole rappresentano forse il futuro del calcio?
1: Sì, io penso di sì, perché ormai il calcio si gioca per tutto il mondo. Abbiamo visto anche il Brasil ha fatto fatica per eliminare il Giappone. Abbiamo visto il Marocco, perché anche l'Olanda è una grandissima squadra, e abbiamo visto il Marocco che ha fatto bella figura. E anche il Canada, guarda, il Canada è sicuro che il Marocco è favorito, è favoritissimo. Ma non si sa mai, il pallone, come si dice, è sempre rotondo.
0: È rotondo.
1: Non si sa mai. Io ho le

0: speranza che il Canada farà bella figura e speriamo che vincerà.
1: Ecco, dai, dovesse vincere, caro senatore, però dopo ci sarebbe la Francia. E quello diventa un problema.
0: Ci sarebbe la Francia.
1: E quello, sarebbe abbastanza proibitivo come ostacolo, no?
0: Sì, ma guarda, la Francia e il Canada sarà una partita incredibile. Se arriviamo lì, guarda, se arriviamo lì, Vittorio.
1: No, senatore, quel giorno non lavoriamo, nessuno lavora, tutti davanti alla televisione. Dovesse succedere.
0: Sarà una festa nazionale.
1: È vero.
0: Sarà una festa nazionale. Ma
1: comunque,
0: speriamo, una partita alla volta, come dico.
1: Io,
0: una partita alla volta.
1: Prima di lasciarti, senatore, 20 anni fa, quando tu sei un esperto di calcio, tifi Milan, segui la nazionale italiana. Ecco, io in 20 anni ho visto un calcio canadese evolversi. Insomma, c'è l'Impact, ci sono diverse squadre adesso che stanno nascendo, che stanno facendo bene. Il calcio sta prendendo piede anche qui, oppure alla fine l'hockey, il football, sono gli altri sport che vanno per la maggiore? Forse è giusto anche così, ogni paese ha le sue tradizioni, la sua storia, ma il calcio si sta evolvendo, sta prendendo piede, no?
0: Sì, guardiamo il Canada, i giovani, il sport più giocato al Canada è il calcio. Io dico, era presidente della 3A a Montreal, abbiamo vinto 15 campionati provinciali, 5 titoli trofei nazionali, ho visto l'evoluzione del calcio a Montreal in Canada, non ho mai visto un livello come vedo oggi. Ci sono tanti calciatori, l'immigrazione che il Canada ha avuto, siamo 41 milioni oggi, anni fa eravamo 20, un paese più piccolo ormai, allora con tutta l'immigrazione, con il fatto che il calcio è un sport mondiale oggi, io vedo che il Canada fra poco tempo, se non siamo arrivati oggi al semifinale, una possibilità di giocare anche un mondiale in finale tra 10-20 anni, lo spero, lo vedo.
1: Ecco, ma e poi ti lasciamo, senatore, la Cantalia, questa squadra degli anni 50 e 60, sono stati gli italiani anche un po' a far venire fuori il calcio, a farlo conoscere sempre di più, a farlo diventare popolare, possiamo dirlo?
0: Sì, guarda, italiani, l'Italia è come il prezzemolo su ogni piatto, no? È sempre lì, noi italiani qui anche in Canada abbiamo fatto tanto per il calcio, cominciando da quei anni lì, dalla famiglia ha saputo che Joey che ha salvato il calcio a Montreal è ancora oggi, che lui il patrone della CF Montreal, anche il Supra con Rocco, Placentino, allora siamo dappertutto, dai, italo-canadesi, dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto per il calcio, non solo a Montreal, ma il calcio in Canada, il calcio mondiale anche.
1: Senatore Tonino Freda, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, sei veramente sempre disponibile, poi mi piace tantissimo la tua multidisciplinarietà, parli di tutto, sai tutto, quindi grazie per averci concesso 5 minuti del tuo tempo.
0: Ho parlato del Globe and Mail che ha fatto un articolo stupendo oggi, e fiero di avere letto e condiviso con tutti voi, dai.
1: Grazie.
0: Forza Canada.
1: Forza Canada.
0: Forza Canada e forza Vittorio, dai, non mollare.
1: Ciao, senatore Lofreda. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Torniamo in diretta, sono le 14.55 e dobbiamo dedicare l'ultima parte della trasmissione, come spesso facciamo, ai motori, alla Formula 1, Gran Premio d'Austria. Abbiamo il nostro Lorenzo Dottore, andiamo a pescare il nostro esperto di motori. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene, grazie.
0: Allora, Gran Premio d'Austria, le Ferrari hanno deluso, possiamo dirlo?
1: Sì, hanno deluso soprattutto rispetto a quello che abbiamo visto nella gara precedente in Spagna, perché ricordiamo la grande prestazione di Hamilton. Siamo arrivati in Austria su una pista totalmente diversa, temperature completamente diverse, un gran caldo anomalo per quelle altitudini, diciamo, è un po' cambiato tutto. Abbiamo visto una Ferrari in difficoltà e cui sono venuti a galla i problemi che già sapevano di motore, mancanza di cavalli. Diciamo, abbiamo visto che in realtà c'è stato un gran consumo gomme ed è sembrato strano perché appunto in Spagna è stato il punto forte. Però è più una cosa collegata al motore, può sembrare strano, ma il fatto di non avere cavalli, hanno dovuto affrontare le curve, soprattutto uscite di curve, in maniera più aggressiva degli altri per recuperare terreno, e questo ha comportato un consumo di gomme anomalo. Infatti abbiamo visto anche che le due Ferrari addirittura, nonostante il risultato non all'altezza, hanno fatto addirittura un pit stop più degli altri, quindi non è stata una buona gara.
0: E invece vinto Russell davanti a Verstappen e Antonelli, questo trio ha meritato di vincere, dai, Russell ha fatto una bella gara.
1: Sì, Russell se l'è meritata soprattutto grazie è stato astuto il sabato in qualifica a prendere la pole, si è sfruttato, è stato rapido a capire il regolamento e a non spingere per quei due microsettori in cui c'era bandiera gialla, in cui gli altri invece hanno rallentato. Sì, forse a livello etico non è stato il massimo, spingere con un pilota a muro. Possiamo pensare al regolamento che magari non è scritto bene, però lui ne ha approfittato, ha preso la pole, poi la gara l'ha comandata, l'ha gestita alla grande, tornata alla vittoria. Ricordiamo che quest'anno ha vinto, nonostante la Mercedes super competitiva, aveva vinto soltanto la prima gara dell'anno, per poi gli è stata rubata la scena da Antonelli, che sempre a causa dell'avvicendamento in qualifica dell'incidente di Verstappen, invece lui l'ultimo giro non l'ha disputato, è partito dietro, ha recuperato fino alla terza posizione, quindi diciamo che ha limitato i danni e i punti di vantaggio sono ancora 40, che sono tanti.
0: Ecco Lorenzo, prossimo Gran Premio già nel weekend che sta arrivando, Gran Premio della Gran Bretagna. Tu che conosci il circuito, alla luce delle difficoltà della Ferrari legate ai cavalli, dobbiamo aspettarci la Ferrari di Spagna o quella invece d'Austria?
1: Allora, io credo una via di mezzo, perché sicuramente non ci sono quelle grandi frenate che ci sono in Austria, che c'erano in Austria, però è comunque una pista veloce. Il fatto di non avere grosse frenate renderà più difficoltoso recuperare energia, quindi sarà più importante l'elettrico del termico, che forse in Austria è più importante il termico, è lì dove la Ferrari pecca, e avremo tante curve veloci in appoggio, e abbiamo visto che quella della Ferrari in Spagna era veramente, veramente forte. Quindi mi aspetto sicuramente una Ferrari migliore, non so se ai livelli della Spagna, dove a tratti ha anche dominato, però me l'aspetto in miglior forma, devono arrivare anche da altri aggiornamenti, quindi vedremo.
0: Lorenzo Dottore, grazie per aggiornarci come sempre con grandissima competenza sulle ultime per quanto riguarda i motori. Poi hai una grandissima dote, sai dire tanto in poco tempo, quindi sei conciso, bravo. Allora vi ricordo che Lorenzo, potete seguirlo sui social, Instagram per esempio, all'indirizzo via di fuga underscore motorsport. Lorenzo, salutaci Pescara e tutta l'Italia.
1: Grazie mille, un saluto a voi e buon proseguimento.
0: Un abbraccio, ciao Lorenzo Dottore. Questa era l'ultima, l'ultimo intervento prima della fine della trasmissione. Ossian mi sta dicendo che abbiamo finito. Ossian, mancano ancora 13 secondi, quindi parlo altri 12 secondi. No, abbiamo finito, andiamo con la musica e sto per cedere il microfono a Ivana Bombardieri. Noi ci vediamo, anzi ci sentiamo martedì prossimo, ciao!

0: gli occhiali con la crema.
1: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB. Allora, oggi abbiamo iniziato la giornata con un bel sole, adesso il cielo è grigio. 60% sono le probabilità di precipitazioni, per cui staremo a vedere, ma ci sono delle nuvole minacciose e sicuramente arriverà anche la pioggia. Il tasso di umidità è del 53%, la temperatura presente è di 27 gradi centigradi, quindi per questa settimana saliremo a 30-33 venerdì, 33 anche domani, 31 giovedì, e poi scenderemo a 30 per sabato e domenica e lunedì 27. Comunque ci aspetta un bel weekend, speriamo bene. Domani festa del Canada, quindi tantissime sono le attività. Vi parleremo anche degli appuntamenti nella nostra splendida Montreal. Ovviamente gli appuntamenti ce ne sono in tutto il Canada, ma noi ci concentreremo sulla città di Montreal. Vi parleremo di questo sogno che ci stanno facendo vivere i canadesi, i giocatori di calcio che rappresentano la squadra ai mondiali del nostro bel paese, paese che ci ha accolto sempre con grande generosità. E poi ancora abbiamo l'angolo del buon umore con Barbara Foria, il dottor Filippo Ongaro che ci dirà come trovare il coraggio per prenderci in braccio e portarci in salvo. Siamo noi che dobbiamo cercare di trovare il modo giusto per cambiare un po' la rotta. E voi sapete, no, che c'è un detto che dice: aiutati che Dio ti aiuta. Se non lo facciamo noi, non possono farlo gli altri per noi. In sala regia abbiamo Sean Brisbois-Baudry che ci assisterà fino alle ore 18, mentre per il giro d'orizzonte ci raggiungerà a breve anche Vittorio Giordano, direttore del Cittadino Canadese. Abbiamo iniziato con una canzone bellissima di Antonello Venditti, molto dolce, molto romantica, Alta Marea. Proseguiamo con Giuni Russo, lei ci porta ad Alghero, nella splendida Sardegna. Buon ascolto!

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: all'orizzonte.
1: Tu dois m'attendre. Ecco qua, bisogna farsi aspettare, ecco qua. Qua tutti aprono i microfoni mentre si parla e va bene, perché non abbiamo più gli studi individuali, ma è tutto uno studio, come si dice, tutti insieme appassionatamente. Vittorio, come stai?
2: Bene, ben trovata, ciao Ivana. È estate, dai.
1: È estate, stiamo sorridendo, tempo di vacanze, questo tempo che ci fa impazzire, però diciamo che considerando tutto ciò che sta accadendo nel mondo, non possiamo assolutamente lamentarci, proprio con questa notizia tremenda diamo il via al giro d'orizzonte, ossia il terremoto in Venezuela, davvero un terremoto di forza altissimo, 7.2-7.5, che finora ha fatto ben 1700 morti, purtroppo è destinato ad aumentare questo numero. 11 sono gli italiani, e anche qui possiamo dire che ne saranno molti di più. Sono crollati dei palazzi interi, la gente è rimasta seppellita. Abbiamo visto anche che, insomma, c'è grandissima difficoltà a recuperare i corpi, non hanno grandi aiuti. Cosa sta succedendo?
2: Sono venuti giù palazzi interi, come dicevi tu, al momento i morti certificati sono oltre 1700, ma questo è un dato fermo.
1: Salirà sicuramente.
2: Io leggevo oltre 50.000 ancora
1: dispersi,
2: quindi io non mi sorprenderei se alla fine ci fossero, non lo voglio dire. Quindi al momento fermiamoci ai 1700, sì. 11 italiani o italo-venezuelani accertati, certificati, 5.000 feriti. Ci sono difficoltà perché lì in Venezuela mancano anche i propri macchinari per poter, esatto, procedere, poi sono disorganizzati.
1: La gente cerca di rimuovere le macerie ma con le mani, a mani nude.
2: A mani nude, ci sono soccorritori che sono arrivati da tutto il mondo, anche dall'Italia, però manca il coordinamento anche lì, quindi non sanno dove andare, da dove cominciare. Non c'è una protezione civile come la intendiamo noi, che coordina tutti gli interventi, quindi al momento ci sono scene tragiche di soccorritori che, come dicevi tu, stanno cercando di tirar fuori. Ogni tanto sentiamo storie assurde, gente che grida, urla, che poi viene tirata fuori. È successo già dopo.
1: Parliamo
2: 100
1: della
2: ore.
1: Della mamma che è stata estratta dalle macerie con il bimbo di soli 18
2: clamoroso
1: giorni, quindi è davvero un miracolo.
2: Un miracolo, quindi loro continuano a scavare, spinti dalla speranza di trovare persone che, nonostante siano passati molti giorni, siano stati in grado di restare in vita in qualche maniera. Certamente, Ivana, col passare dei minuti, delle ore, dei giorni, poi subentrano anche altre problematiche, cioè se non mangi, non bevi per tutto questo tempo, c'è il peso magari che hai, non ce la fai.
1: Certo.
2: Non ce la fai.
1: Perché dicono che in media si calcolano 72 ore per il recupero delle persone, ma qui sono passati già 5 giorni. Ma diciamo anche altri piccoli, uno di 3 anni, un bimbo di 3 anni, un altro adolescente è stato salvato, ed è incredibile. Adesso non sappiamo quali sono le loro condizioni, però sono in vita e si riprenderanno.
2: C'è una famiglia italiana che ha perso la vita, una famiglia originaria
1: di Salerno,
2: di Salerno, della frazione di Camerota, in provincia di Salerno, appunto, sono morti tutti. Ne sentiremo di queste storie. E io, quando ho visto le immagini, non potevo credere ai miei occhi, cioè veramente sono venuti giù condomini interi, non condomini come li intendiamo qua, appartamenti, cioè
1: Implosi.
2: I palazzi, esatto, di 15 piani
1: su se stessi. Come quando mettono le mine per,
2: esatto,
1: saltare.
2: Scene che fanno male al cuore, e quindi questo è il bilancio aggiornato a ieri sera. E continuiamo a pregare, non possiamo fare altro, sperando che ci sia una maggiore coordinazione tra le persone che arrivano da tutte le parti del mondo.
1: Sì,
2: per dare una mano, ma non sanno dove andare, come fare. Poi mancano i macchinari, cioè, capito, le ruspe,
1: non hanno nulla, zero.
2: Quindi bisogna veramente sperare che ci sia un intervento divino che possa intanto tenere in vita le persone che sono ancora lì, che aspettano di essere estratte vive. Però, Ivana, io temo che queste persone, se ancora sono in vita adesso, in questi minuti, fra 48 ore non lo saranno più. Quindi, 1700, diventeranno di più, molti di più le persone che hanno perso la vita.
1: La cosa è davvero devastante, agghiacciante. E oltre 1300 morti anche per via del caldo, questa ondata di caldo torrido in tutta l'Europa, ha fatto ben 1300 morti.
2: Esatto, questo è il numero che ha dato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1300 morti legati appunto a questo caldo afoso, intollerabile per soprattutto le persone che hanno delle problematiche di salute. Cardiopatici, esattamente.
1: Gli anziani, i bambini.
2: 45 gradi, Ivana.
1: Certo. Gli
2: se non hai, se non hai un'aria condizionata H24 non ce la fai. E quindi anche lì un'altra ondata anomala che però deve un po', se possibile, risvegliare le nostre coscienze, farci capire che c'è un problema, che il cambiamento climatico esiste e va affrontato. Però viviamo in un'epoca in cui conta soltanto l'economia. E non mi riferisco soltanto alla Casa Bianca con Trump, che è un negazionista, lo sappiamo, lui nega che ci siano i cambiamenti climatici, ma Ivana, se non cambiano l'approccio industriale Cina, India, cioè dove andiamo, no? Cina, India. Allora può fare qualsiasi cosa l'Europa, ma se America, Cina e India non cambiano approccio totale, radicale, in maniera totale e radicale, non se ne esce.
1: Ma la Cina sta facendo qualcosa, sta sviluppando delle fonti alternative.
2: Anche, sta sviluppando anche le fonti alternative, ma ancora fa
1: accelerare magari
2: un uso massiccio anche del petrolio, poi gli mancano i diritti. Ma tornando alla Venezuela, se mi permetti Ivana, c'è anche un problema legato alle piogge e alle inondazioni che hanno colpito il sud del paese, quindi c'è anche un problema di emergenza sanitaria. È calamità naturali che si sommano ad altre calamità naturali, quindi come vedi la natura quando si incazza è difficile da affrontare,
1: certo.
2: In questo caso quindi tra caldo e terremoto poi siamo appesi a un filo, e lo dico sempre, è brutto pensarlo perché oggi siamo qui e basta un attimo è un terremoto o un'ondata di 50 gradi e non ci siamo più. Quindi bisogna apprezzare ogni momento della vita che abbiamo il privilegio di vivere.
1: Assolutamente d'accordo con te. E comunque anche queste palazzine che sono crollate,
2: costruite evidentemente con materiali di serie C, D, H, Z forse.
1: Senza tener conto ovviamente delle regole antisismiche, quindi proprio sono state completamente ignorate. Ma c'è stato un altro terremoto un secolo fa proprio in Venezuela, quindi non è che non sapessero che sarebbe poi potuto riaccadere, no? E non, nessuno prende sul serio l'ira di madre natura.
2: È vero, ma anche in Italia,
1: si scatena,
2: Ivana,
1: non perdona.
2: In Italia abbiamo i vulcani, non dimentichiamoci l'Etna,
1: nella zona di Pozzuoli, quando
2: parlavo, il Vesuvio.
1: Sì, esatto, con Patrizio Rispo, lui abita proprio su in collina, Pozzuoli, ha detto, beh, noi siamo, come si chiamano, adesso mi sfugge un attimo, nel solfare, no, ci sono come delle zone dove dice, possiamo saltare in aria se dovesse risvegliarsi così all'improvviso, quindi.
2: Il problema però, Ivana, sa qual è? Che noi dimentichiamo quello che è successo anche qualche secolo fa. E pensiamo che vabbè è successo, non succederà più, no, succede di nuovo, anche peggio. Quindi ci sono zone d'Italia che secondo me andrebbero andrebbe rivista la possibilità che le persone possano abitarci, perché io capisco tutto, la cultura, la tradizione, la storia, però se si tratta di un territorio d'altissimo dove c'è un altissimo pericolo sismico, non bisogna aspettare che arrivi la tragedia, bisognerebbe evitarla. Quindi oltre a rivedere le regole per costruire in queste zone, se è possibile bisognerebbe anche evitare di abitarci. Per esempio, perché abitare proprio, io sono andato a Napoli qualche tempo fa, perché abitare proprio in collina, cioè vicinissimo? Cerchiamo di trovare una soluzione, creiamo un cordone e non si abita nel raggio di 5 chilometri, punto, non si abita. Dici, ma ci siamo sempre abitati.
1: I campi flegrei. Ecco qua. Ed è una solfatara, giustamente, proprio di Pozzuoli.
2: I vapori ci sono,
1: dei
2: i vapori.
1: Campi flegrei, quindi sì, è una zona che tra l'altro è stata anche chiusa al pubblico a causa di un incidente qualche anno fa e dell'aumentata bradisismica e vulcanica nell'area. Quindi,
2: bisognerebbe chiuderla anche ai residenti, Ivana, perdonami. Cioè lì non puoi abitarci, cioè evitiamo le tragedie se possiamo quando lo sappiamo già che prima o poi succederà.
1: E le costruzioni abusive anche.
2: Ah, vabbè, lì il Venezuela siamo proprio nel territorio in cui mancano le regole,
1: esatto,
2: corruzione,
1: totale.
2: Eccetera. Quindi questo non ha sicuramente aiutato, anzi sicuramente ha peggiorato e incrementato il bilancio che purtroppo è destinato a crescere.
1: Allora, accordo Israele-Libano, Beirut si divide, Hezbollah lo respinge. Quindi c'è stato l'accordo tra Israele e il Libano, però Beirut non è d'accordo e si divide.
2: Beh, Beirut ha firmato a Washington questo accordo insieme a Israele.
1: Beirut si divide, Hezbollah lo respinge.
2: Esattamente, quindi a livello diciamo ufficiale, venerdì scorso Stati Uniti, Israele e Libano hanno firmato questo patto, questo accordo di 14 punti. Si parla spesso di questi accordi, sempre di 14 sono i punti, non so perché non 15 o 13, 14. Vabbè, è una coincidenza. In ogni caso hanno firmato tutti e tre i rappresentanti di questi stati. Hezbollah subito si è smarcato dicendo non lo riconosciamo, e poi c'è una parte dei politici libanesi che collegati a Hezbollah hanno detto non esiste. Lo hanno definito un accordo morto, è praticamente una concessione di sovranità a Israele, perché viene definito paese occupante. Israele è nel sud del Libano, ma Israele lo fa perché sennò dal Libano, da quella parte del Libano partono i razzi di Hezbollah. Difficilissimo, complicato, Ivana. Anche ieri notte, l'altro ieri notte sono arrivati bombardamenti israeliani anche in territori dove c'è gente normale che ci vive, però dobbiamo dirlo, questi terroristi si nascondono anche tra i civili, anzi è difficile distinguere tra civili e terroristi, perché loro, per loro è una cosa così, così importante che possono essere civili e poi fare anche terroristi la notte, poi tornare a fare i civili di giorno. Quindi come distingui tu? Cioè una cosa, sono
1: trovato un arsenale di
2: hanno trovato
1: di
2: un tunnel sottoterra collegato a una casa, cioè c'era una botola, tu uscivi e prendevi il sole in balcone, andavi a portare i bambini a scuola, rientravi, scendevi la botola, prendevi un razzo e lo sparavi. Come fare a distinguere tra civili ed estremisti?
1: E
2: il problema è che Israele non può sterminarli tutti, perché è radicato questo sentimento anti-israeliano. Come fai? Lo ha già fatto in passato, tu ne uccidi tanti, troppi, ci metti in mezzo anche bambini e donne che non c'entrano nulla, e quelli ci saranno sempre, perché anzi questa guerra alimenta, esattamente, quindi anche peggio.
1: Quando poi saranno grandi.
2: Esattamente, quindi vedi, non è che con la guerra risolvi. D'altro canto, la Israele dice, ma io se non faccio la guerra, quelli continuano a bombardarmi. Bisognerebbe trovare una soluzione, punto. Ecco, però, se Hezbollah, l'Iran, dicono Israele non deve esistere, e lì, Ivana, non c'è dialogo, non ci può essere discussione, perché se tu metti in dubbio, se tu metti l'esistenza di uno Stato, come si può trovare un compromesso? Se è un problema di confine, vabbè, io vado di 5 km più indietro, tu ti ritiri un po'. No, tu non vuoi che io esista. E lì come fare a negoziare? E io voglio esistere, ci sono, capisci? È complicatissimo. Tant'è vero che sono da quando sono nato che c'è questo problema.
1: Ed è un problema spinosissimo che non sarà mai risolto.
2: In questo momento c'è una riunione a Doha ad altissimo livello tra Stati Uniti, Iran e Libano per cercare di trovare una soluzione anche sul Libano, sul confine sud. Vediamo cosa succederà. Sappiamo che c'è questa pace di 60 giorni. A volte Trump scrive questi post in cui sembra che tutto stia per crollare, poi però rifà un post in cui dice che l'Iran ha un futuro glorioso,
1: sì,
2: splendido.
1: Ma nel frattempo la borsa sale e scende.
2: La borsa oggi sta salendo.
1: E c'è chi sta facendo un sacco di quattrini.
2: E lì un giorno ci sarà una, secondo
1: un'inchiesta,
2: me, un'inchiesta
1: per sapere
2: fuori.
1: Chi sono coloro che hanno approfittato.
2: Chissà. Se uno sa
1: in anticipo
2: e non dovrebbe sapere in anticipo, sta facendo tanti soldi. Questo è indubbio. Questo è indubbio.
1: Per non parlare dello spionaggio, anche lì saranno comunque c'è stata un'inchiesta anche su 60 Minutes, e quindi vendono le informazioni confidenziali, le informazioni segretissime dello Stato, perché sono coloro che fanno parte proprio del gruppo d'attacco in Israele o in Libano, eccetera. E poi, c'è il cosiddetto gioco delle scommesse, no? Dove si scommettono
2: anche
1: soldoni.
2: C'è anche quel versante.
1: E quindi c'è davvero un circolo vizioso.
2: Sì.
1: Come dice Papa Leone XIV, poverino, lui predica, continua a dire fate la pace qua e là, ma questi proprio... Stavo rivedendo i 10 comandamenti, noi siamo proprio...
2: Purtroppo la pace cristiana...
1: Esattamente, stiamo facendo il contrario.
2: È un'aspirazione nobilissima. Però poi siamo uomini e, come diceva Aristotele, siamo animali che pensiamo. E siamo spinti anche dall'istinto, purtroppo. Quindi i 10 comandamenti restano lì sulla carta, andrebbero rispettati, poi però quasi nessuno li mette in pratica, purtroppo. Lo dico da cristiano. Cioè siamo circondati da...
1: Lo constatiamo ogni giorno.
2: Lo constatiamo.
1: Non rubare. uccidere, non desiderare la roba da altri, non desiderare la donna,
2: da donna da altri.
1: Onora il padre e la madre, uccidono per l'eredità.
2: È tremendo.
1: E insomma, e ci fermiamo qui per il momento. Allora, un piccolo blocco di annunci pubblicitari e dopo ascolteremo Gigi D'Alessio con Mon Amour e torneremo poi al nostro giro d'orizzonte con Vittorio Giordano.
0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
3: Per il giorno più importante della vostra vita scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: l'orizzonte.
1: Eccoci qua di ritorno con Vittorio. Vittorio, oggi è una giornata, vabbè che siamo proprio nel clima vacanziero, no? Perché Ocean va in vacanza, anche io vado in vacanza.
2: Io sto per andare in vacanza, pure a luglio. Ascoltiamo una bella canzone.
1: Ascoltiamo un'altra bella canzone. Ok, cosa vuoi ascoltare? Tu e Annalisa, vero?
2: Annalisa mi piace proprio tanto. Ok, vabbè, l'ultima. No, vabbè, voglio dire.
1: Sì, ma dillo.
2: No, ma in maniera garbata. Ma come canta, mi piace.
1: Che canzone?
2: Sì. Quella che vuoi. Basta che c'è Annalisa sul palco, io me la immagino. La canzone Solo, esiste la canzone dal titolo Solo di Annalisa? Annalisa?
1: No, non credo.
2: No, Sola forse.
1: Non c'è azzeccato.
2: Escono
1: Sola Parasa?
2: Sola, Solo, Annalisa, no, non esce. Metti Annalisa ed esce Annalisa.
1: Canzone estiva.
2: Ma la invitiamo Annalisa qui, voglio dire, qui a Montreal.
1: E la dovevo invitare io.
2: No, voglio dire, la invitiamo poi.
1: Ragazza sola.
2: Ecco, ragazza. Era sola.
1: E tu che sei un esperto di ragazze.
2: No, ma voglio dire, se è sola, okay, uno dovrebbe accompagnarla.
1: Perfetto.
2: Ecco, allora, io mi offro. Okay. Se dovesse venire a Montreal, accompagno.
1: La vai a prendere anche all'aeroporto?
2: Ci mancherebbe altro.
1: Perfetto, ecco. Con il beneplacito di Caterina?
2: Lei dietro.
1: E lei dietro. Benissimo, ascoltiamo Annalisa.

0: Giro d'Orizzonte.
1: Allora, sempre a pagina 4 vi invitiamo a leggere l'osservatorio di Claudio Antonelli, i miasmi linguistici, la lingua batte dove il dente duole, no, lui ha scritto la lingua batte, per cui interessante come sempre. A pagina 5 si parla del Canada, il Canada stanzia 35 milioni di dollari per la sicurezza nei Caraibi, cioè...
2: Durante, Ivana, la riunione dell'Organizzazione degli Stati Americani, OAS, la ministra degli esteri canadese, Anand, ha annunciato appunto questo pacchetto di aiuti di 35 milioni che vuole contrastare la violenza nei Caraibi, soprattutto quindi Haiti. Sappiamo che il Canada è molto impegnato nella sicurezza dei Caraibi e nella sicurezza di questa isola martoriata dalle bande, Haiti, perché poi c'è l'altra parte dell'isola che è quella di, che invece vede Santo Domingo ospitare tantissimi turisti. Ecco, veramente qui c'è un grandissimo contrasto. Da una parte c'è la pace dei sensi, con la gente che arriva da tutte le parti del mondo per godersi il sole, dall'altra parte invece c'è la guerra civile. Allora, anche per cercare di ovviare, soprattutto per cercare di ovviare a queste problematiche gravi che portano poi la popolazione a soffrire, il Canada ha stanziato questi 35 milioni di dollari che serviranno nello specifico appunto a combattere i gruppi armati.
1: Il 1 luglio domani scatta la revisione dell'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico. Ottawa insiste, ma il rinnovo rimane in bilico.
2: Eh sì, perché Canada e Messico sarebbero ben lieti, i due stati, di rilanciare questo accordo, che in pratica prevede degli scambi facilitati tra i tre stati, no? Sappiamo che anche geograficamente, cioè voglio dire, è un obbligo quasi logico, morale, oltre che economico, rendere la vita facile agli imprenditori che operano nei tre paesi, visto che c'è la contiguità geografica. Trump però non vuole rinnovare questo accordo alle condizioni di adesso. Ricordiamo per esempio che tutti i dazi, a parte l'alluminio e l'acciaio, tutti gli altri dazi che Trump ha messo su prodotti e servizi contro tutti gli stati nel mondo, in Canada sono stati protetti dall'ombrello rappresentato da questo accordo. Dal 1 luglio, da domani, non sappiamo se questo accordo sarà ancora in vigore, dovrebbe esserlo, perché non è che sparisce da un giorno all'altro. Avrebbero dovuto rinnovarlo
1: già, sì, prima di aspettare la scadenza.
2: Sì, la scadenza però prevede che venga rinegoziato. Okay. Finché non viene rinegoziato, poi qualche mese resta. Però il pericolo fra qualche mese poi possa essere deciso di farne tranquillamente a meno. Quindi si va avanti così. Però Trump, che vuole imporre un protezionismo anche ai due stati limitrofi, potrebbe stravolgere i piani di Canada e Messico.
1: E a parte quello...
2: Stravolge il nostro portafoglio, perché poi a quel punto costerebbe tutto di più.
1: Diciamo che lo ha già stravolto
2: abbastanza.
1: Comunque, per quanto riguarda, abbiamo parlato di tasse, e lui ha nuovamente minacciato i paesi che dovessero applicare delle tasse ai grandi colossi tecnologici, quindi parliamo di Google, Microsoft, parliamo
2: Meta,
1: insomma multimiliardari, minacciando appunto di imporre il 100% di dazi su tutto.
2: Su tutto. Si riferiva in particolare all'Europa, che sta discutendo appunto la possibilità di imporre una tassa appunto a questi giganti del web.
1: Che possono permetterselo di pagare, no, una cifra davvero ridicola rispetto ai loro patrimoni.
2: Invece lui interpreta questo atteggiamento come un atteggiamento, diciamo, ostile nei confronti di queste imprese americane, che dal suo punto di vista sono imprese americane che comunque rendono servizio a tutta la popolazione a prescindere dai limiti geografici, e quindi non ci dovrebbe essere bisogno di tassare queste imprese, perché per esempio in Italia, come in Europa, nel resto d'Europa, tutti usano Instagram, WhatsApp, quindi fa parte ormai del nostro quotidiano, cioè ormai sono entrati a far parte della realtà. E cioè, noi ci alziamo la mattina e cosa facciamo? Instagram, TikTok, le notizie ormai le consultiamo attraverso questi social. Lui però ha fatto questa minaccia, al momento non l'ha ancora applicata, vi aggiorneremo. Eventualmente dovesse esserci il provvedimento europeo di tassare queste aziende tecnologiche americane, lui ha detto, poi vediamo se lo farà, che imporrebbe all'istante, però ci sono degli accordi già pregressi, quindi non so come dovesse poi questa cosa tradursi a livello legale, ha detto che imporrebbe il 100% su tutti i servizi e i beni che eventualmente i paesi europei dovessero acquistare dagli Stati Uniti d'America. È una minaccia.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Che in tutte le sue declinazioni è utile, ma deve essere appunto gestita, deve essere controllata, altrimenti è lei che controlla noi.
2: Allora, pagina 6, Quebec, termopompe gratuite per le famiglie a basso reddito, e poi parleremo anche degli sfratti. Montreal ha stanziato nuovi fondi proprio per prevenirli, e siamo proprio alla vigilia dei grandi traslochi, no? Il 1° luglio
1: esattamente.
2: È il giorno per eccellenza dei traslochi, anche se non so perché l'abbiano fatto coincidere con la festa del Canada, però.
1: Vabbè, sì, poi ci arriviamo. In ogni caso, sì, questa è una notizia che interessa Ivana, 20.000 famiglie. In pratica, se queste 20.000 famiglie, questo è il calcolo fatto dal governo, dovessero fare domanda per installare delle termopompe, in pratica queste termopompe sono gratuite, perché a pagarle sarebbe il governo federale insieme a quello del Quebec e insieme a Hydro-Québec. Ci sono dei limiti legati al reddito annuale, per esempio per una persona sola il reddito annuale non deve superare i 59.000 dollari, mentre questo limite sale a 83.000 per una coppia senza figli, e può raggiungere i 144.000 per le famiglie con diversi figli a carico. Quindi informatevi, se rientrate sotto questi parametri, entro questi parametri, potreste avere diritto ad una termopompa gratuita.
2: Allora, una forte ondata di calore investirà il sud del Quebec, anche noi non siamo immuni.
1: Io sono felice perché datemi, sono una lucertola, quindi datemi il caldo e io mi metto lì, me lo prendo tutto, e quindi, però c'è gente, come dicevamo, che non può sopportare il caldo umido, il caldo afoso, il caldo torrido, e quindi però non credo che raggiungeremo le vette europee, che purtroppo hanno visto diverse persone soccombere, però ecco, il governo del Quebec ha voluto lanciare l'allarme. Aspettiamoci nei prossimi giorni, nelle prossime 72 ore un caldo afoso. Io ho visto Ivana anche massime fino a 35, quindi farà molto caldo, organizziamoci, aria condizionata, beviamo molta acqua e se possiamo evitiamo di fare passeggiate sotto il sole, soprattutto durante le ore di punta,
2: che sono dalle 11 alle 16.
1: Esattamente, quando io prendere il sole al mare in Italia.
2: Infatti, ma nessuno rispetta questo orario, no. Questa fascia oraria. No. Allora, ieri sono state rese note due decisioni della Corte Suprema americana. Una linea rossa protegge la Fed, Trump però avrà più poteri sulle agenzie. E questo riguarda il caso di Lisa Cook e agenzie federali, quindi un pareggio che dicono faccia bene agli Stati Uniti. Quindi la Corte Suprema si è espressa, a prima vista sembravano andare in direzioni opposte, ma in realtà, se analizziamo bene, dicono una cosa abbastanza chiara e semplice: la Federal Reserve resta protetta dall'intervento diretto del presidente americano, ma molte delle agenzie federali indipendenti non saranno più indipendenti come lo erano prima, vale a dire che se lui andrà di licenziare in tronco qualcuno, potrà farlo. Il presidente aveva cercato di rimuovere l'economista Lisa Cook, appunto abbiamo parlato del caso Lisa Cook, membro del consiglio dei governatori della Fed, dal suo incarico. Ma la Corte Suprema ha confermato la decisione del Tribunale di grado inferiore, stabilendo che Lisa Cook può restare al suo posto almeno fino a quando il Presidente non fornirà le motivazioni valide per destituirla. Quindi la Corte Suprema ha stabilito che il Presidente non può semplicemente decidere di mandarla via senza dare delle ragioni adeguate, ragioni plausibili.
1: Sì, la Corte Suprema si è espressa anche su altre questioni, per esempio le transgender, secondo la Corte Suprema, non possono far parte delle competizioni femminili. Trump ha vinto anche su un'altra questione che riguarda per esempio il fatto di poter respingere i clandestini al sud se non hanno appunto il diritto di dover entrare, se non hanno appunto le carte per poter entrare nel paese americano. Però ha perso oggi Ivana con un'altra, alla luce di un'altra sentenza della Corte Suprema, che è una sentenza storica, perché in pratica Trump aveva fatto fare una legge in cui in pratica diceva che lo ius

0: Holy, cioè il diritto che un bambino alla nascita possa diventare americano, non doveva più valere se questo bambino era, diciamo, figlio di immigrati illegali o clandestini. Questa cosa è stata reputata incostituzionale. Poi sappiamo che l'America storicamente è famosa per questo, cioè chiunque nasca in America, a prescindere dallo status dei genitori, diventa automaticamente americano. Lui ha cercato di cambiare questa cosa, che è lì da decenni, forse secoli. La Corte Suprema, questa è una notizia di qualche minuto fa, ha deciso di contraddirlo, pur essendo una Corte Suprema a maggioranza conservatrice. Molti di questi giudici sono stati nominati dallo stesso Trump.
1: Da lui, certo.
0: In questo caso
1: la legge è legge.
0: Ecco, però come vedi, alcune volte gli danno ragione, altre volte gli danno torto. Per esempio, gli hanno dato ragione anche per quanto riguarda l'obbligo per chi va a votare di dover esibire un documento. In questo caso, però, sullo Ius Soli lo hanno contraddetto e hanno detto che chiunque nasce in America, a prescindere dallo status di un genitore che può essere anche clandestino, diventa automaticamente americano.
1: Ma è ovvio che uno deve presentare un documento quando va a votare, non era così prima?
0: Ci sono stati in cui non era richiesto il documento, soprattutto il documento con una foto. E questo, secondo me, era un atto dovuto, cioè certo. Se uno va a votare, altrimenti vado anch'io, mi presento nello stato in cui so che posso votare, io ho simpatie progressiste o conservatrici e voto per chi voglio, non è giusto, io voto in Canada dove risiedo e bisogna sempre comunque, come faccio qui, come faccio in Italia, esibire un documento.
1: Certo, comunque sembra che non abbia ottenuto, sì, per quanto riguarda il... Ha richiesto anche il fatto di abolire il voto per corrispondenza durante le elezioni?
0: Non sono molto informato su questa parte.
1: Era
0: credo
1: una
0: che,
1: delle sue richieste.
0: Credo che l'abbia richiesto, non sono però...
1: Non sarebbe nemmeno...
0: No, io non credo che sia... Non bisogna abolire il diritto di qualcuno di poter votare a distanza.
1: Certo, gli americani che si trovano per lavoro in altri paesi, come in Canada o anche... in Europa, i militari che sono
0: militari, però
1: sparsi in tutto il mondo,
0: rendere le modalità di voto sicuramente certe, sicure, no? Sì, ci sono tante polemiche anche per il voto in Italia, no? Per il voto all'estero, diciamo che questo voto non è tanto, sai, il voto, la legge dice che il voto deve essere privato, no? Deve essere invece molto spesso
1: segreto. Proprio così non è stato.
0: Non lo è, quindi la polemica c'è anche in altre parti del mondo, quindi. Però dico che il diritto ci deve essere per me che sto fuori di poter esprimere la mia opinione votando a distanza. Chiaramente deve essere garantito che il mio voto deve essere appunto segreto e non deve esserci qualcun altro che possa votare al mio posto. Fermo restando queste garanzie, il diritto di poter votare a distanza secondo me è un diritto sacrosanto.
1: Allora, abbiamo davvero pochissimo tempo, quindi dobbiamo saltare per forza di cose alcune pagine, ma vi invitiamo a leggere integralmente l'ultimo numero del Cittadino canadese. Abbiamo dato la notizia la settimana scorsa dell'arrivo della nave Amerigo, la nave scuola Amerigo Vespucci, che torna a Montreal e sarà attraccata al porto di Montreal dal 29 luglio al 3 agosto ed è la nave più bella del mondo, quindi sarà un piacere tornare a bordo. C'eravamo stati insieme, vero?
0: Esattamente, c'era anche Mattarella in occasione del 150esimo del Canada. Per prenotare la vostra visita, il sito è tourvespucci.it, tourvespucci.it.
1: Ecco, per prenotarsi, esattamente, insomma, per poter salire a bordo tranquillamente. Altre cose da sottolineare? Bene, tu hai parlato ampiamente, profusamente della nazionale di calcio canadese, sono impazziti tutti i tifosi, non se l'aspettavano, abbiamo sentito anche l'intervento del senatore Tony Loffreda e quindi a lui ha avuto a che fare, no? Con quando ancora non era senatore per questi giochi per i mondiali di calcio.
0: Sì, lui era impegnato, io mi ricordo che quando si parlava della possibilità che i mondiali si svolgessero in Nord America, lui si è speso affinché questa candidatura una e trina, cioè Nord America declinata con Canada, Stati Uniti e Messico, potesse aggiudicarsi i giochi, potesse vincere questa corsa.
1: E così è stato.
0: E così è stato. Dispiace, credo che sia dispiaciuto anche lui, che Montreal non abbia dato il suo benestare per ospitare le partite. Sarebbe stata una corsa contro il tempo per rifare il tetto, ma forse sarebbe stata l'occasione per farlo, questo tetto, in fretta.
1: Velocemente.
0: E poi ospitare 4-5 partite. Ivana, avresti avuto il mondo a Montreal. Montreal è conosciuto in tutto il mondo per il Gran Premio. se ci fossero state quattro partite, noi ci saremmo andati io e te sicuramente, certo, a vederla, e tanta gente sarebbe venuta in città.
1: E comunque sono, no, sono davvero, non penso, sono davvero, non pensi che sono stati avvertiti quattro anni fa, non ce l'avrebbero, avrebbero dovuto impegnarsi un po' di più, o forse non c'erano i fondi, chi lo sa.
0: Hanno preferito, all'epoca mi ricordo la CAC con Lego, dice che quei soldi li vogliamo riservare agli ospedali e alle scuole. Alla fine però gli ospedali e le scuole
1: non
0: anche oggi o li hanno tenuti male, perché i problemi non sono cambiati, sono gli stessi.
1: Esatto. Allora, poi per arte e spettacolo c'è un'intervista, un servizio di Giulia Verticchio a Viterbo, la 20ª conferenza biennale degli scrittori italo-canadesi.
0: Sì, una bella iniziativa, bello, che ha visto questo ponte culturale tra Italia e Canada e questa partecipazione di diversi esponenti della letteratura italo-canadese a partecipare appunto a questo simposio a Viterbo, e Giulia ce lo racconta a pagina 20. Giulia, che ha firmato diversi articoli per questo numero, come quello dei marchigiani che hanno ricevuto tra le altre cose a Ivana una statua della Madonna di Loreto, e questa statua si trova adesso nella chiesa madre dei cristiani, so che ci sono molti marchigiani in ascolto,
1: sì.
0: E poi ci ha raccontato anche di Paul Zinno, che ha raccontato in un documentario un sarto che ho conosciuto che risponde al nome di Mario Telaro, molto conosciuto nella comunità.
1: Benissimo. Allora, io proprio oggi ero al telefono con Javier Lucca, che è stato qui in occasione di questa conferenza, di questo convegno dei marchigiani, e lui è di Rosario, e poi stavo per augurargli buona estate e poi mi sono ricordata che lì
0: è inverno.
1: E quindi piacevoli 12 gradi mentre noi qui stiamo a cuocerci. Andremo in Argentina d'inverno.
0: Io direi adesso godiamoci l'estate qui.
1: A novembre, quando lì sarà estate.
0: A novembre andiamo lì.
1: Bene, poi altre cose che dobbiamo sottolineare? Beh, abbiamo detto, comunque andrà, è già un successo, no? Per quanto riguarda la partecipazione del Canada, perché diciamocelo in tutta sincerità, non ce l'aspettavamo.
0: Non ce l'aspettavamo. Ivana, secondo me sarà complicato contro il Marocco, perché il Marocco è una squadra molto talentuosa, ci sono giocatori dotati tecnicamente, sono giocatori veloci. Il Canada deve puntare sul controllo della palla, e sul possesso palla, e sulla sorpresa, sull'effetto sorpresa, perché se no ai punti il Marocco vince. Però Ivana, il problema si pone dopo, nel senso che se dovessimo anche conquistare i quarti, dopo ci sarebbe la Francia, sperando che la Francia batta
1: altro
0: la
1: osso
0: Svezia.
1: Duro.
0: Un osso durissimo. Però, come diceva il senatore Loffreda, dovessimo arrivare ai quarti sarebbe già un successo, perché comunque il Canada partiva da zero e siamo arrivati molto avanti. Se
1: c'era,
0: ci arriviamo,
1: proprio il più di underdog,
0: è vero,
1: il più debole, se vogliamo.
0: Debole, diciamo che il Canada ultimamente dal punto di vista calcistico si sta evolvendo parecchio, però non possiamo paragonare la tradizione calcistica del Canada
1: dell'Argentina o del Brasile,
0: all'Argentina, al Brasile, all'Italia,
1: alla Germania, che poi abbiamo visto anche i calciatori francesi nati in Francia ma sono africani.
0: Sì, poi questo, ecco, quello che è un aspetto che sta venendo fuori in questa competizione mondiale, che ci sono molti stati anche minori, molti paesi anche minori che giocano un bel calcio. Questo proprio anche grazie al multiculturalismo, cioè ormai il calcio viaggia anche con chi nasce altrove, che si porta dietro il DNA, no? E questo creerà, secondo me, un effetto positivo, perché il calcio aumenterà di livello in tutti gli stati. Quindi
1: è importante che non ci siano disordini, è stato colpito, adesso mi sfugge il nome, il giocatore canadese contro il Qatar.
0: È stato un infortunio.
1: Però,
0: può succedere,
1: insomma,
0: purtroppo, se ti entra in quella maniera il giocatore avversario, tu ti rompi.
1: Erano fuori di sé per via del 6-0, è stata, no?
0: Sì, però Ivana, cioè, a livello di organizzazione, sicurezza e qualità del manto erboso, io devo fare i complimenti a Canada,
1: un ottimo lavoro.
0: Messico e Stati Uniti, cioè, bisogna farlo.
1: Bene. Allora, per la cronaca, sono 57.590, secondo i dati più recenti, gli italiani che hanno dichiarato come lingua madre qui a Montreal, e poi ci sono 267.240 persone che hanno ascendenza italiana, quindi siamo in tutto 324.830 contro i 110.455 marocchini. Quindi staremo a vedere, ma mi raccomando, sempre tranquillamente. Grazie infinite E noi ci risentiremo il 14 luglio.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, ciao.
2: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini in Venezuela. Quasi una settimana dal sisma e di 1700 morti il bilancio delle vittime, fra cui 16 italiani. Sale la rabbia per i ritardi nei soccorsi e nella notte un altro salvataggio.
6: La squadra di soccorritori giordani mostra in un video il salvataggio di un bimbo di 3 anni incastrato in una cavità fra i resti di un edificio crollato a Caracas. Muove la mano ma è sfinito. A 6 giorni dal sisma è un miracolo, non l'unico. Nelle ultime ore anche un 12enne e un 21enne sono stati tratti in salvo. Sono oltre 2000 i soccorritori da 27 paesi impegnati a scavare nelle macerie, coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite in Venezuela. 1450 le persone salvate, ma i dispersi ancora tanti, poco meno di 50.000. Il tempo gioca a sfavore. Monta la polemica per i soccorsi tardivi, per gli sciacalli che rubano nelle case terremotate. C'è chi accusa perfino la polizia. Se gli aiuti fossero arrivati in tempo, le cose sarebbero andate diversamente, titola il quotidiano La Nación. Ora si rischia l'emergenza sanitaria per i vivi sfollati nelle tende. 47 tonnellate di aiuti sono in arrivo, fa sapere l'UNICEF. Alba Arcuri, GR1.
5: Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti nonostante il cessate il fuoco. Teheran esclude colloqui diretti con la delegazione americana a Doha, ma conferma contatti con i mediatori del Qatar per discutere dello sblocco dei beni congelati. La Repubblica Islamica avverte: reagiremo a qualsiasi violazione della tregua. Nello stretto di Hormuz il traffico marittimo resta ridotto. Ieri sono transitate appena 40 navi contro le 100 al giorno prima del conflitto. E ora l'aggiornamento sui mercati finanziari in diretta da Milano, Fabrizio Patti.
7: Borse positive oggi in Europa, Milano più 0,80%, la migliore Francoforte più 1,25%. I mercati hanno reagito ai dati preliminari sull'inflazione che è risultata il rallentamento. In Europa, in Germania è scesa al 2,3%, in Francia all'1,8%, in Italia sempre a giugno è risultata piatta rispetto al mese precedente ed è salita del 3% rispetto a un anno prima. C'è poi la ripartenza dei titoli tecnologici che aiuta i mercati e anche quelli americani. A Wall Street in avvio più 0,30% per l'indice S&P 500, più 0,50% per il Nasdaq. Oggi si chiude un semestre molto positivo per le borse, è stato il migliore dal 1991 per l'indice Russell 2000, che a New York registra le piccole e medie imprese, più 21% inizio anno. Anche in quel caso ad aiutare il titolo, l'indice, è stata la tecnologia. Per quanto riguarda invece i singoli titoli a Piazza Affari, oggi netta ripresa di Avio, settore aerospazio più 6,61%, chiudono Moncler e Diesel in calo del -2,69%. Chiudiamo con il petrolio che rimane leggermente sopra i $73 al barile con il Brent. Lì nello studio.
5: Emergenza caldo per l'OMS. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'AFA. Il 6 luglio riunione d'emergenza.
8: Potenziare le misure di prevenzione in Europa. E questo è il diktat dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in vista di una riunione di verifica convocata il prossimo 6 luglio con i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri nella regione europea. Perché è sempre più evidente che non si tratti di un'eccezione, mentre più della metà dei paesi europei non ha ancora un piano d'azione completo in atto. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana.
9: Ciò che preoccupa di più, al di là dei singoli picchi di temperatura raggiunti, è l'aumento di frequenza, intensità, anche estensione delle ondate di caldo che stiamo osservando in questi anni. È in corso un'accelerazione, eventi che fino a qualche anno fa erano considerati di portata plurisecolare, millenaria, sostanzialmente impossibili da registrare senza il contributo del riscaldamento globale antropogenico, oggi stanno diventando sempre più comuni.
8: Mauro Zanda, GR1.
5: E chiudiamo con il tennis. A Wimbledon sono anche oggi italiani in campo. Ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
4: Sì, buon pomeriggio. Primo turno con due azzurre che hanno esordito con una vittoria: Tyra Grant e Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta l'americana Montgomery dopo aver perso il primo set 6-0. E poi c'è attesa nel pomeriggio per il ritorno in campo di Serena Williams a quasi 45 anni. Nel tabellone maschile, per il primo turno sta giocando Arnaldi contro il francese Alice, che è in vantaggio 2-1. Siamo nel quarto set, dunque Arnaldi deve rimontare. Per il momento il francese conduce 3-2 nel quarto set. Appunto, fra poco toccherà anche a Sonego, più tardi a Berrettini e Cobolli.
5: E grazie a Jacopo Barlotti, continueremo ad aggiornarvi. La linea adesso va all'Italia in diretta con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi. Il prossimo GR1 alle 17.
1: Cambio indicativo del dollaro canadese: l'euro oggi vale 1,62, il dollaro americano 1,42.
10: Previsioni del tempo.
1: Cielo coperto a Montreal con una massima di 27 gradi, abbiamo raggiunto la massima, il tasso di umidità è del 53%. Per quanto riguarda il resto della giornata, possibilità di precipitazioni e rischi di temporali, forti temporali nel corso della tarda serata, venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 20 km orari. Minima questa notte 22 gradi. Domani alternanza di sole e nuvole, 30% di possibilità di rovesci nel corso del pomeriggio, anche rischio di temporali. Il tramonto è previsto a temperatura massima per domani è di 33 gradi, mentre il tramonto avverrà questa sera alle 20:47.

E questa splendida canzone è un grandissimo cavallo di battaglia di Fausto Leali, il titolo è Mi manchi. Allora, fra non molto vi faremo ascoltare il dottor Filippo Ongaro, il quale appunto ci incita, ci esorta a trovare il coraggio per prenderci in braccio e portarci in salvo. Dobbiamo cambiare la rotta della nostra vita qualora non andasse bene, poi se la vostra è perfetta lasciatela intatta così com'è. Vi ricordiamo che domani i programmi in lingua italiana non andranno in onda live, ci saranno soltanto canzoni e annunci pubblicitari, ci sarà un saluto per quanto riguarda il mio programma e vi ricorderemo che appunto i programmi torneranno puntualmente con gli annunciatori a partire da giovedì. Quindi buona festa del Canada a tutti, e a proposito della festa del Canada vi diremo anche cosa si può fare in città. Davvero tantissime le iniziative comunitarie, ma anche concerti, eventi vari nel vecchio porto di Montreal e nei quartieri. Quindi rimanete all'ascolto.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: CFMB. Allora, torniamo alla nostra trasmissione in diretta ed è la volta del taccuino sociale. Microfono a Roberto Rantucci.
3: Taccuino sociale.
0: Questa domenica siete tutti invitati all'Ital Auto Festival sulla strada Dante nella piccola Italia, dalle 10 alle 16. Potrete ammirare le famose 500, le sportive Alfa Romeo, le veloci e lussuose Ferrari e Lamborghini, un'esposizione per grandi e piccini. Questa domenica 5 luglio dalle 10 alle 16 sulla strada Dante. Entrata gratuita per tutti. Andate a vedere la bella cultura italiana dell'auto. Il Comitato Montoriese di Montreal è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi e simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo, domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice, situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière-des-Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Estate, sente il mare nella conchiglia, sicuramente l'avete fatto anche voi questo esperimento di sentire il mare dentro la conchiglia, l'avete sentito? Io sì. E poi bisogna entrare nello spirito giusto, quindi è tempo di vacanze, come dicevamo domani, primo luglio, festa del Canada, quindi i programmi in lingua italiana saranno trasmessi senza annunciatori, ossia musica e annunci pubblicitari, per cui i programmi torneranno regolarmente, la programmazione regolare riprenderà a partire da giovedì. Allora, abbiamo detto che ci sono davvero tantissime attività a Montreal e fra poco vi daremo anche i nomi delle zone. Adesso però un po' di pubblicità.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Salsiccia di maiale $4.49 la libra. Olio unico 3 litri $8.99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
5: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Le miette, che vuol dire le briciole, la traduzione di le miette sono le briciole, e questo è il titolo della canzone, l'ultimissima canzone incisa da Daniela Fiorentino, che sta lavorando su un progetto molto ambizioso, e il tutto uscirà nella sua totalità in autunno, quindi mi ha mandato questa canzone in anteprima, e devo dire che è molto, molto carina, molto graziosa, perché le dice: per vivere appieno la nostra vita e non accontentarci più delle briciole, ecco perché ha intitolato questa canzone le miette. Le parole sono sue, l'arrangiamento musicale è suo, insomma ha fatto tantissimo, ha prodotto questo brano molto bello, quindi aspettiamo quest'autunno il progetto completo, l'album completo. E le diciamo un grande in bocca al lupo a Daniela, è arrivato il tuo momento. Allora, Canada Day, e vediamo, siamo sempre in festa, capita proprio una settimana esatta dopo la Saint-Jean-Baptiste, e quindi sono tantissimi i concerti in programma domani. Speriamo che farà bello, che il tempo reggerà. Nel cuore di Montréal c'è l'appuntamento al Grand Quai, proprio nel Vieux-Port, dove andrà in scena una giornata gratuita di spettacoli e di attività per tutte le età. Quindi l'edizione 2026 si svolge sotto il tema del movimento, un filo conduttore che attraverserà l'intera programmazione, dalle parate alle attività sportive, dalle animazioni familiari agli spettacoli musicali, e poi un modo per valorizzare alcune delle realtà che caratterizzano il Canada di oggi, come il calcio, l'aerospazio, l'hockey. La giornata inizia domani mattina alle 11.30 a Place d'Armes con il ritrovo dei partecipanti alla seconda edizione del Canada en Marche. Dopo gli interventi ufficiali, la marcia partirà a 12:30 per un percorso di circa 1,3 km. Attraverso le strade storiche del quartiere, quindi l'itinerario è stato concepito come una traversata simbolica del paese, provincia dopo provincia, territorio dopo territorio, quindi i partecipanti saranno invitati a riscoprire la diversità geografica e culturale che compone il Canada. E poi l'arrivo finalmente al Grand Quai è previsto intorno alle ore 13. A raccogliere i partecipanti sarà la cornamusa della Gendarmeria Reale Canadese, seguita da uno dei momenti più solenni della giornata, quindi la salve d'onore di 21 colpi di cannone eseguita dalle forze armate canadesi. E poi nel pomeriggio si terrà la tradizionale cerimonia di cittadinanza, durante la quale nuovi cittadini provenienti da diversi paesi presteranno giuramento e riceveranno ufficialmente la cittadinanza. Le forze armate canadesi saranno presenti con un'esposizione di veicoli militari e attività informative aperte al pubblico. Quindi per tutta la giornata verranno inoltre distribuite bandiere e oggetti promozionali fino ad esaurimento delle scorte. Per il momento ci fermiamo qui, ascoltiamo Sangue Darwiniano con Francesco Gabbani.

0: vero. Ma volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.
1: No, grazie, non mi interessa.

0: Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.

E questa era Alexia, come la vita in genere, sempre vulcanica, sempre splendida, sempre meravigliosa. Allora, a proposito delle attività, non è tutto, c'è musica sul lungo fiume, domani sul palco principale ci saranno artisti canadesi emergenti e affermati, poi alle 16 salirà sul palco Anima Ora con uno spettacolo electropop, accompagnato dalla presenza di un danzatore autoctono. Alle 17.30 sarà la volta di King Melrose e alle 19.15 toccherà a William Cloutier, artista molto apprezzato del pubblico francofono del Quebec. E poi ci saranno i DJ set di Antonin Prince, che accompagnerà il pubblico fino alla chiusura ufficiale dell'evento alle 22. E ancora tanti altri eventi, come ad esempio, vediamo un pochino nelle zone più organismi, grazie appunto a delle iniziative che sono state curate da municipalità insieme agli organismi comunitari e associazioni culturali sostenute dal governo federale. Tra gli eventi in programma figurano celebrazioni a Montreal Ovest, Montreal Est, Montreal Nord, Côte de Neige e Outremont, con attività pensate per valorizzare la diversità culturale e lo spirito comunitario che caratterizzano il Canada contemporaneo. Quindi altre feste a Montreal Ovest, tutta la giornata di festeggiamenti, le attività addirittura lì inizieranno alle 8 del mattino con il tradizionale Soccer Fest presso il campo della Royal West Academy, torneo amatoriale aperto a diverse fasce di età e accompagnato da musica. Quindi ci sono ancora posti disponibili, per cui affrettatevi a iscrivervi. E nel pomeriggio alle 15.30 le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale parata comunitaria lungo Westminster Avenue, animata da cornamuse e gruppi musicali. Quindi davvero tantissimo da fare durante la giornata di domani. Come dicevo, speriamo che il tempo accompagni tutte queste iniziative, perché sarebbe un peccato. Noi purtroppo siamo sempre alla merce di madre natura. Quindi Happy Canada Day, felice festa del Canada a tutti e a tutte. Racconteremo anche un pochino di storia. E a proposito di attività nei parchi, domani inizia l'ottava edizione, proprio qui curata da Francesco Esposito, del Festival del Cinema Italiano Contemporaneo. Quindi tutti i mercoledì di luglio e agosto alle 21, appuntamento nella piccola Italia con il meglio del cinema italiano. Ecco, stamattina ho parlato con Francesco, che è stato intervistato da Silvio, e quindi avete avuto tutte le novità. Quindi con lui ci collegheremo ogni settimana per parlarvi del film in programma, come abbiamo fatto anche nel passato. E quindi buon Festival del Cinema Italiano contemporaneo qui nei parchi di Montreal, nel Parco della Piccola Italia, fino a luglio, fino al 21 di luglio. Quindi un ricco programma che inizia proprio domani, festa del Canada. E di solito, come ogni anno, ci sarà un piccolo spettacolo prima del

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Prima di tutto il resto, vieni tu. Nella mia vita professionale, personale, ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare con tantissime persone, e però questo mi ha anche portato a vedere tante persone buttare letteralmente via la propria vita. E non lo dico perché sono io a giudicare la vita di queste persone, ma lo dico perché me l'hanno confessato loro. Tante persone che, parlando con me, hanno realizzato in un certo senso che avevano commesso errori, scelte sbagliate di vita, ma ancora più di quello una scarsa propensione a prendersi cura di sé, a capire veramente i propri bisogni, a saperli soddisfare nel modo migliore. Purtroppo molto spesso questo comincia davvero nelle fasi precoci della vita. Nessuno ci insegna a volerci bene. Nessuno ci insegna a gestirci al meglio, nessuno ci aiuta a coltivare amor proprio, anzi ci abituiamo fin da subito, in maniera anche piuttosto brusca, all'amore condizionato, all'affetto condizionato, alla stima condizionato. Tutto diventa condizionato, cioè tutto arriva solo se aderisci a determinati canoni, a determinate regole, soltanto se porti determinati risultati. Questo purtroppo è vero non soltanto per la scuola, dove magari la stima e i complimenti di maestri e professori arrivano soltanto se aderisci a un determinato formato, no, educativo, che per carità magari funziona, io non lo contesto, ma non è certo, e non lo dico io, lo dicono anche grandi esperti, non è certo il formato che valorizza di più la mente umana, il talento e le capacità di bambini e ragazzi. Ma già lì ci abituiamo a questo concetto che se tu obbedisci, fai le cose in un certo modo, vieni riconosciuto e vieni stimato, altrimenti no. Ma purtroppo non è soltanto a scuola, è anche molto spesso a casa che questo accade. Cioè i genitori, che a loro volta senza colpa sono stati educati così, ci abituano a dare il loro affetto, a dare i loro premi, a dare i loro baci, le loro carezze, soltanto se noi portiamo determinati risultati. Cosa succede? Succede che questo modello che arriva dall'esterno piano piano comincia a inquinare anche il rapporto con noi stessi, perché siccome lo vediamo negli altri e capiamo che gli altri lo stanno applicando su di noi, diventa inevitabile che noi iniziamo a applicarlo su noi stessi. Quindi diventiamo noi i principali giudici di noi stessi e siamo noi per primi a togliere affetto, amore, rispetto se non otteniamo determinati risultati. Molto spesso nemmeno i risultati che veramente desideriamo, ma i risultati che tutto questo bagaglio di storia personale ci hanno portato a pensare che sono i risultati che faranno sì che gli altri ci riconoscano. È un processo quindi molto profondo questo, che purtroppo ha il potenziale di rovinare la vita di tante persone, perché nel momento in cui smetti di volerti bene, inizi in un certo senso ad autodistruggerti. Nel momento in cui non sei più in grado di apprezzarti, nel momento in cui hanno un peso così forte gli errori, i fallimenti, le relazioni che non hanno funzionato come dovevano, un lavoro che magari non ti soddisfa al massimo, e però non sei in grado di vedere queste cose come delle lezioni che ti portano più avanti, ma piuttosto le vedi come una specie di stampo, no, sulla tua vita, che definisce una vita che non è come quella che tu vorresti, beh, lì cominciano i compensi. Comincia la necessità di mangiare un pochino di più, la necessità di vedere un pochino più di televisione, di perdere qualche ora in più con i videogiochi, oppure di bere una bottiglia di troppo, oppure di comprare l'ennesimo pacchetto di sigarette, eccetera, eccetera, eccetera. Perché purtroppo tutti questi comportamenti che la società ci offre, ci mette a disposizione,

0: non sono altro che anestetici per i dolori che non abbiamo il coraggio di guardare in faccia. Però in qualsiasi momento, e anche questa è una cosa che deriva dalla mia esperienza e quindi l'ho vista accadere molte volte, in qualsiasi momento possiamo scegliere di cambiare, possiamo scegliere di riniziare a volerci bene, possiamo scegliere di liberarci, proprio di strapparci di dosso i vincoli che ci sono stati messi addosso da tanti altri, dalle teste, dalle vite, dagli ideali di altri che non sono i nostri, e possiamo ricominciare in qualsiasi momento a volerci bene, a trattarci bene. È una scelta, è inutile nascondersi, non ci sono alibi, anzi l'alibi è il primo modo per non guardare in faccia la realtà e riconoscere che è una scelta e che dipende da te e da nessun altro, e tu, e solo tu, puoi iniziare a ritrattarti in un modo giusto, corretto, amorevole. Solo tu puoi iniziare a mettere da parte quei compensi che giorno dopo giorno, gesto dopo gesto, non fanno altro che distruggere le tue cellule, il tuo corpo, la tua salute e la tua vita. E decidere, proprio tu, decidere che vuoi impegnarti in un percorso di rinascita, di crescita, di disintossicazione che ti rimetta al centro della tua vita. E il primo passo, il passo più logico, il passo più forte e il passo che ti permette di allenarti a tutti gli altri passi successivi è tornare a gestire la tua salute in modo intelligente, amorevole, pieno di affetto. Se ci rifletti un attimo, è talmente folle che noi viviamo per decadi in un modo che distrugge la nostra salute per poi, negli ultimi anni della nostra vita, rincorrere qualsiasi forma di cura possibile. Inizia prima a capire quanto conta la salute. Non aspettare di dare il giusto peso alla salute quando l'hai persa, perché non è un atteggiamento che ha mai premiato nessuno. E non rispondermi con sì, ma che vita è vivere da malato per morire da sano, perché è una battuta anche questa che non ha mai, intanto non ha mai fatto ridere nessuno in primis, e in secondo luogo non significa niente. Il tema non è questo, perché vorrei veramente stimolarti a riflettere se chi si riempie di sigarette, di alcol, di droga, di cibo, sta vivendo una vita con la V maiuscola. Credo di no, purtroppo.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Tarsitani, emergenza caldo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. In Italia 5 morti nelle ultime 24 ore legati alle alte temperature. In tutta Europa, avverte l'OMS, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e gli interventi delle ambulanze. Il 6 luglio è convocata una riunione d'emergenza per rafforzare le misure di prevenzione. I difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, non ci saranno colloqui diretti tra le delegazioni di Washington e Teheran, fanno sapere i mediatori del Qatar, annunciato per domani solo un tavolo tecnico.
5: Sono arrivati a Doha Steve Witkoff e Jared Kushner, l'inviato speciale di Trump e il genero del presidente, a colloquio con il primo ministro Al-Thani e i mediatori del Qatar. Non incontreranno però i negoziatori iraniani, diversamente da quanto annunciato ieri dal presidente americano. A riferirlo sono fonti qatarine. Teheran aveva infatti smentito la possibilità di colloqui diretti, solo tavoli tecnici separati con i mediatori, che dovrebbero tenersi domani con una delegazione iraniana di secondo piano. L'Iran, secondo fonti del Qatar, dovrebbe ricevere 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati all'estero entro la fine della settimana. Altro nodo, lo stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'Oman, tra i paesi mediatori, potrebbe proporre il pagamento di un pedaggio in accordo con l'Iran. Ipotesi ancora tutte da discutere, sebbene in tavoli separati con i mediatori, dopo due settimane dalla firma del memorandum. Alba Arcuri, GR1.
4: Doppia decisione della Corte Suprema americana sulle misure volute da Donald Trump. Con cinque voti contro quattro, i giudici hanno confermato lo ius soli, bocciando il decreto che limitava la cittadinanza per nascita perché in contrasto con la Costituzione. Confermato invece il provvedimento che vieta agli atleti transgender di gareggiare nelle competizioni sportive femminili di scuole e università. Maggioranza al lavoro sugli emendamenti alla riforma elettorale, tornata oggi in aula. Fratelli d'Italia è orientato a sostenere le preferenze, d'accordo noi moderati, contrari Lega e Forza Italia. Azzurri decisi a eliminare il ripescaggio del partito miglior perdente, che puntano a modificare la soglia per il calcolo del premio di maggioranza. Premio definito abnorme dal PD, che insieme ad UVS attacca. La Premier fa una legge elettorale per prendersi il Quirinale. Per Più Europa sollecita l'unità del centro-sinistra contro quello che definiscono un rischio democratico. I 5 Stelle chiedono le preferenze e accusano, è una legge truccata, il governo in difficoltà e in fuga dal voto. Sono 4 le persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Siegfried Ranucci. L'ordigno esplosivo, collocato davanti alla sua abitazione a Pomezia il 16 ottobre del 2025, distrusse le auto del giornalista. Si cercano ancora i mandanti.
6: Erano pronti a scappare all'estero, una fuga auspicata da chi li aveva pagati per piazzare la bomba davanti a casa di Siegfrido Ranucci. Le stesse persone, tuttora ricercate, che avrebbero concordato con i 4 arrestati le versioni di comodo da fornire agli inquirenti, non tanto per scagionare i presunti autori dell'attentato, ma per impedire agli investigatori di risalire ai mandanti. Secondo il giudice, a ricevere gli ordini sarebbe stato uno dei 3 finiti in carcere, Pellegrino Davino, lo stesso che avrebbe procurato l'esplosivo da cava per confezionare l'ordigno. Dobbiamo buttare i palazzi a terra, diceva al suo fornitore. 6 giorni prima dell'esplosione, con la compagna Marica De Filippis, finita ai domiciliari, erano andati a Pomezia per un sopralluogo. A far esplodere la bomba la sera del 16 ottobre sarebbero stati gli altri 2 finiti in carcere, Antonio Passariello e Saverio Mutone. Il primo intercettato si vantava di averlo fatto. I carabinieri sono arrivati a loro tracciando l'auto che avevano noleggiato e seguendo le celle telefoniche agganciate dai loro cellulari. Nonostante i tentativi di depistare l'indagine indagini distruggendo le SIM, agli inquirenti il ringraziamento del conduttore di Report.
0: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino.
6: Simone Zazzera, GR1.
4: Da domani acquistare online da paesi extraeuropei costerà di più. Scatta il contributo di 3 euro sui mini pacchi di valore inferiore a 150 euro. Misura che colpisce soprattutto le piattaforme cinesi come Shine e Temu. Bruxelles punta a riequilibrare la concorrenza. Le associazioni dei consumatori temono invece un aumento dei costi per le famiglie. Sport, tennis a Wimbledon, sconfitto al primo turno Matteo Arnaldi in 4 set dal francese Ali. Ed è cominciato da poco l'incontro di Sonego, mentre più tardi toccherà Berrettini e Cobolli. Nel tabellone femminile avanti le azzurre Tyra Grant e Jasmine Paolini. C'è attesa per il ritorno in campo a quasi 45 anni di Serena Williams. Al mondiale di calcio, per i 16esimi in programma alle 19 Costa d'Avorio Norvegia e alle 23 Francia-Svezia. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
5: Cambio indicativo del dollaro canadese, oggi l'euro è quotato a 1,62 e il dollaro americano rimane stabile a 1,42.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Previsioni del tempo.
5: Sole a tratti, oggi attualmente soleggiato, sono 27 i gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 57%, nuvoloso nel corso della serata, nuvolamenti progressivi, sì, perché qui tutto cambia da un'ora all'altra, con 60% di probabilità di rovesci, venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 20 km orari, minima questa notte 22 gradi, domani cielo variabile, 30% di possibilità di pioggia e possibilità invece di temporali nel corso del pomeriggio. Massima prevista per domani 33 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:47.

0: che noi ovviamente prediligiamo il genere romantico. Essere semplice era il titolo della canzone, Diodato invece il nome dell'artista. Diamo uno sguardo alla superclassifica della settimana. Nelle radio le 10 canzoni più ascoltate sono: al 10° posto Gaia con Bossa Nostra, al 9° Talk to You di Anotre featuring 54 Ultra, chi sono? Non lo so. All'8° posto Francesco Gabbani con Summer Funk, al 7° Tame Impala con Dracula, al 6° Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, al 5° Merck and Cremot con Serena Brancale e The Colors, canzone Partenope, al 4° Giovanotti Alfa con Buon Vento, al 3° Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, al 2° Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Entra in top 10 direttamente al 1° posto il singolo di Rama, che l'artista aveva presentato in anteprima ad amici per poi portarlo sul palco di San Siro a Milano. Titolo del brano, Cabana.
1: Piccolo spazio, pubblicità.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
3: Salve, sono Marc Tanguy, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti! Da Marc Tanguy.

Chimica, una questione di chimica ed è proprio iniziato così nel 2022 il grande successo, la scalata di Dito nella Piaga. Questa canzone l'ha interpretata con Rettore. Allora, abbiamo ricevuto un comunicato da parte dei testimoni di Geova che invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. I testimoni sono tra i maggiori organizzatori di congressi senza scopo di lucro al mondo e quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni dal 17 fino al 19 luglio presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova situata al 4680 Amiens a Montreal Nord. Quindi il programma inizia ogni mattina alle 9:20 e questo congresso spiegherà come trovare la felicità eterna attraverso una spiritualità basata su principi pratici tratti dalla Bibbia. Quindi, per ulteriori informazioni potete contattare il portavoce regionale dei testimoni di Geova, Dani Esperanza, al numero telefonico 514-616-1311. 514-616-1311.

Allora, abbiamo parlato anche dell'ondata di calore che sta per abbattersi sul Quebec, per cui mi raccomando, siate previdenti, idratatevi, bevete molta acqua, non caffè, non fate come me. Insomma, anch'io sto cercando di ridurre il consumo del caffè, tuttavia cercate anche di proteggervi dal sole e soprattutto proteggete i più piccoli, perché anche quando a volte il cielo è coperto, ma i raggi ultravioletti penetrano attraverso le nuvole e ci bruciano, quindi bisogna fare estremamente attenzione. Allora, per quanto riguarda i bambini, e soprattutto i neonati, più frequentemente bisogna scegliere un'alimentazione ricca di frutta e verdura con alto contenuto di liquidi e di sali minerali, e poi bisogna controllare la temperatura corporea e rinfrescare il loro corpo con una doccia tiepida. Allora, io sto guardando Ocean, perché è lei che mi deve dare l'ok quando devo smettere di parlare, perché abbiamo i secondi contati. Vi ricordiamo che domani i programmi in lingua italiana andranno in onda senza gli annunciatori, in automatico, ecco, solo canzoni e consigli utili per gli acquisti. La programmazione regolare tornerà giovedì, perché domani è la festa del Canada e quindi anche noi festeggeremo il nostro paese d'adozione. Per il momento è tutto e vediamo se siamo pronti con Lorenzo Fragola e The Colors con la canzone Solero. No, l'abbiamo appena ascoltata. Allora ascoltiamo Risa. Risa con un'altra novità discografica tratta dal suo ultimo album Fotomosse, Vento tra le braccia. Forza Risa!

All'ultimo festival di Sanremo, due giovani, LDA, che sta per Luca D'Alessio, e H7, hanno invitato durante la serata del cover il grande percussionista Tullio De Piscopo per riproporre un suo grandissimo successo dal titolo Andamento Lento, che vi proponiamo subito.

0: per fare acquisti.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514-654-4630.
3: Per l'angolo del buon umore è la volta della comica Barbara Foria con il mercato della chirurgia estetica.
4: Ormai oggi si va dal chirurgo neanche come se fosse al mercato, vai a ordinare proprio. Allora vorrei 2 chili di tette della Leotta, 1 chilo di cosce della Parietti e 1 chilo anche di naso di Ilari, tutte perfette, tutte belle. C'è un'abbondanza di materia prima silicone e una mancanza di materia prima grigia, ci avete fatto caso? Sono tutte uguali. Io capisco che la chirurgia, pure io sono a favore di qualche interventino, ma senza esagerare però. Qua ci sta un'esagerazione. E prima almeno si facevano le cose anche con un po' più di riservatezza. Che ne so, una si andava a rifare il naso e dice no, sono andata a rifarmi il naso perché avevo dei problemi di respirazione. Che io ho visto donne che si sono rifatte proprio i polmoni, diciamo, che respiravano male. Adesso invece è quasi come se fosse d'obbligo, dopo una certa età ti dicono guarda Barbara che devi fare qualcosa comunque, un botox, un po' di lifting, devi fare il tagliando. Io ho detto ma io punto a diventare d'epoca comunque, magari mi daranno pure un bonus, non si può mai sapere, di questi tempi. Che poi sono anche certa che tra un poco magari anche le tette al silicone le venderanno pure nei grandi magazzini, che ne so, magari all'IKEA, il modello Tectonic, sai, quelle cose strane, che ci sta qualcuna che se le monta da sola senza chiamare manco il ragazzo e se le monta contrario, cioè tipo, capito, una tetta di qua, una tetta di là, vedremo proprio delle cose che noi umani, ecco, quelle cose così. E poi secondo me, cioè se ci fate caso, hanno tutte la stessa espressione, cioè hanno tutte questa espressione un po' così, che si sentono tutte quante delle bambole, così stanno ridendo, così stanno piangendo, cioè si sentono diciamo delle Barbie principesse, ma secondo me sono più bambole c'ha chi assassina, vuoi giocare con me? Cioè stanno tutte lì, tutte belle rifatte, tutte favolose, che secondo me poi tutta sta abbondanza di sti interventi, sta chirurgia, ma fa pure male, non solo alla tasca e al portafogli, perché io sono quasi certa che tra un poco magari in banca la gente andrà a chiedere diciamo un mutuo non per una casa ma per 2 chiappe soppalcate e 2 tette pure balconate, questo sia chiaro. Però secondo me oltre all'aspetto economico sta chirurgia fa proprio male nella vita di tutti i giorni. Cioè se una è talmente tirata, si è fatta tutto di stu botox, che non ha espressione, che la fronte magari non si muove più, se questa magari si sente male, chi lo capisce? Che le stanno così? Aiuto? Aiutare? Aiuto? Sto per svenire! Non lo vedete che sto tutta bianca? Aiutatemi! Aiuto! Mi sento male! E quelle giustamente muoiono solo loro, accustinate, stesso, perché cioè stanno veramente. Che poi secondo me è triste pure il fatto che una che sta tutta così rifatta, ma non può nemmeno divertirsi a giocare a briscola. Non può fare manco i segni. E invece oggi in TV ci sono addirittura dei programmi televisivi dedicati proprio alla chirurgia. Avete presente quelli che fanno vedere tutti questi interventi particolari? No, ragazzi, io ne ho visto uno. Una signora che diceva, mi sono rifatta le labbra e non della faccia.

Ma stiamo scherzando? No, perché questa è una cosa che, cioè, io non ci posso pensare. Perché non ho mai immaginato, diciamo, che una donna potesse avere le stesse problematiche di dimensioni degli uomini. Cioè, a me sto fatto che poi tante volte voi pensate tanto alle dimensioni e poi mi trascurate pure il calibro, ve lo voglio dire, e la potenza. Cioè, questo è poi un altro discorso, perché se tieni pure una Ferrari ma la guidi come una Panda, uno sale pure, diciamo, su un appunto o una duna, che pure se è brutta, ma comunque, diciamo, è un po' meglio. Cioè, la verità è che io, quando ho visto questo programma, ho detto no, non ci credo. Cioè, per una ragazza, veramente, una donna come me di provincia, non l'accetto. Una che ha detto che io voglio fare un intervento di revirgination a 53 anni. Yamma bella, yamma bella. A 53 anni vuoi fare l'intervento di revirgination, yamma bella. Che hai visto veramente più membri tu che in Parlamento, ma stiamo scherzando, ma nemmeno proprio il traffico all'ora di punta a Piazza Venezia.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Salve, sono Marc Tanguy, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguy.

Dunque, domani, 1 luglio, Canada Day torna puntualissimo, quindi celebriamo la nascita della Confederazione Canadese avvenuta nel 1867, vale a dire 159 anni fa. Da costa a costa il paese si anima con concerti, spettacoli, fuochi d'artificio, cerimonie e iniziative comunitarie che richiamano milioni di cittadini. Bene, non vogliamo ripercorrere tutta la storia del Canada che vi abbiamo raccontato nel corso degli anni, ma vogliamo parlare dei simboli, per esempio la bandiera. La celebre Maple Leaf, con una foglia d'acero rossa stilizzata a 11 punte al centro di un campo completamente bianco, affiancato da due bande rosse, è la bandiera nazionale del Canada dal 15 febbraio del 1965. Sostituì il Canadian Red Ensign dopo anni di dibattito sull'adozione di un simbolo distintamente canadese. Il disegno fu sviluppato da George Stanley e promosso in Parlamento da John Matheson. Il rosso e il bianco sono i colori ufficiali del Canada dal 1921, quando furono proclamati da Re Giorgio V. Oggi, ogni 15 febbraio, cioè, il paese celebra il National Flag of Canada Day, quindi 15 febbraio 1965, nascita della bandiera Maple Leaf. Il motto Amari Usque at Mare, da mare a mare, è il motto ufficiale del Canada dal termine della Prima Guerra Mondiale, compare sullo stemma del paese che integra anche i simboli delle radici britanniche e francesi, i leoni d'Inghilterra, il giglio di Francia, unicorno di Scozia, arpa d'Irlanda e tre foglie d'acero rosse. Lo stemma è visibile su documenti ufficiali e edifici pubblici federali. E per concludere, il simbolo, il castoro, the beaver, è uno dei simboli nazionali più riconoscibili, emblema della laboriosità. Fu adottato già nel 1678 dalla Hudson Bay Company e in seguito dalla Saint-Jean-Baptiste Society del Quebec. È raffigurato sulla moneta da 5 centesimi e negli stemmi del Quebec, Saskatchewan, Toronto e Montreal. Marchi come Roots lo hanno scelto come simbolo commerciale a conferma del suo forte legame con l'identità canadese. Happy birthday, Canada!

prossima novità discografica ce la presentano Francesco Renga e Giusy Ferreri in duetto con Non dovrei, non dovresti. È davvero una canzone molto bella, si torna alla melodia anni 80, penso proprio di sì. Ascoltatela e poi mi farete sapere se vi è piaciuta.

Allora, Emma, che si è concessa una pausa di riposo prima di riprendere il suo tour, ebbene ci fa ascoltare il suo ultimo singolo che ha inciso con Fabri Fibra e si intitola Antidroga.

anche per oggi il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto, abbiamo però alcuni secondi per ringraziare tutti voi per averci seguito fin qui. Un grazie va ad José Andrés Guapodrí per l'assistenza tecnica, le facciamo tanti auguri di buone vacanze anche a lei. Salutiamo e ringraziamo Vittorio Giordano per il giro d'orizzonte. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a martedì 14 luglio, quindi mi raccomando, divertitevi, domani sarà una giornata ricca di eventi, quindi portate anche i vostri bambini. Se siete in procinto di partire anche voi in vacanza, buone vacanze e buon riposo. Se invece avete scelto Montreal per trascorrere le vostre vacanze, bene, buon soggiorno nella nostra meravigliosa città. Ci lasciamo questa sera con un pensiero di Aristotele che dice: c'è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla e non essere nulla. Buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa e buon appetito da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanch hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.